0: sicurezza nonostante il voto segreto, mentre il centro-sinistra dichiara questa legge incostituzionale. Infine, dopo un'attesa che aveva il sapore di una conta interna al centrodestra, con l'incognita Vannacci, esulta il centrodestra a partire da Forza Italia. A Reggio Calabria è stato confermato il candidato forzista Roscioli nelle elezioni suppletive della Camera.
1: Il viaggio apostolico in Francia terminato ieri per Papa Leone, che come Francesco accusa con i soldi per le armi si risolverebbero fame e disoccupazione. Macron poi a sorpresa ha cambiato i piani, all'ultimo momento ha partecipato all'ultima messa di Papa Leone. L'inviata è Valentina Dello Russo.
2: Grazie per questi giorni.
3: La crescita delle destre, il conflitto in Ucraina, gli abusi nella Chiesa, i rischi dell'intelligenza artificiale. Sul volo di rientro da Metz, Papa Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti di tutto il mondo che lo hanno accompagnato per 4 giorni nel viaggio apostolico in Francia. A chi chiede se la Chiesa in Germania stia morendo, il pontefice risponde fiducioso che si possa trovare la strada giusta da percorrere, ma la domanda è l'occasione per intervenire sulla crescita delle destre. Sarebbe interessante studiare e analizzare se e come esista un legame con la crescita dei gruppi di estrema destra, un'area adesso frammentata, e con la concomitante fusione tra quest'area politica e una certa forma di religiosità, che come hanno sottolineato anche i vertici della Chiesa cattolica e protestante in Germania, non rappresenta un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, indica il Papa, valori che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. Quanto è preoccupato per l'intelligenza artificiale, domanda un collega della stampa inglese. Leone XIV risponde con una battuta: non sono in modalità panico, la notte dormo, ma penso non si tratti di fake news, l'intelligenza artificiale va affrontata seriamente. I francesi tornano sugli abusi da parte del clero definiti sistemici dalle vittime che il Papa ha incontrato a Lourdes. Il pontefice non sposa la definizione ma ammette: penso che ci siano alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte hanno agito come sistema, ma l'abuso sessuale è innanzitutto un problema umano. Quando accade all'interno della Chiesa però e tocca la fede delle persone, le loro vite vengono profondamente ferite e persino distrutte. Quanto al conflitto in Ucraina, ancora un no al riarmo e un sì al dialogo per evitare una nuova inutile strage. Sulla laica Francia che ha appena lasciato, a chi sostiene abbia scavallato il confine fra Chiesa e politica ribatte: ho portato il Vangelo, se questo significa fare politica, allora l'ho fatta.
1: Ecco, queste le parole di Papa Leone. Torniamo al conflitto con l'Iran ancora un momento, perché ci sono le dichiarazioni di Donald Trump: non ho fatto concessioni all'Iran, ha detto smentendo Axios, che invece ha rivelato degli allentamenti delle sanzioni da parte del Presidente degli Stati Uniti. Francesca Romana Elisei.
4: Al Presidente tocca alzare la voce e dire che l'opzione militare è sempre sul tavolo. Ai mediatori spetta invece ricucire. La delegazione iraniana non intende incontrare di persona i delegati di Trump, quindi sono i funzionari del Qatar che aggiustano e rispediscono indietro le proposte che arrivano da Washington e da Teheran, fino a quando non si troverà un punto d'incontro. Gli iraniani vogliono discutere di nucleare solo dopo aver raggiunto una tregua, l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump no. Sul nucleare vuole vedere risultati concreti subito. È disposto anche a qualche concessione economica per questo. Nell'incontro con la stampa conferma che la diplomazia è al lavoro, ma non aggiunge altro. Sul tema esibisce un'insolita riservatezza. Si limita a dire che quando la guerra finirà, e presto, l'inflazione tornerà a scendere. A chi gli chiede di dare un voto da 0 a 10 all'incontro con il presidente cinese della scorsa settimana, la risposta è 12. Smentisce di aver mai proposto a Pechino di acquistare armi statunitensi. E sul rilascio su cauzione dei 5 britannici coinvolti nell'operazione sicurezza alla base RAF, dice: io non li avrei mai scarcerati.
1: Il calcio con la Nations League e la vittoria degli azzurri contro la Turchia. Tiziana Alla.
5: L'Italia sfodera una reazione da grande nella tana infuocata di Bursa. Battere 4-1 la Turchia in casa propria, primo tempo di dominio e ripresa da battaglia, era tutt'altro che facile dopo essere usciti tra i fischi dell'Olimpico solo 3 giorni prima. 9 minuti di gioco e gli azzurri raccolgono subito il frutto dell'ottimo approccio. Bastoni in girata di Rapina sembra voler divorare il campo ritrovato dopo la notte horror e la conseguente squalifica di Zenica. Il vantaggio dà fiducia all'Italia, che comincia a disegnare calcio di alta qualità anche su un campo pesantissimo pochissimo per la pioggia incessante. Arrivano così, con giocate corali e d'autore, secondo e terzo gol in rapida successione a metà primo tempo di Frattesi e poi

0: di Kayode, che bagna con la rete l'ottimo debutto con la maglia della nazionale maggiore. Turchia annichilita e fischiata sonoramente all'intervallo, con i tifosi a chiedere le dimissioni di Montella. Ma in avvio di ripresa una distrazione azzurra consente a Ilmaz di riaccendere subito la sfida. Le distanze però vengono ristabilite nell'arco di una manciata di minuti. Palo di Tonali e tuffo di Pio Esposito per riabbassare il volume nell'arena del Coccodrillo. Serviva a sfoderare una reazione di personalità in quello che già sembrava uno spareggio salvezza nel girone. L'Italia lo ha fatto come meglio non si poteva sperare, anche in vista della sfida di venerdì a Parigi.
1: Le nostre inviate, ci colleghiamo, sono pronte. Erika Tuccino, Antonella Gurrieri, Roberta Di Matteo, buongiorno. Roberta, vengo da te, ripartiamo da Garlasco, la clamorosa svolta nelle indagini, questo presunto depistaggio da parte dei RIS, ripartiamo da qui.
2: Eh sì, esattamente, perché riguarda proprio Alberto Stasi, l'elemento potenzialmente più dirompente del comunicato con cui ieri la Procura di Pavia ha fatto sapere di aver notificato al nuovo indagato Andrea Sempio l'avviso di chiusura delle indagini. Riguarda in particolare i pedali della bicicletta sui quali fu trovato il DNA di Chiara Poggi, da sempre una delle principali prove a carico di Alberto Stasi. Ebbene, già nel 2007, secondo la Procura di Pavia, i carabinieri del RIS avrebbero effettuato delle analisi che lo avrebbero scagionato, ma sarebbero tenute nascoste. La replica dell'allora comandante del reparto, Luciano Garofano, sentito nei giorni scorsi, nessuna irregolarità. Ma di queste novità è stata informata anche la Procura Generale di Milano, che già da tempo sta analizzando le carte per valutare una eventuale richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi.

0: 20 giorni per presentare le sue prove, le sue controdeduzioni.
1: Roberta, ti trattengo ancora un attimo perché mi ha colpito questa mattina la dichiarazione, l'abbiamo sentito nel corso del giornale dell'avvocato Catagliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, che ha detto in realtà, insomma, le nuove prove a carico di Andrea Sempio sono già quelle che in qualche modo conoscevamo, non c'è nessun elemento di novità, sono più le novità, la svolta rispetto alle prove, a quelle che sono le prove che vanno a scapito della condanna di Alberto Stasi. È così, insomma, la posizione di Andrea Sempio da questo punto di vista qual è?
0: Eh sì, effettivamente sapevamo già che al centro delle consulenze della Procura di Pavia c'era quell'impronta, l'impronta, la famosa impronta della scarpa, l'impronta 33, e sulla base di alcune consulenze sarebbe stato stabilito dalla Procura, è stato stabilito dalla Procura che quell'impronta sarebbe compatibile, non, o meglio, non incompatibile con il piede di Andrea Sempio. Ricordiamo che c'è sempre stata una discussione sul numero della scarpa, 42 o 44, e poi c'è quell'altra impronta che abbiamo visto tante volte in questi mesi, quella che secondo questa nuova inchiesta della Procura di Pavia sarebbe stata lasciata dall'assassino sull'intonaco della parete della cantina dove è stata trovata, dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. Era stato escluso che ci fosse sangue nel 2007, ora invece non viene escluso neppure questo. Diciamo che poi sapremo probabilmente nei prossimi giorni, magari probabilmente certo, già da oggi, qualcosa in più, perché in queste ore vengono depositate le carte.
1: Ovviamente sono moltissimi i punti che si possono toccare in questa vicenda. Roberta, lo dico agli spettatori di Rai 3, fra poco ti ritrovano a Buongiorno Italia. Intanto noi andiamo avanti e andiamo a Firenze da Erika Tuccino, perché torniamo a parlare invece della questione relativa a quel tetto ai carburanti che è stato introdotto fin dalla giornata di ieri. Già le code, anche se i prezzi alle tue spalle io li vedo sempre non aggiornati. Erika.
2: Sì, è così. Qui la situazione sta diventando sempre più tesa. Ieri lo abbiamo detto, Eni ha posto un tetto al prezzo della benzina 1,99, a quello del diesel 2,19. IP sta seguendo gradualmente l'esempio. Ieri sera il governo ha cercato anche un dialogo con Kuwait, un altro grosso distributore. Siamo stati nelle pompe di benzina Eni, dove a due ore dall'apertura, ieri il carburante era già finito, e abbiamo parlato con i gestori, che sottolineano un problema. Questa differenza di prezzo tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita, chi lo colmerà? Eni non si farà carico dell'intera cifra, quindi già un primo disagio, il gap, la differenza sarà a carico del gestore della pompa di benzina. E poi c'è un altro problema, lo hai accennato, l'hai visto poco fa proprio tu, no? È un problema di concorrenza sleale che viene lanciato dai piccoli distributori, come quello dove ci troviamo oggi, che non possono applicare gli stessi tagli delle grosse compagnie. Qui oggi i prezzi della benzina è quasi 2,60 euro, 2,598 euro quello della benzina e 2,499 euro quello del diesel, quindi del gasolio. Per questo motivo i trasportatori e chiunque faccia pieni di benzina frequentemente per motivi di lavoro annunciano scioperi. I tassisti sono sul piede di guerra e qui gli autotrasportatori, gli agricoltori altrettanto. Prima abbiamo parlato con degli autotrasportatori e dicevano proprio questo: se la situazione resta ancora così, se il prezzo della benzina e del gasolio è ancora così alto, dovremo necessariamente scioperare. Da qui è tutto, a voi.
1: Erika, grazie mille. Dunque, io saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia, come ci siamo detti, Buongiorno Italia. Noi andiamo avanti, se volete continuare con Mattina 24 sul canale 48 su Rai News 24.

0: Di fermo, l'aeroporto di Catania torna operativo al 100%. In realtà alcuni voli che sarebbero dovuti partire molto presto qua da Catania sono stati riprogrammati invece a partire da Palermo, perché molti velivoli non stazionavano qui in pista. Però insomma.
1: Vieni alla Coop, trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: E dunque torniamo a vedere la situazione a Catania. C'è Antonella Currieri, vi abbiamo raccontato quello che è accaduto all'aeroporto, lo stop ai voli che c'è stato e si è reso necessario per la fuoriuscita di cenere dall'Etna e ripresa la circolazione, come stiamo vedendo. Raccontaci, Antonella.
1: Sì, infatti dopo 4 giorni

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Cosa mi metto?
0: Zalando.
2: Con la mamma, a Melinda, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
4: Nuovo Busco IBS. Mal di pancia frequente. Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
5: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
6: Lei chi?
5: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
6: e... Non la cambiamo mai.
7: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Tre 007 egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, uno assolto per i giudici non colpevoli dell'omicidio, soddisfatti i genitori. Delitto di Garlasco, sempre più verso il rinvio a giudizio, l'impronta dell'assassino compatibile con il suo piede, per l'accusa nascoste prove a favore di Stasi. Il primo giorno dei prezzi bloccati per i carburanti si chiude con lunghe code dai benzinai di Eni e IT, il governo cerca di coinvolgere altre compagnie. Due false avvocate a Genova hanno raggirato centinaia di persone, prendevano denaro per far ottenere la cittadinanza senza avviare le pratiche. L'Italia si impone 4-1 sulla Turchia e cancella le critiche della gara d'esordio. Bel gioco nel primo tempo, qualche sofferenza nel secondo. Buongiorno, bentrovati dalla TGR, primo appuntamento del mattino con la nostra informazione. Noi siamo a Napoli, a Milano. Vicky Sorci, buongiorno.
1: Bentrovato Pierpaolo, buongiorno anche da Milano. Molte le notizie di cronaca giudiziaria con tanti casi in primo piano questa mattina, ma noi

0: Cominciamo subito dando uno sguardo veloce al meteo, alle previsioni del tempo col nostro Luca Ciceroni. Allora Luca, sarà un'altra giornata di sole e caldo?
1: Vicky, buongiorno. Sì, ancora caldo, alta pressione, tanto sole sull'Italia, solo qualche velatura sull'estremo nord-ovest. Addirittura oggi raggiungeremo i 30-32 gradi in Sardegna, proprio la regione più calda di oggi.
0: A tra poco dunque lo sentiamo dai nostri titoli, in primo piano la sentenza sulla morte di Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani, uno è stato assolto, riconosciuto il sequestro, ma è caduta l'accusa di omicidio del ricercatore friulano. Noi andiamo a Trieste da Andrea Saule.
2: La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni Uhsam Elmi, Attar Kamel Mohamed Ibrahim e Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif per il sequestro del ricercatore friulano Giulio Regeni. Assolto invece il quarto imputato, il generale Tariq Sabir. Per tutti è caduta l'accusa di omicidio. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Sharif e 17 anni per gli altri tre imputati. Regeni, 28 anni, fu sequestrato al Cairo il 25 gennaio del 2016, è ritrovato morto 9 giorni dopo con segni di tortura. Gli imputati, tutti quanti assenti, sono stati processati in Italia nonostante la mancata collaborazione delle autorità egiziane. La famiglia Regeni ha accolto con soddisfazione la sentenza dopo 10 anni di battaglia per verità e giustizia. La decisione rappresenta il primo punto fermo giudiziario in una vicenda che resta però ancora aperta.
0: Notizia che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali. Diamo uno sguardo alla prima di Repubblica, giustizia per Giulio, appunto il titolo di apertura che riporta anche la soddisfazione dei genitori. Si parla anche della strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione, lo vedremo tra pochissimo. Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche qui tante notizie. Regeni, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, si parla di politiche delle suppletive in Calabria e poi del caso Garlasco, i PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, anche questo lo vedremo tra poco. Andiamo sulla prima pagina dell'Avvenire che riporta le parole del Pontefice, le radici della pace, ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. E adesso la Stampa, anche qui tante notizie, l'assalto al pieno scontato, lo vedete in fotonotizia con le lunghe code ai distributori, anche questo tema del giorno, e poi in apertura Regeni e Garlasco, così Stasi finì incastrato, chiusa l'inchiesta su Sempio per gli inquirenti, il quadro era noto dal 2007 e dunque ci sono nuovi elementi nelle carte della procura di Pavia, novità anche sulla posizione di Alberto Stasi. Noi ci colleghiamo in diretta col Palazzo di Giustizia di Milano dove c'è Roberta Di Matteo. Roberta.
3: E sì, come scrivono anche i giornali che stavate leggendo, riguarda proprio Alberto Stasi l'elemento potenzialmente più dirompente di questa notizia di notifica della chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, cioè riguarda i pedali della bicicletta di Stasi sui quali fu trovato il DNA di Chiara Poggi. Ebbene, secondo la Procura di Pavia, secondo quanto sostiene oggi la Procura di Pavia, nel 2007 i carabinieri del RIS avrebbero fatto delle analisi che avrebbero scagionato Alberto Stasi, ma furono tenute nascoste. Una notizia che l'allora comandante del reparto Luciano Garofano ha già commentato dicendo nessuna irregolarità. Comunque questa novità è stata trasmessa insieme alle altre carte anche qui a Milano, dove la Procura Generale sta già analizzando una eventuale richiesta di revisione della condanna definitiva di Stasi. Ma da Milano a Pavia, come dicevamo, la notizia è la notifica della chiusura delle indagini ad Andrea Sempio, ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio. La procura ha messo in fila tutte le prove, i risultati di mesi di indagini, in particolare l'impronta 33, quella del piede dell'assassino che sarebbe non incompatibile con Sempio. Per i familiari di Chiara Poggi nessuna novità, Stasi rimane il colpevole, ora la difesa di Sempio dovrà presentare le sue controdeduzioni. A voi.
0: E noi andiamo al centro-sud per altra cronaca, torniamo a Napoli.
4: La cronaca ci porta a Pellezzano, in provincia di Salerno. Un uomo ha ucciso la madre nel sonno. Secondo gli inquirenti, alla base del gesto una lunga serie di dissidi familiari. Per tutti i dettagli andiamo in redazione da Daniele Melloni.
5: Sì, è stata strangolata e uccisa nel sonno nel suo appartamento dal figlio di 53 anni. Così una donna di 85 anni è morta a Pellezzano, in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato l'uomo, reo confesso, accusandolo di omicidio aggravato. I due, madre e figlio, convivevano nella stessa casa, all'origine pregressi dissidi familiari. Al momento del fatto, in casa ci sarebbero stati l'anziana e i due figli. Per individuare la causa e l'orario del decesso, saranno necessari ulteriori approfondimenti sulla salma della vittima. Dopo il delitto, l'uomo si è allontanato da casa, successivamente ha telefonato al 112 raccontando l'accaduto. Quindi è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri.
4: La nostra rassegna stampa inizia dal sito della Gazzetta del Sud con il voto a Reggio Calabria per le elezioni suppletive per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati. Suppletive, Roscioli, nuovo deputato, vince il candidato di Forza Italia e Fratelli d'Italia col 51,02% davanti a Benedetto, candidato del centrosinistra al 36,5%, e Giannetta, che era il candidato di Vannacci, al 10,9%. Sul Corriere della Sera invece le pagine romane, una notizia di cui a Roma si discute da anni. Stadio Nuovo ad aprile, apre il cantiere, Gualtieri dice sarà pronto nel 2029 per Rocca, è un grande orgoglio, sarà a Pietralata, la conferenza dei servizi concede i permessi per l'impianto. A Napoli invece si continua a discutere di Coppa America, va via il Village, ma c'è chi chiede di lasciare le pedane d'estate. E riapre finalmente l'aeroporto di Catania dopo tantissimi giorni di disagi. Era chiuso per la cenere dell'Etna. Vediamo gli ultimi aggiornamenti in diretta con Antonella Gurrieri.
6: Eh sì, come hai detto tu, dopo 4 giorni è ritornato operativo l'aeroporto di Catania. Sono stati 4 giorni molto difficili, lo vedete adesso, passeggeri già in fila ai gate, si riprende con la normalità dei voli, anche se i primi voli della mattina risultano cancellati perché, non trovandosi alcuni velivoli proprio in pista, questi voli sono partiti da Palermo, da Trapani o da Comiso. Ma diciamo da qui a breve l'operatività risulterà al 100% con i voli sia in arrivo che in partenza. Nel frattempo però l'Etna continua la sua attività, anche se l'allerta è passata da rossa ad arancione. Dal cratere di nord-est ancora cenere, anche se diciamo arriva sopra l'aeroporto di Catania in maniera molto diluita, e il tremore del vulcano comunque è in netto abbassamento. Linea a voi.
4: E noi restiamo in Sicilia con il Giornale di Sicilia, che titola Carburanti, dilaga la protesta, primi blocchi in Sicilia, in tutta Italia, lunghe file di distributori col tetto ai prezzi, e continuiamo a parlare di questo andando da te, Vicky.
0: Continuiamo a parlare degli effetti del caro carburanti, ma anche degli effetti del taglio ai prezzi deciso da Eni e IP. Allora noi andiamo in Toscana, Sesto Fiorentino, collegata con in diretta c'è Erika Tuccino.
7: Sì, buongiorno. La situazione qui si fa sempre più tesa con il tetto al prezzo del carburante. Ieri Eni lo ha imposto 1,99 quello della benzina, 2,19 quello del gasolio. IP sta seguendo gradualmente il suo esempio. Ieri il governo ha cercato anche un dialogo con Kuwait per cercare di calmierare i prezzi del maggior numero di distributori di benzina. Noi siamo andati in un distributore ieri, Eni, abbiamo parlato con i gestori, i quali sottolineano un problema. Il carburante era già finito. Il problema reale qual è? È che la differenza di costo tra il prezzo di acquisto del carburante e il prezzo di vendita, Eni non lo coprirà tutto, quindi la ricaduta di questa misura ricadrà proprio su di loro. E poi c'è un altro grosso problema, oggi si parla di concorrenza sleale, perché che cosa accade? Nei piccoli distributori come quello dove ci troviamo oggi, questi distributori non possono applicare gli stessi sconti, e quindi lo vediamo quant'è il prezzo della benzina e del diesel. Oggi il diesel 2,598, 2,499, quello semplice, la benzina 2,389, quindi il problema è grosso, è reale, c'è concorrenza sleale, e chi farà rifornimento, come i camionisti che lavorano, che fanno rifornimento in continuazione per poter lavorare, annunciano scioperi perché non ce la fanno a sostenere questi costi. A voi.
0: E E noi andiamo a guardare la prima pagina del Sole 24 Ore. Petrolio e tassi spaventano i mercati, partiti appunto gli sconti di ENP in 4.100 distributori. Vi diciamo tra l'altro, per quanto riguarda le quotazioni del petrolio, il Brent sfiora i $94 al barile, mentre per quel che riguarda

0: Guarda le borse, quelle asiatiche sono quasi tutte negative in queste ore. Andiamo sul piccolo di Trieste, l'effetto Eni alle pompe, in Friuli Venezia Giulia raddoppiati i litri venduti col tetto ai prezzi, Slovenia diesel almeno 8 centesimi. C'è anche spazio per la cronaca rosa, Elisa e Rigonat, matrimonio al capolinea, la pop star di Monfalcone si separa dopo 11 anni. E andiamo adesso sul resto del Carlino, strage di Ustica, la Francia collabora, saranno consegnati i documenti del Ministero della Difesa, inchiesta alla Procura di Roma verso il ritiro appunto dell'archiviazione. Allora noi su tutte queste notizie che riguardano la strage di Ustica andiamo a Bologna, dove c'è Giovanni Stinco.
1: E così si tratta di una svolta che dopo 46 anni potrebbe portare ad una verità giudiziaria sull'abbattimento del D19 che costò la vita a 81 persone il 27 giugno 1980. Fra i documenti in arrivo a Roma potrebbero esserci quelli del Ministero della Difesa francese, documenti che la Procura Capitolina aveva chiesto più volte, finora invano, in una serie di rogatorie, e così potrebbe rimanere aperta l'ultima inchiesta sulla strage di Ustica, della cui archiviazione si sarebbe dovuto discutere domani. Di fronte al GIP c'è soddisfazione da parte della presidente dell'Associazione delle Vittime, Daria Bonfietti, che ora dice: cercheremo di capire che documentazione arriverà.
0: E ci porta in Calabria il caso Bergamini, ci sono novità nell'inchiesta, allora torniamo da te Pierpaolo.
2: Sì, c'è una svolta importante nell'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza scomparso nel 1989. C'è un nuovo indagato ed è una persona vicinissima all'ex fidanzata di Bergamini. Noi andiamo allora a Cosenza da Francesco Stratico, a te.
3: Si tratta del cugino dell'ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, che è stata già condannata in primo grado a 16 anni per la morte di Denis Bergamini, avvenuta nel novembre del 1989 sulla statale 106. Si parlò di suicidio, ma secondo la procura di Castrovillari si trattò di un omicidio maturato nell'ambito familiare dell'ex fidanzata. Adesso è stato quindi emesso un avviso di conclusione indagini a carico di Roberto Internò, cugino di Isabella. L'ipotesi di reato è di concorso in omicidio volontario aggravato, insieme non solo con Isabella, ma anche con il padre della donna che intanto è deceduto. Bergamini, che non avrebbe voluto accettare di sposare Isabella Internò, sarebbe stato narcotizzato e ucciso.
2: La nostra rassegna con le cronache di Napoli: agguato al nipote del boss, il 23enne ferito alle gambe da colpi di pistola, è successo a Scampia, mentre le cronache di Caserta aprono con un'inchiesta su posti di lavoro in cambio di voti, affari della procura sui fondi per la festa della mozzarella, la gestione della piscina e di un bene confiscato, è successo a Cancello Arnone. Tra gli indagati c'è anche il sindaco. Mentre la Sicilia ci aggiorna su un caso di cronaca che era rimasto aperto, c'è stata una svolta, è stata presa in strada la donna che aveva sfregiato un avvocato a Messina, fuga finita. Torniamo adesso sul giallo della Ricina a Pietracatella in Molise, madre e figlia morte alla fine dello scorso anno, lo ricorderete, e si sono conclusi gli accertamenti sul PC e sulle chiavette sequestrati a Gianni Di Vita, il marito e padre delle due vittime. A Campobasso per noi c'è Nicolas Leone, che cos'è successo?
4: Un computer e 10 pennette USB. Su questi dispositivi informatici che sono stati sequestrati a fine luglio nello studio di Gianni Di Vita si sono svolti accertamenti irripetibili. I dati dei dispositivi sono stati estratti e copiati dagli esperti della polizia alla ricerca di elementi utili a risolvere il giallo di Pietracatella, da chiarire innanzitutto se vi siano state ricerche internet sulla Ricina, il veleno utilizzato. I risultati non arriveranno prima di qualche settimana, intanto si continua a indagare contro ignoti per il duplice omicidio premeditato che risale al Natale scorso.
2: E c'è un'altra vicenda giudiziaria ancora aperta, andiamo in Toscana.
0: Sì, è il giallo sulla morte di David Rossi, sarebbe stato aggredito prima di precipitare da una finestra della sede dei Monti dei Paschi di Siena, Monte dei Paschi di Siena. A Firenze per i particolari c'è Federica Sevi.
5: aggredito in maniera violenta e veloce da almeno due persone, avrebbe tentato di difendersi ed era cosciente. Poi sarebbe stato trattenuto fuori dalla finestra per le braccia fino a quando la presa non è mancata ed è precipitato nel vuoto. Sono queste le prime valutazioni dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte 13 anni fa dell'ex capo di comunicazione dei Monte dei Paschi. La simulazione è stata fatta a Roma assieme ai RIS e ai vigili del fuoco. È stata ricostruita una finestra simile a quella di Rocca Salimbeni ed è stato utilizzato un atleta della corporatura di David Rossi. Per anni si è parlato di suicidio, una conclusione a cui la famiglia non ha mai creduto. Nelle prossime ore i consulenti saranno ascoltati. È tutto.
0: Torniamo al touchscreen, il Corriere delle Alpi. Vi propongo questa notizia: la tragedia sulle Tofane, escursionista spagnolo cade e muore nel canalone. E passiamo alla provincia, la provincia di Como. Donna annega nella piscina di casa, sotto sequestro la villetta di Erba, costretta sulla sedia a rotelle, morta annegata nella piscina della casa dell'ex marito col quale era tornata a convivere da alcuni mesi. E poi il Tirreno, due le notizie. In primo piano, sedotto e truffato online, imprenditore si invaghisce di una donna incontrata su una chat e ci rimette quasi mezzo milione di euro di risparmi. E poi in alto, cadavere sulla strada per Vinca e mistero, sarebbe lì da giorni, scoperto da alcuni escursionisti, c'è uno zaino ma senza documenti. E noi adesso andiamo a Genova, si sono spacciate per avvocate, avrebbero così truffato molte persone, adesso sono a processo. Ci dice di più su tutto questo Marta Buonadonna.
6: Le finte abilitazioni mai acquisite non sarebbero state nemmeno laureate in giurisprudenza, e poi i finti timbri personalizzati e il finto studio professionale preso in affitto di volta in volta in zone prestigiose della città dove ricevevano i loro clienti. Così a Genova due donne di 33 e 35 anni hanno messo a segno oltre 30 truffe. I clienti principali, stranieri in cerca di assistenza per districarsi tra documenti e burocrazia anche per ottenere la cittadinanza. Sarebbero riuscite a estorcere quasi 60.000 euro in due anni. Accusate di esercizio abusivo della professione forense e concorso in truffa aggravata, le vittime sarebbero quasi un centinaio. Il raggiro è emerso quando alcune di loro hanno tentato di controllare l'avanzamento delle loro pratiche e hanno scoperto che non esistevano.
0: Tanti turisti tra Calli, imbarchi e stazione di Venezia, ma non mancano i borseggiatori. Sono scattati i controlli e i provvedimenti da parte della questura. Dalla sede ci riferisce Nicola Accardo.
7: Sì, nel fine settimana, nella coda d'estate, ci sono fino a 75.000 visitatori al giorno a Venezia. Più cresce l'affollamento, più aumentano gli episodi di borseggio. Le forze dell'ordine fanno il possibile per contrastare il pickpocket e gli scatolettisti. 115 persone controllate in questi giorni, soprattutto in hotel e B&B. 18 quelle risultate avere numerosi precedenti per furto con destrezza, con strappo, ricettazione, truffa e lesioni personali. La questura predisporrà da urbani e il rimpatrio dei soggetti non comunitari già gravati da altri procedimenti sanzionatori. Ci sarà un'ulteriore attività di controllo nei prossimi giorni in altre strutture ricettive.
0: Altre notizie dal centro-sud, la linea torna a Napoli.
2: In Sardegna è stato scoperto un maxi traffico di droga, la sostanza veniva spedita nei pacchi dalla Spagna, i dettagli ce li racconta da Cagliari Elisabetta Zeni.
8: La droga arrivava attraverso una spedizione con il Corriere, ma una segnalazione inviata tramite l'applicazione della Polizia di Stato e gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno permesso di intercettare due pacchi contenenti oltre 4 kg tra hashish e cocaina in carcere. Sono finite due persone residenti nel Cagliaritano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre una donna è stata denunciata per lo stesso reato. Il controllo si era esteso alle abitazioni delle due persone coinvolte. In entrambi i casi sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga, materiale riconducibile alla preparazione dei stupefacenti e naturalmente del denaro.
2: Sul sito della TGR Lazio gli aggiornamenti sulla morte di Andrea Moretti. C'è stata l'autopsia sull'operaio abruzzese precipitato al Colosseo durante alcuni lavori di ristrutturazione della CGL in piazza insieme a maestranze e operatori. Il Centro, quotidiano dell'Abruzzo, invece ci racconta i disagi che si sono creati ieri lungo l'autostrada adriatica. Camion incastrato, si fermano i treni. Martinsicuro, incidente nel sottopasso crea disagi ai transiti sulla linea ferroviaria. E poi un caso di cronaca che arriva da Teramo: trasferito in un centro per minori un 17enne che è stato arrestato perché aveva della droga in casa. E noi adesso andiamo all'Aquila, dove sta entrando davvero nel vivo la 78esima edizione del Prix Italia, un concorso internazionale organizzato dalla RAI per premiare le migliori produzioni

0: trasmissioni radio, TV e multimediali. Oggi è il giorno di Celestino V, una fiction Rai girata proprio in Abruzzo. A seguire tutto lì per noi c'è Roberta Mancinelli. Roberta.
1: Siamo nel Pre-Italia Village, all'auditorium del Parco dell'Aquila, eventi continui nella città che si animerà fino al 2 ottobre con questa kermesse. Papa Celestino V, l'eremita che diventò Papa, il gran rifiuto di questa figura ormai amatissima in Abruzzo e molto conosciuta, l'eremita del Morrone e della Maiella. Proprio oggi saranno qui anche il regista Edoardo Re, alcuni degli attori, speriamo anche di incontrare Michele Placido, noi lo avevamo fatto sul set delle riprese che si sono concluse a giugno. Ieri è stata meravigliosa la cerimonia di apertura dell'auditorium progettato da Renzo Piano dopo il terremoto, una composizione orchestrale contemporanea ha riprodotto i suoni dei nostri apparecchi digitali quotidiani. Il tema di questa edizione Play Human e dunque spegniamo ogni tanto le suonerie, spegniamo i nostri cellulari e torniamo a ragionare da uomo a uomo. All'interno dell'auditorium anche il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo e la direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, con due allievi prodigio che sono protagonisti di una docu-fiction che proprio qui all'Aquila è stata presentata in anteprima, si chiama Scuola di Danza, gli allievi dell'Opera. Un fiorire di eventi, tra pochissimo qui in diretta 1 mattina e poi la trasmissione Rai Italia Paparazzi, per il momento vi restituisco la linea.
0: La prima cosa bella, la prima bella notizia di oggi arriva da Perugia. Un cittadino ha ricostruito il suo albero genealogico fino a 300 anni fa e ha trasformato questa occasione in una festa. Ma sentiamo cosa ci dice da Perugia Erika Baglivo.
2: Un viaggio a ritroso nel tempo, da Noà, l'ultimo nato il 23 agosto scorso, all'antenato Pietro, i cui natali invece risalgono al 1764, in mezzo Gino, disperso in guerra in Russia e poi Decio emigrato a Buenos Aires. Un anno e mezzo di ricerche, quelle portate avanti da Paolo Ruggini per ricostruire un albero genealogico lungo 9 metri con 670 suoi antenati. Le loro storie si intrecciano inevitabilmente a quelle del paese San Martino in Campo, alle porte di Perugia, dove questa famiglia è rimasta radicata per ben 3 secoli. Una storia di resilienza che è diventata appunto occasione per una grande festa collettiva.
0: Siamo allo sport perché ieri ha giocato la nazionale, siamo da te Vicky.
3: E noi andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia 1-4 e poi di spalla Roma accelera, Milano aspetta via l'impianto dei giallorossi, lavori già a marzo come abbiamo sentito prima. E poi tutto sport, mamma l'Italia, orgoglio e riscatto. E allora noi sulla vittoria degli azzurri in Turchia vediamo il servizio di Tiziana Alla.
4: L'Italia sfodera una reazione da grande nella tana infuocata di Bursa. Battere 4-1 la Turchia in casa propria, primo tempo di dominio e ripresa da battaglia, era tutt'altro che facile dopo essere usciti tra i fischi dell'Olimpico solo 3 giorni prima. 9 minuti di gioco e gli azzurri raccolgono subito il frutto dell'ottimo approccio. Bastoni in girata di rapina sembra voler divorare il campo ritrovato dopo la notte horror e la conseguente squalifica di Zenica. Il vantaggio dà fiducia all'Italia che comincia a disegnare calcio di alta qualità anche su un campo pesantissimo per la pioggia incessante. Arrivano così, con giocate corali e d'autore, secondo e terzo gol in rapida successione a metà primo tempo di Frattesi e poi di Caiode, che bagna con la rete l'ottimo debutto con la maglia della nazionale maggiore. Turchia annichilita e fischiata sonoramente all'intervallo, con i tifosi a chiedere le dimissioni di Montella. Ma in avvio di ripresa una distrazione azzurra consente a Elmaz di riaccendere subito la sfida. Le distanze però vengono ristabilite nell'arco di una manciata di minuti. Palo di Tonali e tuffo di Pio Esposito per riabbassare il volume nell'arena del Coccodrillo. Serviva a sfoderare una reazione di personalità in quello che già sembrava uno spareggio salvezza nel girone. L'Italia lo ha fatto come meglio non si poteva sperare, anche in vista della sfida di venerdì a Parigi.
3: Torniamo alle previsioni del tempo, torniamo da Luca Ciceroni.
5: Vicky, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Cerchiamo di capire come sarà la giornata di oggi. Questa ondata di caldo continua, sarebbe la sesta della stagione se fossimo ancora in estate, quindi un promontorio, una campana anticiclonica che ci protegge dalle perturbazioni atlantiche che si fermano in prossimità dei Pirenei, quindi i temporali interessano la Catalogna. Sull'Italia abbiamo quindi bel tempo, qualche nube innocua soltanto sull'estremo settore nord-occidentale del nostro paese. E allora nel dettaglio cerchiamo di capire come sarà il tempo nella giornata di oggi. Bel tempo al centro e su gran parte del nord, qualche nube innocua.

0: sul nord-ovest, temperature piuttosto alte in Sardegna con punte di 32 gradi, bello anche al sud con un po' di grecale sul Mar Ionio che risulterà mosso. Vediamo allora le temperature previste per la giornata di oggi, eccole qua, notiamo i valori particolarmente elevati, punte di 26 gradi a Milano, 28 previsti a Roma, 29 a Firenze, insomma il caldo è intenso, ma soprattutto in Sardegna raggiungeremo i 30 gradi e nelle zone interne anche 32, la regione più calda di oggi. È tutto, vi auguro una buona giornata, a voi la linea.
1: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani, un minuto prima delle 7, grazie per la vostra attenzione.
2: Restate con noi, ora c'è Buongiorno Regione.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Speriamo che quell'auto abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è che Direct fa.
6: Assicura la tua auto su allianzdirect.it. Pubblicità. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo sul sito.
7: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Da sabato in prima serata, Rai 1.
8: Un sensore esterno scatta. E poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
8: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Con amore per te, Marco Tozzi.
11: C'è un posto dove la natura ha tante buone idee per la merenda.
12: Pane e cioccolato.
11: Solo ingredienti naturali nei pangoccioli Mulino Bianco. La merenda golosa, ma semplice.
12: Senti che buono.
11: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
13: Sorpresina! Puoi ricevere in regalo gli animabili. Scopri come sul sito.
14: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Buongiorno, bentrovati e ben svegliati. Primo appuntamento del mattino con l'informazione regionale della TGR. Tanta cronaca nella puntata di oggi di Buongiorno Regione. C'è un gravissimo fatto di sangue nel Salernitano. Un uomo ha ucciso la madre nel sonno, ma andremo anche in diretta. Parleremo di rifiuti, sversamenti illegali nel Sarno, una piaga che va avanti davvero da tantissimi anni, ancora non si intravede una soluzione. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni meteo con il nostro Vincenzo Capozzi. Vincenzo, ci sarà bel tempo anche oggi?
1: Sì, Pierpaolo, buongiorno. La risposta non può che essere affermativa. Anche la giornata di oggi è stata inaugurata sulla nostra regione da condizioni di bel tempo associate ovunque ad assenza di nuvolosità. Apriamo come di consueto una finestra sul nostro territorio attraverso queste immagini riprese da una webcam operativa nella città di Caserta, webcam che punta proprio, lo vediamo, in direzione della Reggia e che ci mostra evidentemente uno scenario contraddistinto da condizioni meteorologiche stabili. Il cielo è sereno. In questo momento la temperatura nel capoluogo casertano è di 19 gradi. Come di consueto in queste prime ore del mattino l'aria è molto più fresca nelle zone interne. Segnaliamo i soli 10 gradi registrati pochi istanti fa ad Avellino e gli 11 gradi di Benevento. Nelle prossime ore si rinnoveranno condizioni meteorologiche stabili. Un po' come è accaduto ieri, il termometro sarà al di sopra dei 25 gradi nel primo pomeriggio su gran parte del territorio, sino a sfiorare anche la soglia dei 30 gradi nei settori pianeggianti. Più tardi entreremo nei dettagli. Pierpaolo.
0: Bene, quindi bel tempo anche oggi, Vincenzo, ma abbiamo anche tanta cronaca sui nostri giornali e infatti è di questo che parleremo con Daniele Meloni con la nostra rassegna stampa. Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno Pierpaolo, buongiorno ai nostri telespettatori. Apriamo con la notizia dell'indagine a carico del sindaco e del vice sindaco di Cancello ed Arnone nel Casertano. E allora io direi andiamo a vedere servizio fresco fresco di Claudio Pappaiani e poi torniamo qui per la rassegna stampa.
3: Assunzioni pilotate, multe cancellate in cambio di voti e poi incarichi per decine di migliaia di euro assegnati a imprenditori che poi avrebbero sponsorizzato la festa della mozzarella. E l'ipotesi della Procura di Santa Maria Capua Vetere che indaga su un presunto giro di corruzione, concussione e falso in atto pubblico che a vario titolo riguarda 10 persone. Tra loro figurano il sindaco e il vice sindaco di Cancello e Arnone. Quando i carabinieri si sono presentati per effettuare una perquisizione a casa e presso il suo studio, Raffaele Ambrosca, primo cittadino del comune casertano al suo quarto mandato, ha avvertito un malore ed è dovuto intervenire un mezzo del 118. I pubblici ministeri Anna Ida Capone e Giacomo Urbano, coordinati dal procuratore Pierpaolo Bruni, ipotizzano che 7 assunzioni siano frutto di segnalazioni della politica finalizzate al consenso elettorale. Nell'inchiesta figurano anche un consigliere di maggioranza, dirigenti comunali, persino il comandante della Polizia Municipale. C'è poi un imprenditore, Daniele De Caprio, già coinvolto in un'altra indagine della Procura Sammaritana, quella per corruzione a carico di un altro primo cittadino, l'ex sindaco di Castelvolturno, Pasquale Marrandino, che si era dimesso dopo una richiesta di arresto che pende ancora davanti al giudice per le indagini preliminari.
2: E allora noi andiamo a vedere come la stampa locale ha trattato il caso con cronache di Caserta, posti di lavoro in cambio di voti, fari della procura sui fondi per la festa della mozzarella, la gestione della piscina e di un bene confiscato, blitz dei carabinieri a Cancello e Arnone, tra i 10 indagati il sindaco Ambrosca, il vice Frattasio, il consigliere di Vuolo, imprenditori e dipendenti. Noi lasciamo la provincia di Caserta in questo caso e ci trasferiamo nel Sannio a Benevento e ci trasferiamo proprio, andiamo a vedere sul quotidiano Il Sannio, un altro caso relativo alla giustizia e politica, quella del dirigente comunale Gennaro Santamaria, il dirigente comunale del comune di Benevento. Santa Maria lascia i domiciliari. Il caso giudiziario attesa per la data dell'incidente probatorio, atteggiamento collaborativo. Il GIP accoglie la richiesta di revoca della misura. Allora lasciamo politica e giustizia e passiamo alla cronaca con La Città, quotidiano di Salerno e provincia, e parliamo del caso di cronaca che ha occupato le prime pagine dei siti e dei giornali ieri, con il caso dell'omicidio della donna di 85 anni, caregiver disperato uccide la mamma, shock a Pellezzano, il 53enne Antonio Durante ha strangolato Maria Barone. Da anni accudiva l'85enne allettata e il fratello disabile. Confessione con una telefonata al 112, poi la rivelazione. Non ce la facevo più, ha lasciato i soldi per i funerali e le cure al familiare. E allora, su questo caso, noi andiamo a vedere il servizio del nostro inviato, Rino Genovese.
4: ha ucciso la madre di 85 anni, probabilmente strangolandola mentre dormiva.

0: dormiva, poi ha telefonato ai carabinieri per confessare l'orribile gesto ed è uscito di casa. Lo hanno trovato mentre vagava in stato confusionale nei vicoli ed ora è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. L'uomo, 53 anni, viveva in questa casa nel centro storico di Pellezzano assieme alla mamma e al fratello. Un uomo fragile, da tempo seguito dai servizi sociali, che anche questa mattina sono stati diverse ore con lui per assisterlo. Un dramma familiare con tanti aspetti ancora da chiarire, una famiglia molto isolata rispetto al contesto sociale, non nessun rapporto, la mamma non usciva di casa da 30 anni, da quando era morto il marito, il 53enne faceva lavori saltuari, una vita da tutti definita decorosa, ma ci hanno anche parlato di pregressi, di dissidi familiari tra l'uomo e sua madre. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Murra, ha espresso il massimo cordoglio da parte di tutta la comunità, ma ora si attendono gli esiti dell'autopsia e delle indagini per far luce su moventi e dinamiche di un episodio che lascia tutti sgomenti.
1: Restano altissimi, Daniele, i prezzi del carburante.
2: Ai noi sì,
1: anche in Campania. Alcune società però stanno applicando degli sconti, c'è cioè un tetto al prezzo dei carburanti. Come è andata ieri?
2: Esattamente, ieri è stata proprio la prima giornata in cui alcune società hanno applicato un tetto ai prezzi dei carburanti. Per noi in giro per i distributori c'è stato Federico Marconi, andiamo a vedere il suo servizio.
3: In molti distributori benzina e gasolio non hanno fatto in tempo a durare fino a mezzogiorno. Carburante esaurito, il cartello affisso dai gestori su tante pompe a Napoli e non solo. La decisione dell'Eni di imporre un tetto al prezzo della Super a 1,99 euro e del diesel a 2,19 euro ha fatto partire la corsa al rifornimento. Lunghe code alle stazioni del Canesse Zampe sin dall'apertura. Troppo invitante lo sconto di 15 e 20 centesimi rispetto al prezzo degli ultimi giorni e delle compagnie concorrenti per farselo sfuggire. Il tetto rimarrà in vigore per i prossimi 30 giorni, ma potrà essere prolungato fino a fine anno. Oltre all'Eni, anche altre compagnie petrolifere stanno studiando la misura, tra queste IP e Esso. La speranza degli automobilisti è che l'aumento del costo dei carburanti e la spirale inflattiva che comporta possano presto finire, così come le loro cause.
2: Noi cambiamo argomento, voltiamo pagina e torniamo sull'America's Cup, l'evento clou dello scorso weekend. Dorso di Repubblica Napoli, Coppa America via il Village. Lasciate le pedane d'estate, sono iniziate le operazioni per smontare l'allestimento sul lungomare. Appello per i pontili sugli scogli, il presidente della regione Fico, ora dialogo con la soprintendenza e il ministero. Cambiamo argomento, restiamo sempre su un'area, l'area dell'America's Cup, Bagnoli, E vediamo come titola il Corriere del Mezzogiorno, naturalmente dedicato alla regione Campania. Il sindaco Manfredi a Bagnoli: l'acqua del mare è pulitissima, solo il fondo è contaminato, perciò i dragaggi. Per le pedane soluzione con la soprintendenza. Però naturalmente, Pierpaolo, c'è un altro problema ambientale di lungo corso nella regione Campania, vogliamo vedere quale?
1: Sì, un problema di cui non si vede ancora la soluzione. Parliamo degli sversamenti nel Sarno, una emergenza davvero pluridecennale. Noi siamo andati a vedere come vanno le cose lì, andiamo in diretta con Gianluca De Martino. Gianluca, buongiorno, dove ti trovi?
4: Buongiorno, mi trovo a Fosso Imperatore, una zona al confine tra i comuni di Pagani e San Valentino Torio, nella provincia di Salerno. Come avete detto voi, è un problema che di lunga data, quello dell'inquinamento del fiume Sarno. Siamo su uno dei canali che sversa appunto nel fiume, ritenuto in passato il più inquinato d'Europa. Ci sono degli progetti in corso, oltre 400 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, però qui negli ultimi giorni documentati anche dai cittadini, c'è stato un fenomeno delle acque azzurre.

0: un'ecatombe per noi residenti, perché la notte, cioè giorno e notte è impossibile viverci, la notte iniziano degli scarichi abusivi, perché sono scarichi abusivi che ci rendono la vita impossibile. È impossibile respirare, è impossibile tenere le finestre aperte, è impossibile fare una vita normale, ci stanno facendo ammalare, perché poi tutta questa puzza è una cappa proprio che avvolge tutta la zona, ci brucia il naso, la gola, lo stomaco, mal di testa, ci porta un sacco di conseguenze. È un dramma che viviamo ogni anno, e ora basta, siamo stanchi di subire, perché noi subiamo tutta questa scelleratezza da parte di persone che in modo gratuito ci stanno ammazzando. Poi la flora, la fauna, il canale da ottobre a luglio è pieno di rane, pesciolini, galline, ochette, come ieri così ci hanno appellate come ochette. Non siamo delle ochette, siamo residenti e persone stanche di vivere questa situazione. Noi ci affidiamo a chiunque vuole aiutarci, perché abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di respirare. In estate noi dobbiamo respirare. Ci stanno facendo ammalare, ma anche psicologicamente, perché solo il pensiero a giugno, che sta arrivando luglio, iniziamo, mamma mia, adesso iniziamo di nuovo tutta sta guerra. Allora, le persone devono lavorare, la nostra è una bella zona, a tutti abbiamo bisogno di pane, però il pane deve essere non avvelenato, abbiamo bisogno di pane pulito.
1: Certo. Daniela, ti ringrazio, e io sono qui con una bottiglia d'acqua per partecipare a una challenge che ha lanciato proprio il gruppo di cittadini di questa zona, ed è stata raccolta anche sui social, ma lo faremo tra poco. E passiamo anche a un altro punto di vista, che è quello di Laura Giudice, che è consigliere comunale, che ha portato queste istanze appunto negli ultimi mesi.
2: Sì, noi siamo il gruppo consigliare, siamo San Valentino, siamo tutti presenti, e in questo periodo noi abbiamo lottato tantissimo, siamo stati presenti sui luoghi quando ci sono stati sversamenti, quando è arrivata questa puzza enorme. Noi abbiamo chiamato le autorità, siamo stati presenti anche fino a notte inoltrata. Noi, lo ripetiamo ancora una volta, crediamo molto nella giustizia, chiediamo aiuto per i residenti di Fosso Imperatore, aiuto per i cittadini di San Valentino Torio. L'aria qui è irrespirabile, l'acqua è inquinata, è acqua che va a finire nelle falde, che va a finire nel nostro cibo, nel cibo dei nostri figli. Chiediamo aiuto, e lo stiamo facendo con tutti i modi possibili.
1: Voi avete documentato che c'erano stati degli sversamenti, e questo colore azzurro dell'acqua. Avete proprio ieri pomeriggio effettuato dei rilievi, ecco.
2: Sì. Noi, anche in collaborazione con l'avvocato Fabio Armano, abbiamo effettuato i primi rilievi. Poi l'avvocato Fabio Armano ha esposto una propria tesi rispetto al colore dell'acqua azzurra, che potrebbe essere la combinazione di zuccheri e soda caustica. Visto che dalle prime analisi risulta una quantità elevatissima di zuccheri, ma non avevamo fatto la soda caustica, ieri proprio abbiamo preso altre acque per capire se c'è anche la soda caustica, perché l'insieme di zuccheri e soda caustica, che è quella che serve per togliere la buccia dai pelati, potrebbe provocare questa reazione del blu. Se così è facile individuare poi l'origine di quest'acqua blu e di chi potrebbe effettivamente inquinare ed uccidere le persone di Fosso Imperatore.
1: Ecco, credo che la regia abbia già mandato in onda la foto dell'acqua blu, che è stata proprio scattata ieri pomeriggio in questa zona. Vorrei farvi parlare con un altro, con Raffaele, un altro degli attivisti di questo territorio, che ha partecipato a questi rilievi che sono stati effettuati qui. Ecco, il sospetto è che ci siano stati pochi controlli sugli sversamenti. Ricordiamo che proprio ai nostri microfoni il procuratore di Nocera Inferiori aveva parlato di un'impresa titanica per controllare tutti gli sversamenti, un'impresa titanica che ormai va avanti da anni.
3: Il problema non sono i controlli che vengono meno, è tutta la filiera che parte dalla giustizia ai cittadini, alle industrie, perché dobbiamo essere un po' tutti consapevoli che le acque sono vita. L'appello che noi facciamo

0: Al PM è quello di andare sui posti, di vedere realmente la condizione in questo caso del canale Fosso Imperatore. Qua stiamo parlando di un canale che è di circa un chilometro, quindi se in questa battaglia non si riesce a risolvere il problema di un canale di un chilometro, come possiamo risolvere la battaglia del Sarno che bagna tutto il bacino dell'Agro Niceno Sarnese fino ad arrivare nel Napoletano? Quindi partiamo dal piccolo, partiamo dal canale Fosso Imperatore, che per un chilometro inquina tutta questa zona. Noi non vogliamo accusare nessuna azienda senza mettere etichette se è colpa di uno o colpa di un altro. Noi facciamo questi rilievi soprattutto per far capire ai cittadini, non solo quelli del posto che vivono il problema dell'intera nostra comunità di San Valentino Torio, che qui c'è veramente un problema di inquinamento, un problema sociale, possiamo definire in questo modo. E quindi tutti insieme, uniti, possiamo vincere questa battaglia, partendo dai cittadini, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura che dovrebbe controllare in maniera accurata quello che succede in questo canale.
1: Grazie, ora come vi anticipavo ho qui una bottiglia d'acqua perché per partecipare a questa challenge lanciata sui social, cioè versare acqua pulita nei canali inquinati del fiume Sarno, una campagna che è partita da Fosso Imperatore, da questa zona, ed è proseguita fino alla foce con gli altri gruppi che sono presenti sul territorio, una rete che si è formata. Ecco, posso partecipare anche io a questa challenge di versare appunto acqua pulita nelle acque che sono evidentemente inquinate del fiume Sarno. E con questo ultimo gesto da Fosso Imperatore vi restituisco la linea.
2: Grazie a Gianluca e ai suoi ospiti per queste testimonianze davvero molto forti che abbiamo ascoltato, dai problemi dell'inquinamento a quelli della viabilità. Daniele, dove andiamo?
3: Eh sì, andiamo sulla statale Sorrentina, un tratto nei pressi di Castellammare è chiusa al traffico da venerdì scorso. Per tutti i dettagli e i disagi, ai noi, Piero Vitiello nel suo servizio.
4: Dopo essere stata invasa da fango, detriti ed acqua per le forti piogge di venerdì scorso, resta interdetta la circolazione in una parte della galleria di Santa Maria di Pozzano sulla statale 145 a Castellammare di Stabia. Il tratto interessato è di 3.700 metri su una lunghezza complessiva del tunnel superiore ai 5 chilometri. Dalle verifiche è emerso che la funzionalità dell'impianto antincendio è compromessa. Le attività di ripristino dureranno almeno fino al 15 ottobre. ANAS fa sapere che per tutta la durata degli interventi resterà attivo il bypass sul tracciato della ex statale, che da 5 giorni sta garantendo la fluidità della circolazione in corrispondenza della galleria. Arriva però il giudizio critico di Federalberghi Penisola Sorrentina. La chiusura penalizza turisti e residenti. Il nostro territorio non può continuare a pagare il prezzo di una pianificazione insufficiente dei servizi essenziali, ha dichiarato il presidente Costanzo Iaccarino.
3: Siamo arrivati alla prima cosa bella. Oggi è un'iniziativa dell'Università Orientale che ha dedicato questa Peace School, la state vedendo sullo schermo, a Mario Paciolla, giornalista e cooperante italiano morto nel 2020 in Colombia. Partirà il 14 ottobre e avrà a disposizione 50 posti per gli studenti. Noi voltiamo pagina e passiamo allo sport con il calcio, perché ieri sera ha giocato la nazionale, grande vittoria, la prima del Mancini Bis, 4-1 in Turchia. E allora andiamo a vedere sui quotidiani come è stata trattata la vittoria della nazionale di Mancini. Partiamo da Roma, fotonotizia centrale dedicata all'America's Cup, ma in alto, in taglio alto, magnifica Italia, poker alla Turchia. Passiamo invece alla pagina, il dorso sport del mattino. Che poker, l'Italia sedesta. Gli azzurri danno spettacolo in Turchia e rialzano la testa. 3 gol nei primi 27 minuti con Bastoni, Frattesi e Caiode. Nella ripresa le reti di Ilmaz e Pio fissano il 4-1. Venerdì c'è la Francia. Quindi una grande vittoria per Pierpaolo. E ora?
2: E adesso ricordiamo a tutti che la TGR è anche uno spazio dedicato alle segnalazioni da casa, alle segnalazioni dei nostri spettatori, e la rubrica dal vostro inviato. Vediamo oggi dove ci porta. Andiamo a Caserta, dove sono stati segnalati alcuni allagamenti.

0: Buongiorno, siamo in via Marchesiello a Caserta. Questo è quello che succede quando piove. Ci sono due scarichi, uno qui sulla destra e uno lì sulla sinistra. Purtroppo, quando piove, scende tutto il terriccio da là di fronte e va a ostruire quello che sono gli scarichi. È diventata una cosa impossibile e tant'è vero che qua ci sono anche due cabine, penso della Telecom, della TIM. Fra poco non funzioneranno i telefoni e quindi dovranno venire gli operai a sistemare il tutto. Purtroppo qui a Caserta non abbiamo il sindaco, ma abbiamo il commissario e anche lui dovrebbe provvedere a questo.
1: Adesso parliamo di teatro con il nostro ospite che è venuto stamattina qui in studio, c'è Antimo Casertano, regista, curatore del testo di Mare di Ruggine, La favola dell'Ilva, che sarà al Teatro Bellini da oggi fino all'11 di ottobre. Buongiorno e grazie per essere con noi.
2: No, grazie a voi e grazie per l'ospitalità.
1: Allora, noi adesso parliamo di teatro, ma vogliamo anche ricollegarci a quello che abbiamo visto prima, perché abbiamo visto anche una lunga diretta con alcune testimonianze sul tema dell'inquinamento nei territori e questo testo che lei ha curato, La favola dell'Ilva, parla anche di questo, di storie familiari che si collegano al lavoro ma anche all'inquinamento. Tante persone sono state costrette a scegliere tra salute e lavoro.
2: Esatto, parla proprio di questo, cioè della dicotomia che ha rappresentato la fabbrica, l'Ilva, l'ex Ilva poi dal Sider di Napoli, bonariamente chiamata dagli ex operai il cantiere. Parla proprio di questo, no? Della vita e della morte, di quanto questa fabbrica, il cantiere, ha rappresentato una necessità, un bisogno, la favola del posto fisso, della sicurezza, ma dall'altro lato ovviamente c'era poi l'andare incontro a un lavoro pericoloso, alla malattia e quindi insomma tutto quello che comportava il lavoro in fabbrica. Parla proprio di questo, di questa dicotomia qui, della necessità, ma dall'altro lato anche della privazione.
1: Quanto è stato difficile lavorare su questi argomenti? È entrato in contatto anche con tante storie personali, ecco.
2: Ma in realtà è stato da un lato, come dire, semplice, perché è la storia della mia famiglia, parte dal mio bisnonno e arriva insomma ai giorni nostri, arriva a me, perché io, essendo proprio qui di Bagnoli, ho avuto tutta la famiglia che ha lavorato nell'Ilva, quindi da questo punto di vista è stato semplice raccontarlo. Dal punto di vista emotivo, ogni sera in scena è, tra virgolette, una botta, perché insomma racconta parte proprio della mia famiglia, parte proprio del mio vissuto e quindi da questo punto di vista emotivamente è molto sentito. Però mi sono accorto poi con il passare del tempo che questa familiarità alla mia storia appartiene a tantissimi, non solo a Napoli ma anche a Genova, a Piombino, a Taranto, ovunque ci sia un luogo di fabbrica.
1: Una storia universale, collettiva, sì, un flash finale, sì. La speranza naturalmente è che in futuro non si sia costretti a scegliere tra salute e lavoro.
2: Esatto, come dire, questa favola, che favola non è, scritta per mio figlio, per Jacopo, affinché lui insomma possa raccontare una favola con un lieto fine, con una speranza diversa. Speriamo insomma che l'American's Cup sia un volano importante per Bagnoli.
1: Grazie ad Antimo Casertano per essere stato con noi. Allora, appuntamento al Teatro Bellini. Noi adesso ci occupiamo di libri con la rubrica Leggi Libri di Claudio Ciccarone. Vediamo insieme.
3: Ma buongiorno carerrimi amici leggiucchioni del mattino. Oggi il vostro Leggi Libri racconta di persone, quelle sconosciute che ci sono accanto tutti i giorni, che custodiscono una storia degna di essere raccontata. I ragazzi dei Carroccioli è il luogo di carta dove Biagio De Rosa ha raccolto le storie minime di un gruppo di scugnizzi che vive tra le macerie della Napoli del dopoguerra. Un romanzo che sì di fantasia, ma che davvero ci fa salire sui loro carroccioli fatti di legno, spago e cuscinetti a sfera e lanciati a tutta velocità dalla collina di Capodimonte fin giù per i vicoli della sanità, guardiamo con i loro occhi la vita partenopea dalla pandemia spagnola alla nascita della Repubblica. Dante Descartes, docet. Ma oggi non ospitiamo solo gente di Napoli. Nella Valle dell'Oro strisciante, Maria Cafasso racconta l'intimo legame che si crea tra un nonno e un nipote nella terra di Pietrastornina, un custode della tradizione della sua terra e un giovane iperconnesso attraverso il suo smartphone che vive la campagna con profonda noia. Tra copertine e bascetta, un invito a fuggire dalla frenesia e la modernità per imparare a osservare e non solo a guardare. Con Le mille e una cippe, Vincenzo Moretti e Giuseppe Gepis Rivello trovano il modo di parlare della comunità di un paese che è l'acronimo di una celata casella in Pittari, attraverso gli occhi di una creatura mitica che appartiene a una stirpe femminile di un altro spazio e di un altro tempo. Un libro che non è solo fatto di parole, ma è pieno di fotografie che attraverso dettagli di cose e di volti riescono a rendere bene l'atmosfera che si respira in quei luoghi. L'Ippogrifo editò. Ancora Cilento nella quarta linea, pagine di frammenti di vita vissuta nel profondo sud campano e in Lucania dagli anni 20 fino alla fine della Seconda Grande Guerra. Una trama che Domenico Del Duca farcisce di storie realmente accadute che raccontano di dolore e sofferenza, ma anche di lotta e riscatto. È un'edizione strana, Officina. E dopo il Cilento, la Cilento, la fabbricante di isole e l'ultimo lavoro dell'Antonella che della campagna più profonda se n'è fatta il cognome. Immaginate una bella penna che narra di un viaggio dentro l'immaginario del sud dove si incontrano memorie e panorami, persone e dialetti, chiese e inferi. Immaginate una Magna Grecia raccontata con l'arte del saper raccontare. E l'editore Bee lo sa bene. E che si chiuda con Chiaroscuri e la memoria, un bel viaggio letterario e fotografico dove i protagonisti sono volti, storie e immagini della penisola sorrentina dalla seconda parte dell'Ottocento a metà del Novecento. Un bel regalo di Giovanni Gugge e Anna Gentile a chi desidera tornare alle atmosfere passate della costa che dai Monti Lattari si allunga verso Capri. Un volume dove per una volta immagini e parole non litigano, ma si amalgamano per offrire al naso l'odore di quel che non c'è più. Bene, ha fatto Di Mauro a editare.
1: Noi adesso vogliamo chiedere tutto il possibile sul meteo di oggi a Vincenzo Capozzi. Bel tempo dunque.
4: Sì, esatto, Pierpaolo, ben ritrovati. Per la verità già da qualche giorno si è avviata sulla nostra regione una fase di bel tempo. Le motivazioni, come è facile immaginare, vanno ricercate in un'area di alta pressione, per la verità molto vasta, che abbraccia anche la penisola italiana. Alta pressione, come si evince da queste immagini satellitari che stiamo vedendo insieme, che ostacola la progressione delle perturbazioni di origine atlantica, che per il momento dunque restano molto lontane dal nostro territorio. Entriamo nel merito dell'evoluzione tramite l'ausilio della nostra grafica. Per quanto riguarda le prossime ore, assisteremo ad un rinnovarsi di condizioni di bel tempo, condizioni per lo più soleggiate. Qualche nube si formerà nel pomeriggio nelle zone interne e nel basso Cilento, ma si tratterà di nuvolosità che non avrà la necessaria consistenza per produrre precipitazioni. I venti seguiranno il classico regime della brezza sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra, saranno invece nord orientali nelle zone interne. Si tratterà di una ventilazione di debole o al più moderata intensità. Il moto ondoso sarà in ottime condizioni. Per quanto concerne le temperature, anche oggi l'escursione termica fra il dì e la notte sarà significativa, soprattutto nelle zone interne. Lo testimoniano le temperature minime e massime previste, come vediamo, ad Avellino, a Benevento, ma anche nel Vallo di Diano. Temperature massime, lo abbiamo già accennato prima, che sfioreranno la soglia dei 30 gradi nei settori pianeggianti. Anche la giornata di domani riserverà condizioni atmosferiche stabili e soleggiate, al netto di qualche isolato banco nuvoloso che al primo mattino interesserà le coste napoletane e casertane, nel pomeriggio le zone interne ed in particolare il basso Cilento. Il regime dei venti anche domani sarà modulato prevalentemente dalla brezza lungo le coste e nell'immediato entroterra. Nelle zone più interne invece prevarrà una ventilazione orientale. Il mare si presenterà calmo o al più poco mosso. Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo sostanziali novità, dunque aria molto fresca al primo mattino nelle zone interne, dal sapore tardo estivo nelle ore centrali del giorno. È tutto, Pierpaolo, a te.
1: Grazie Vincenzo, e noi torniamo domani alle 7 con Buongiorno Italia, 7.30 con Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, buona giornata.
5: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

Elezioni suppletive a Reggio Calabria, vince il centrodestra, la premier Meloni, abbiamo battuto il campo larghissimo, ma Vannacci sfiora l'11%. E poi oggi è il secondo giorno di tetto ai carburanti, no? Nei distributori Eni e IP. Ieri abbiamo visto delle code per fare il pieno e addirittura delle pompe a secco. Un'altra, però le proteste continuano, soprattutto quelle degli autotrasportatori e dei tassisti. E invece ieri c'è stata una sentenza importante, quella del caso Regeni. Sono stati dati 10 anni ai 3007 egiziani. Una vicenda giudiziaria che è durata 10 anni. E adesso che cosa succederà? Soddisfazione da parte della famiglia. Agora, tra pochissimo.

0: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
3: Meraviglioso!
2: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
3: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
2: Il futuro con Era? Meraviglioso!
4: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
5: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
6: Controlli? Ma vai da Conad.
7: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori.
8: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre, retta da 1.550 euro.
9: A colazione potrai cambiare tutto. Tranne lei.
10: Lei chi?
9: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
10: e... Non la cambiamo mai.
11: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
12: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
13: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
14: Dopo pranzo mi sento gonfia.
15: Lancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
16: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
17: Ma voi come fate a farla così buona?
18: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
19: È Kinder Brioche.
18: Doppia farcitura, due volte buona.
19: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
18: Proprio come la carezza di una mamma.
19: E con le righe di cioccolato.
18: È come un piccolo righello.
19: Per un inzuppo perfetto.
20: Questo programma è presentato da
21: Mercante in Fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.

0: da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi.
1: Alzo la mattina per fare benzina, per andare a lavorare, per guadagnare i soldi, per rifare benzina, per andare a lavorare.
2: Ero in riserva, quindi oggi ho aspettato oggi per farla apposta.

0: Caso Regeni, caro Carburanti, ma anche elezioni suppletive a Reggio Calabria. Noi partiamo proprio da qui, lo facciamo con i nostri ospiti. Mario Secchi, direttore, benvenuto. Buongiorno. Direttore dell'agenzia Dire. Goffredo Buccini, ciao Goffredo, editorialista del Corriere della Sera, ma scrittore, sei con Tirannis in libreria, poi faremo un salto perché te fai tutto un escurso sulle democrazie. Ma come stanno le democrazie?
1: Malino, ma...
0: Ma ce la faranno?
1: La notizia della loro morte è ampiamente esagerata, esatto, volendo parafrasare.
0: E qui fai tutto un excursus molto interessante, davvero. Vedo collegato Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore. Buongiorno Gianni.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E il nostro Marco Carrara, buongiorno, sempre Lisa. Pronto per voi a casa anche.
3: Sì, scriveteci la vostra opinione e noi poi la leggeremo qui in diretta durante la puntata. A te Annalisa.
0: Allora, comincio da te Goffredo. Quindi praticamente Reggio Calabria non è la Sassonia. Che cosa ci dice questo voto? Ha vinto il centrodestra. Anzi, vogliamo vedere prima, scusa un attimo, vogliamo vedere prima questa vittoria?
3: Lo vediamo, sì. Vediamo nella clip 7 la gioia, in questo caso, di Occhiuto e anche di Roscioli. E poi un messaggio, Annalisa, per Vannacci. Gioco di parole tra Sassonia e anche Sassate. Perché? Scopritelo in questo filmato.
4: Una vittoria che ha diversi volti.
5: Ma vi ho visto esultare.
4: Vince il presidente della regione Occhiuto, vince il sindaco di Reggio Calabria che proprio a Roscioli cede lo scranno alla Camera, vince il nome su cui il partito, lato Marina Berlusconi, ha puntato. Si congratula via social e a distanza anche il segretario Tajani. E pazienza, se come dicono i detrattori, Roscioli a Reggio Calabria non si era mai visto.
6: Quindi il centrodestra, se unito, capace di costruire una squadra solida, vincente, quindi ha continuato con il buon governo, noi con serietà, sobrietà e tanto lavoro, tanto spirito di abnegazione abbiamo costruito questo risultato.
4: A leccarsi le ferite insieme a un candidato del centrosinistra che partiva troppo sfavorito per sperarci e soprattutto Vannacci, dopo aver scippato il candidato Giannetta proprio a Forza Italia, il leader di Futuro Nazionale aveva presagito che Reggio sarebbe stata la sua Sassonia. Il 10% non lo fa sfigurare, ma da qui ad ambire al governo, anche in un solo collegio e con un candidato spurio, ancora ce ne passa.
7: Che invece la Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
0: Allora, che ci dice questo voto? Ricordiamo l'affluenza è stata veramente bassissima.
1: Ma come nelle suppletive. Quindi poi la Calabria ha un record negativo, ma le suppletive quelle sono. E che il centrodestra c'è, che Vannacci forse è sopravvalutato da noi giornalisti, forse, perché comunque il risultato che sfiora l'11 non è da buttare via, e che il centrosinistra non c'è ancora. Ma non c'è ancora, non soltanto per quello che abbiamo visto nella Calabria, non c'è ancora per le difficoltà di mettere insieme un programma credibile e di mettere insieme questi pezzi di coalizione che hanno chiaramente soltanto una cosa ben chiara: non ripetere il 22, cioè non ripetere quelle elezioni in cui sono andati tutti divisi regalando alla destra la vittoria. Il centrodestra regge, bisogna vedere se il dato di Vannacci in proiezione nazionale diventerà, da qui a quando si voterà, che non è domani, decisivo per vincere o no. Io continuo a pensare che se fosse decisivo, al dispetto delle dichiarazioni adesso, le sassate, mai il campo larghissimo, eccetera, eccetera, e lo imbarcherebbero e lui si imbarcherebbe volentieri. Sarebbe un grosso guaio per la Meloni,

0: se vincesse con Vannacci, sarebbe un grosso guaio per l'Italia se vincesse con Vannacci, quindi io spero che comunque Vannacci non sia necessario al centrodestra e quindi spero in una competizione diciamo costituzionale e repubblicana tra i due schieramenti.
1: Sì, però Mario, senza Vannacci, ora poi se questo 10% fosse a livello nazionale, cosa che alcune proiezioni si avvicinano, secondo alcuni è verso l'8, il 9, insomma, poi dobbiamo vedere nella realtà dei fatti.
2: Allora, lui ha perso, cioè, il risultato l'ha fatto.
1: L'ha fatto, esatto, ha perso, ma il risultato l'ha fatto.
2: Questo va detto.
1: E senza Vannacci perde la Meloni.
2: Loro speravano il futuro nazionale. Sperava di fare di più, ma
0: un 14,
2: alla fine 15, sì. C'è un fattore, tra le tante cose che condivido dette da Goffredo, ce n'è una da aggiungere, secondo me, e cioè quando si arriva al voto vince o comunque diventa un fattore frenante per Vannacci il fatto che l'elettore dice vabbè, ma io il mio voto a cosa serve?
1: Il voto utile.
2: E il voto utile, secondo me, quando ci saranno le elezioni politiche avrà un peso ancora superiore. Quindi, diciamo, le proiezioni fatte su Vannacci in realtà sono frenate da questo. Poi l'altra cosa è che il centrodestra, quando arriva alla prova, insomma, alla fine c'è, è un format collaudato da 30 anni, inventato la formula berlusconiana.

0: tra i temi affrontati da Papa Leone sul volo di rientro dalla visita apostolica in Francia. Vania De Luca.
1: Thank you for your question.
2: Di rientro dalla Francia, Papa Leone risponde in inglese e spagnolo alle domande dei giornalisti, netto sull'industria delle armi. Pochi ne traggono enormi profitti mentre le guerre diventano sempre più distruttive, miliardi che potrebbero essere impiegati per la fame nel mondo, l'emergenza abitativa, la sanità e l'istruzione. La Chiesa, assicura, continuerà a sostenere queste istanze e continuerà a invitare i leader come in Russia e in Ucraina a dialogare. Sulla crescita dell'estrema destra in Germania e in altri paesi, definisce non cristiane le nuove formazioni come l'AfD, che combinano punti di vista estremi con una visione di religione che non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Bisogna tornare ai valori del Vangelo, ribadisce, che non sono l'odio e la divisione, ma la comprensione, la compassione, l'accompagnamento. Sull'intelligenza artificiale invita a prendere sul serio le preoccupazioni degli esperti, definite bufale dal presidente degli Stati Uniti Trump. Non credo, dice Leone, si tratti di fake news. Sulla piaga degli abusi non condivide sia un fenomeno sistemico, ma quando si verifica all'interno della Chiesa, dice, tocca un'altra dimensione, perché la vita di fede delle persone viene profondamente ferita e talvolta distrutta.
0: Ancora in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia è al lavoro, assicura il presidente Trump, che sul fallito attentato alla base dell'Air Force britannica si dice sorpreso per il rilascio dei 5 arrestati. Da New York, Francesca Romana Elisei.
3: Al presidente tocca alzare la voce e dire che l'opzione militare è sempre sul tavolo. Ai mediatori spetta invece ricucire. La delegazione iraniana non intende incontrare di persona i delegati di Trump, quindi sono i funzionari del Qatar che aggiustano e rispediscono indietro le proposte che arrivano da Washington e da Teheran, fino a quando non si troverà un punto d'incontro. Gli iraniani vogliono discutere di nucleare solo dopo aver raggiunto una tregua, l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco dei beni congelati. Donald Trump no. Sul nucleare vuole vedere risultati concreti subito. È disposto anche a qualche concessione economica per questo. Nell'incontro con la stampa conferma che la diplomazia è al lavoro, ma non aggiunge altro. Sul tema esibisce un'insolita riservatezza. Si limita a dire che quando la guerra finirà, e presto, l'inflazione tornerà a scendere. A chi gli chiede di dare un voto da 0 a 10 all'incontro con il presidente cinese della scorsa settimana, la risposta è 12. Smentisce di aver mai proposto a Pechino di acquistare armi statunitensi. E sul rilascio su cauzione dei 5 britannici coinvolti nell'operazione sicurezza alla base RAF, dice, io non li avrei mai scarcerati.
0: Come abbiamo sentito, fa discutere il rilascio su cauzione dei 5 cittadini britannici sospettati di terrorismo. Proseguono intanto le indagini. Da Londra, Natalia Augias.
4: L'incidente della base della RAF coinvolge chiaramente un attore straniero, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, che interviene dopo il presidente Trump sulla vicenda, senza fornire dettagli, ma ringraziando le autorità britanniche per la collaborazione. A Fairford, intorno alla base aerea dalla quale partono i caccia americani per le missioni in Iran, restano in piedi i posti di blocco, le barriere, i controlli, come anche nel villaggio accanto alla base, dove la presenza della polizia è particolarmente visibile. La preoccupazione rimane, ma il quadro generale appare confuso. I 5 uomini arrestati con l'accusa di reati di terrorismo domenica notte sono stati rilasciati su cauzione. Sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, ora in libertà vigilata in attesa che le indagini vengano completate. Sui veicoli definiti sospetti non sono state trovate tracce di esplosivo. Il capo dell'antiterrorismo, Lawrence Taylor, ha spiegato che gli agenti stanno seguendo piste diverse, tra cui il possibile coinvolgimento di intermediari che agiscono per conto di uno Stato straniero, primo indiziato il regime di Teheran, ma l'ambasciata iraniana nel Regno Unito nega qualsiasi coinvolgimento. Sono rientrate a casa intanto le 85 famiglie evacuate domenica notte dopo che era stato dato l'allarme. Il primo ministro Burnham ha presieduto la riunione del COBRA, unità di crisi del governo, per avere un quadro completo di tutta la situazione. La sicurezza dei cittadini e del paese, ha ribadito, è al primo posto.
0: Nuovi attacchi di Mosca in Ucraina, colpita anche una scuola. La difesa di Kiev risponde con lancio di droni sul territorio russo. Intanto Putin ordina per decreto l'aumento del numero dei militari delle forze armate. Il punto con Lucia Sgueglia.
5: È notte fonda tra queste villette.

0: e non lontano da Bucha. Nel buio i soccorritori medicano due civili feriti da un drone russo. Sempre più nel mirino, la capitale Kyiv, dopo l'attacco che ieri ha colpito l'Accademia delle Scienze in pieno giorno, in pieno centro, stanotte si sono udite forti esplosioni in tutta la città, la contraerea in azione, in fiamme anche un istituto scolastico. Colpite anche le infrastrutture portuali di Odessa, a sud, sul Mar Nero, dove sarebbero state danneggiate anche delle navi straniere. Attacchi che arrivano mentre la Russia ha iniziato a colpire l'Ucraina con droni dotati di propulsione a reazione, più veloce, in grado di volare ad alta quota, più difficili da intercettare. E Putin ha ordinato con decreto l'aumento di 15.000 unità del numero dei soldati dell'esercito russo e accresce ancora la spesa militare del 27% per il prossimo anno. Secondo Zelensky, inoltre, la Nord Corea si preparerebbe a inviare altri 10.000 soldati a combattere per la Russia.
1: We have all the response options.
0: Mosca vuole intimidirci con attacchi ibridi e sabotaggi, avverte da Bruxelles il segretario della NATO, Rutte, ma non ci indeboliranno. Il nostro messaggio a Mosca è chiaro, faremo ancora di più per l'Ucraina.
2: Torniamo alla cronaca italiana, ci sono nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte nei pressi di Campobasso di madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisizioni questa mattina a Pietracatella, nello studio dell'ex sindaco, padre e marito delle vittime. Ce ne parla Nicola Topputi.
3: Poco prima delle 11 Gianni Di Vita è stato portato in questura dagli agenti della squadra mobile in Borghese per le notifiche delle perquisizioni di stamattina. La prima nello studio da commercialista di Pietracatella, la seconda nel suo ufficio di Campobasso. Gianni Di Vita era presente in entrambe le occasioni. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche sui computer usati da Di Vita per lavoro e avrebbero cercato carte, documenti, fascicoli e altro materiale informatico legato all'attività professionale dell'ex sindaco di Pietracatella. Le indagini sembrano ora concentrarsi su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell'ambito lavorativo che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio premeditato di Antonella Di Essi e di Sara Di Vita. Gianni Di Vita, commercialista, e la moglie, consulente del lavoro, lavoravano insieme. Le perquisizioni di oggi arrivano all'indomani degli accertamenti ripetibili sul computer e sulle 10 chiavette USB sequestrati proprio nell'ufficio di Pietracatella lo scorso 31 luglio e ora analizzati dagli agenti del servizio centrale operativo.
2: Ancora disagi nello scalo di Catania dopo la ripresa nella notte dei voli. Questa mattina una nuova sospensione durata qualche ora per un'alta colonna di cenere fuoriuscita dall'Etna. Poi l'aeroporto è tornato operativo. Ci aggiorna in diretta Antonella Gurieri.
4: Sì, c'è stato uno stop and go continuo da stamattina sino a poco fa, con allerta da red a orange, quindi da rossa ad arancione, e i voli praticamente sono ripresi prima a singhiozzo, cioè con alcune limitazioni su alcuni spazi aerei, poi da un'ora sono ripresi totalmente, ma ci sono gravi ritardi perché alcuni voli che dovevano arrivare proprio mentre c'era una chiusura parziale sono stati dirottati in altri scali e quindi questo non ha fatto arrivare i velivoli sulla pista di Catania. Comunque adesso piano piano si va verso la normalità tra tanti disagi dei passeggeri, ma l'Etna nel frattempo cosa fa? Continua la sua attività dal cratere di nord-est con questa colonna di cenere che comunque è diluita ma incombe sempre su questo spazio aereo perché i venti sono diretti verso sud, proprio quindi dove ci troviamo. Linea a voi.
2: Si è svolta ieri pomeriggio alla Farnesina la seconda riunione ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo sull'acqua, che ha approvato una dichiarazione per promuovere la cooperazione tra i paesi della regione sulla gestione delle risorse idriche. L'acqua può diventare un terreno concreto di solidarietà e cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, ha sottolineato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oggi il forum prosegue al centro congressi La Nuvola di Roma. In Germania non si è fatta attendere la risposta di Berlino alla decisione del comune di Heidenau in Sassonia di vietare l'installazione di nuove pietre d'inciampo negli spazi pubblici a seguito di una mozione approvata dall'estrema con i voti congiunti della estrema destra di Alternative für Deutschland e CDU. L'inviata è Maria Grazia Fiorani.

0: my mother was very happy.
1: Mia mamma ha vissuto i 13 anni più belli della sua vita in questo palazzo. Raccontava sempre del dolore che ha provato nel fuggire all'improvviso, lasciando tutto. È sopravvissuta all'olocausto, ma qui non è mai tornata. È arrivata dall'America, Florie, perché oggi, qui a Berlino, al numero 88 di Berliner Straße, vengono posizionate delle pietre d'inciampo per ricordare la sua famiglia, vittima delle persecuzioni naziste. Piccoli blocchi d'ottone, con su incisi nomi e date, per attirare l'attenzione dei passanti sul dramma di quelle famiglie ebree strappate alle loro vite. Nel mondo ce ne sono circa 130.000 in 31 paesi. Ma proprio in Germania, dove sono nate, qualcosa sta cambiando dopo le elezioni regionali stravinte da AfD, formazione di estrema destra. C'è il cielo grigio ad Heidenau, piccola cittadina della Sassonia, nel giorno in cui il comune, guidato dalla AfD, ha deciso che non potranno venire più posate. Il motivo? È poco rispettoso calpestarle, dicono. Meglio metterle nel cimitero. Una spiegazione che ai più sembra solo un pretesto. Sono scioccato. La memoria è tutto ciò che abbiamo. Allora non possiamo più andare in chiesa perché calpestiamo le tombe? Ma quello che ha imbarazzato la CDU del cancelliere Merz è che l'iniziativa è passata anche con il voto del suo partito, scatenando la polemica. Noi qui a Berlino continueremo ad installarle, ribadisce senza mezzi termini la sindaca cristiano-democratica del quartiere. È molto preoccupante ciò che sta accadendo in Sassonia.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, tra i più noti fotografi italiani di cronaca politica e sociale. Per decenni, attraverso i suoi scatti, ha raccontato la vita pubblica italiana seguendo politici, imprenditori, personaggi dello spettacolo e della vita mondana della capitale. Ora lo sport, Nations League, con la rivincita della nazionale di Mancini. L'inviato Fabrizio Tumbarello.
3: Splendida, entusiasmante, completamente rigenerata, l'Italia centra una vittoria spettacolare che certo non risolve come d'incanto tutti i problemi, ma cancella i fischi dell'Olimpico e consente di guardare con insperato ottimismo alla difficilissima trasferta di venerdì a Parigi. La nazionale, con ben 8 novità nella formazione iniziale rispetto alla gara con il Belgio, non si lascia per nulla intimorire dalla bolgia assordante della Teams Arena e travolge 4-1 la Turchia, mettendo nei guai Vincenzo Montella. 3 punti fondamentali ovviamente per la classifica, perché scacciano l'incubo della retrocessione in Lega B di Nations League, ma se possibile ancor più importanti per il morale, perché se c'era una cosa di cui aveva davvero bisogno il giovane gruppo di Roberto Mancini era una sana iniezione di fiducia. A Bursa gli azzurri di fatto chiudono i conti in meno di mezz'ora grazie alle reti del rientrante Bastoni, del solito Frattesi e dell'esordiente Caiode, che non dimenticherà facilmente questa notte. Dopo un primo tempo spumeggiante, l'Italia nella ripresa incassa subito il gol di Ilmaz, ma allunga nuovamente con Pio Esposito e si limita a controllare fino alla fine.
4: Tanta voglia, tanto entusiasmo, quello che quando si scende con questa maglia bisogna sempre avere. È chiaro che nel calcio non va sempre come desideriamo, però dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento.
2: Vi portiamo adesso negli studi di Fuori TG, argomento ed ospiti, con Patrizia Senatore.
5: Oggi parliamo di sanità, c'è un nuovo piano per le liste di attesa, che cosa cambia nelle nostre vite? Tra poco a Fuori TG.
2: Il TG3 torna alle 14:20, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: In Trentino, quanto c'è da attendere per le visite?
1: Un po' dipende. Se è una cosa urgente, forse un mese così, se no anche un anno.
2: Dermatologia è un dramma e diciamo che per il resto si va a pagamento, sempre di più.
3: Io ho le visite però nel 2028 per lui.
4: Una visita di che tipo?
3: Neurologia. L'ho fatto venire a pagamento perché ne aveva veramente bisogno.
5: C'ho una prenotazione per gli occhi, la cataratta, mia moglie, a luglio del 2027. Già sono passati 6 mesi, adesso devo andare a pagamento.
6: Mi piacerebbe curarmi nel pubblico, però ci sono liste d'attesa. L'altro giorno dovevo fare una visita al cuore e mi hanno dato la visita un anno dopo.
7: Noi siamo andati allo specialista per fare una visita intramedia e subito ci hanno fatto la visita.
8: Chi ha la possibilità si cura, questo è il fatto. Chi non ha la possibilità può morire, diciamo.

0: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo di sanità, di spesa sanitaria e delle liste d'attesa che ci affliggono. Ci sono delle novità, c'è un nuovo piano nazionale per le liste d'attesa. Adesso vedremo cosa cambia, ne parliamo con i nostri ospiti. Ve li presento, due amici di Fuori TG. Qui abbiamo Isabella Mori di Cittadinanza Attiva, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che quest'anno festeggia 30 anni. Voi avete visto nella nostra copertina montata da Luca De Vito delle voci che abbiamo raccolto con Barbara Cataldi da nord a sud, Trento, Bari, ma la situazione purtroppo, Isabella Mori, è praticamente uguale in tutta Italia. Ci sono delle sfumature, ma sono tutti in difficoltà.
1: E purtroppo sì, sono tutti in difficoltà, anche quelle regioni che un tempo venivano considerate di eccellenza stanno perdendo un pochino dello smalto che avevano e quindi la situazione è, seppur a macchia di leopardo, però comunque è un po' generalizzato il fatto delle attese e quindi di cittadini che sempre più spesso, ahimè, come si diceva nel servizio, debbono rivolgersi alla sanità privata.
0: E questa è una sconfitta. Nino Cartabellotta, da 30 anni con Fondazione Gimbe ci date i numeri per capire con un'evidenza scientifica qual è la situazione. Avete creato questa cartina che ci dà subito, a primo impatto con i colori, quali sono le pagelle un po' della sanità in Italia. Vediamo che alcune sono rosse, alcune gialle, alcune verdi. Ecco, che cosa significa?
2: Ma questa intanto è la pagella ufficiale con cui il Ministero ogni anno dà i voti alle regioni. Assegna da 0 a 100 punti per ogni area, l'area della prevenzione, quella distrettuale e quella ospedaliera. Quindi una regione al massimo può fare 300 punti, ma è, io dico, una sorta di rendicontazione di tipo amministrativo, perché di fatto quello che in sostanza succede è che 18 regioni su 21, incluse le due province autonome, vengono promosse. Le differenze si vedono bene nelle cartine. Le regioni tra virgolette migliori sono quelle verde scuro, poi verde chiaro, dove di fatto al sud c'è soltanto la Puglia, poi il giallo e poi il rosso, quindi grandi diseguaglianze tra nord e sud, questa frattura strutturale. Quello che non legge la cartina sono le diseguaglianze all'interno della stessa regione, quindi una regione anche di colore verde scuro può presentare al suo interno differenze tra aree metropolitane e aree interne, tra differenti strati socio-economici della popolazione, anche tra uomini e donne. Quindi oggi noi abbiamo un incrociarsi di diseguaglianze che sono in parte territoriali, in parte socio-economiche, che portano poi ovviamente alle criticità d'accesso al servizio pubblico.
0: E noi continuiamo a chiamarlo servizio sanitario nazionale, anche se poi ci sono disparità da territorio a territorio, anche a distanza di pochi chilometri. La nostra Barbara Cataldi ci racconta una storia di queste liste d'attesa, perché noi vogliamo anche andare oltre e vedere poi che cosa si può fare per contrastarle. Sentite questa storia.
3: Sentivo dolore, vomito, malessere generale, stanchezza. E ho pensato che qualcosa che non andava bene e sono andata dal medico di famiglia e mi ha prescritto entro 2 mesi l'attacco.
4: Ad aprile Geraldina, un tumore alle spalle, la chemioterapia, la paura di recidive, prova a prenotare un attacco di controllo con l'aiuto di suo figlio. Il medico di famiglia, preoccupato per le analisi del sangue sballate, chiede di effettuarla entro 60 giorni. In tutta la provincia di Taranto però non si trova un posto nei tempi richiesti e Geraldina viene inserita in prelista d'attesa per essere richiamata al più presto. Passano le settimane, nessuno telefona. Giuseppe, suo figlio, manda una prima PEC ad agosto, chiama più volte, poi una seconda PEC, sempre la stessa risposta.
5: La PEC voleva proprio significare, visto che non mi date un esame, autorizzatemi a farlo intramedia, quindi io faccio quella spesa e poi voi me la rimborsate. Quando meno dovrebbero rispondere, no? Visto che sono di tanti ambienti, dovrebbero rispondere. Deve avere competenze per fare questo, non è una cosa per tutti. Poi se tu ti rivolgi al CUP che deve fare questa cosa, sono loro che devono trovare disponibilità e ti devono chiamare. Non è una cosa che può fare un libero cittadino.
3: Ma io non posso fare perché non vedo bene, io ho la maculopatia e non mi posso muovere tanto da sola. C'è una signora di 80 anni che deve fare? O sbaglio? Ci vuole un po' di rispetto.
4: PEC, telefonate, attese. È la giungla della sanità in Puglia come nel resto d'Italia. Geraldina e suo figlio non si sono arresi e dopo mesi chiedono aiuto a Cittadinanza Attiva, pronti a dare battaglia. Qui scoprono che chiunque ogni giorno può collegarsi al portale Puglia Salute e vedere se si libera un appuntamento.
6: Però è necessario avere le credenziali dello SPID, quindi l'identità digitale, oppure quelle della carta di

0: identità elettronica, quindi
1: Quindi chi
0: è
1: non ha questi
0: necessario.
1: strumenti non può
0: Esatto,
1: farlo.
0: esatto.
1: Una persona anziana, per esempio, non potrebbe
0: Fa
1: farlo.
0: fatica.
2: Le abili mani della volontaria dell'associazione munita di SPID scovano una possibilità.
0: Abbiamo avuto la fortuna di trovare la disponibilità sul portale di una visita
2: Ma
0: nell'immediato.
2: il
0: Nelle
2: percorso a
0: 48 ore c'è
2: ostacoli non è
0: un'opportunità e
2: finito.
0: quindi
2: Corrono in
0: lo hanno
2: farmacia
0: accettato.
2: e con 2 euro e 5 mesi di tribolazione finalmente prendono un appuntamento.
0: La Regione Puglia permette ai cittadini di recarsi presso le farmacie per effettuare direttamente la prenotazione della visita presso le strutture sanitarie, anche in assenza di SPID, sì.
3: E allora, Isabella Mori, bisogna sempre lottare per spuntare un appuntamento. E voi avete fotografato con Cittadinanza Attiva quelle che sono anche le proteste dei cittadini. Vediamo questi numeri con la difficoltà nelle cure che ci racconta, liste d'attesa infinite, insomma almeno il 62,2% di segnalazioni, ma anche difficoltà di accesso alle prestazioni. Che significa?
4: Allora, sono i dati del nostro ultimo rapporto sulla salute di giugno, che raccoglie appunto tante segnalazioni analoghe a quelle della signora Gerardina, che fortunatamente ha trovato una soluzione. Noi abbiamo avuto la metà delle segnalazioni relative proprio a questo tema, le liste d'attesa, accesso alle prestazioni, per venire alla domanda. E significa che i cittadini nella prima voce ricadono appunto i ritardi. Io ho una ricetta con una priorità, quindi devo fare un esame entro un tot di tempo, 72 ore, 10 giorni e quant'altro, ma non me la danno entro quel termine, quindi me la danno dopo un anno, mesi, eccetera. Accesso alle prestazioni, invece, le difficoltà di accesso riguardano proprio il fatto che il cittadino in entrata non riesce a trovare un posto e a prenotare. In questa voce ricade appunto il fenomeno, l'odiato fenomeno e vietatissimo delle liste chiuse, delle agende chiuse, che, come ribadisce il nuovo piano di cui si parlava prima, delle liste d'attesa, nuovo, è ribadito questo divieto.
3: Che è vietato, era
4: È
3: vietato prima,
4: vietato,
3: è
4: era
3: vietato
4: vietato.
3: adesso e lo dobbiamo
4: Adesso
3: sapere.
4: viene regolata tutta la modalità tramite il quale i CUP devono accogliere le segnalazioni dei cittadini, richiamarli entro un tot di giorni in base sempre alla priorità e garantire un appuntamento o nel pubblico o nel privato accreditato o in intramenia.
3: E questa è la situazione. Adesso vedremo come verrà recepita questa nuova direttiva. Nino Cartabellotta, andiamo sul tablet, ci scrivono in tanti e ci raccontano quelle che sono poi le difficoltà sul territorio, perché Anna Maria Montani ci segnala come l'Emilia Romagna aveva un'ottima sanità, ma anche qui comincia a fare acqua, a avere difficoltà, ed è vero, sottolinea, che i nostri ospedali sono pieni di pazienti di altre regioni. In ogni caso, viva la sanità pubblica. C'è anche questo come tema.
5: Ma il problema è che nelle regioni del nord, prevalentemente in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Veneto, viene raccolto quasi il 94% della mobilità attiva, cioè la maggior parte dei cittadini italiani, prevalentemente dal sud, si sposta in queste 3 regioni. Ma non è che queste 3 regioni hanno la possibilità, la capacità di produrre infinitamente servizi e prestazioni sanitarie. Quindi si verifica una sorta di competizione tra diritti. Il diritto del cittadino residente, che ovviamente deve esigere le prestazioni, l'assistenza sanitaria, è il diritto della portabilità, cioè da chi viene da altre regioni. E questo crea dei problemi che non sono soltanto di tipo organizzativo, ma che mettono in gioco la stessa tenuta del paese, perché se il paese è così frammentato, non è che chi è più forte con le famose regioni verdi possono supplire a tutte quelle che sono rosse, perché il principio della solidarietà è uno dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, ma c'è un limite oltre il quale ovviamente non si può andare, perché questo poi rende impossibile. Quello che si sta verificando è una sorta di effetto boomerang, che da queste regioni, in particolare dalla Lombardia, i residenti poi vanno a curarsi in altre regioni. Quindi, nonostante sia una regione sia particolarmente efficiente ed efficace, l'eccesso di mobilità attiva rischia poi di non avere la possibilità per i propri cittadini residenti di curarsi. Quindi io dico maneggiare con cura la mobilità, perché se ne arriva troppa poi non si curano nemmeno i cittadini residenti.
3: E questo poi il rischio, insomma, la partenza dalle regioni più in difficoltà e poi la difficoltà di curarsi poi vicino casa, ce lo segnalano anche i nostri cittadini. Ma allora adesso con Maria Rosaria De Medici andiamo in Calabria, una di quelle regioni che abbiamo visto nella cartina con qualche difficoltà, perché vogliamo dare voce alle proteste dei cittadini che abbiamo già sentito in altre puntate. Noi continuiamo a seguire le loro proteste perché loro chiedono attenzione al territorio, quindi non solo alle grandi città, ma anche alle città più piccole tutto intorno. Sentite.
6: Un progetto che non può funzionare. perché non siamo nel centro di Milano.
7: Noi siamo venuti a manifestare oggi qui davanti alla cittadella, alla Regione Calabria, per contestare fermamente le ultime delibere di giunta regionale che hanno penalizzato enormemente la provincia di Vibo Valentia. È stata cancellata dalla rete sindrome coronarica acuta, quindi gli infarti, i problemi cardiovascolari che richiedono una risposta immediata. Allora, oggi chi ha un infarto a Vibo Valentia aspetta innanzitutto che arrivino i soccorsi, dopodiché viene stabilizzato e viene trasferito in un centro hub, quello di solito di riferimento per Vibo è Catania.
8: Sono stato ben 8 ore in pronto soccorso in attesa codice rosso. Comunque mi hanno portato nel reparto nell'UTIC dell'ospedale di Vibo Valentia. Dopo altri 12 ore di attesa, dopo mi hanno trasportato a Catanzaro perché avevo bisogno dell'esame di emodinamica che c'è a Catanzaro.
9: Ci hanno promesso delle assunzioni di nuovi infermieri che forse ci saranno. Ma la grave carenza soprattutto all'ospedale di Tropea è quella dei medici, dei professionisti sanitari.
10: La situazione a Tropea ormai è tragica. L'ospedale di Tropea dovrebbe essere un ospedale con ben 5 reparti attivi, come dice la stessa legge regionale. Attualmente c'è solo un reparto, medicina generale, che ha solo 12 posti letto e un pronto soccorso con soltanto un medico, un infermiere e un OS. Nel corso dell'estate l'ospedale di Tropea diviene intasato da turisti e diventa sostanzialmente un punto di smistamento verso altri ospedali. La soluzione passa per l'internalizzazione della sanità privata dentro l'ospedale pubblico e dentro tutti gli ospedali pubblici.
6: Non possiamo elemosinare un medico.
7: Noi abbiamo all'interno della provincia di Vibo territori montani come quello di Nardo di Pace, Cassari, da lì ci vogliono 2 ore per arrivare a Catanzaro.
11: Nella mia zona, una zona disagiata, nei monti delle serre, esattamente a Serra San Bruno, noi abbiamo un ospedale che fino a 20 anni fa erogava tutti i servizi, oggi è ridotto al lumicino, ha solo 18 posti di medicina e un pronto soccorso per stabilizzare le persone e trasferirli. Siamo trattati come carne da macello.
6: Chiediamo una sanità degna di un paese civile! Chiediamo una sanità degna di un paese civile!
3: Chiedono una sanità da paese civile, non mi sembra una richiesta assurda, Isabella Mori. Tra l'altro vogliamo segnalare che sul vostro sito voi mettete a disposizione anche i moduli, andiamo sul tablet, scaricare per difendersi, perché i cittadini si devono difendere.
4: Si devono difendere per dei diritti che dovrebbero essere invece automatici, perché ricordiamo che stiamo parlando di un diritto costituzionalmente garantito, il diritto alla salute, però ahimè se il cittadino è informato, un cittadino che fa valere i propri diritti, come quel cittadino della Puglia, con mamma e figlio che avete intervistato, sono riusciti a sbloccare una situazione essendo informati e rivolgendosi a un'associazione. Noi abbiamo tutta una serie di moduli sul nostro sito per cui i cittadini sono già precompilati, li devono chiaramente compilare nelle parti che riguardano e possono chiedere un'informazione sulla lista di attesa per esempio per un intervento chirurgico, piuttosto che chiedere alla direzione sanitaria di fare una visita in intramenia pagando esclusivamente il ticket.
3: Te lo ricordiamo, è un nostro diritto, dobbiamo ricordare. Nino Cartabellotta, tra pochi giorni, il 7 ottobre, presenterete il nuovo rapporto GIMB con un evento importante, perché voi invitate i politici al tavolo proprio per portare i dati, le evidenze scientifiche, quanto è stata finanziata la sanità fino ad oggi e che cosa chiedete?
5: Ma noi riportiamo, ecco, come se fosse un paziente, quello che è lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, di cui i cittadini sperimentano quotidianamente le difficoltà che abbiamo viste, ma non solo quelle, quindi liste d'attesa, pronto soccorso affollati, medici di famiglia che mancano, mobilità sanitaria, a dover mettere mano al portafoglio fino all'indebitamento o addirittura alla rinuncia alle cure. Quindi il fatto che oggi ci sia questo indebolimento complessivo del servizio pubblico non è più un affare, diciamo, da tecnici, è un problema che riguarda quasi 60 milioni di persone. persone. Quindi credo che oggi la politica, a chiunque ci sia al governo, debba dare una risposta univoca. Cioè, noi oggi abbiamo bisogno di capire qual è il Servizio Sanitario Nazionale che dobbiamo lasciare alle generazioni future. È un servizio pubblico ancora basato su principi di universalità, di uguaglianza, oppure è un servizio verso il quale stiamo andando, quello a doppio binario, dove il luogo di residenza o la tua capacità di spesa condiziona l'accesso alle cure? Io credo che in un paese democratico noi questo non ce lo possiamo permettere, perché sarebbe una devina.

0: una deriva all'americana, per intenderci, con tutti, diciamo, i dettagli del caso, che di fatto non è più, non è più degna di un paese democratico. Noi vogliamo salvare e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale, perché la tutela della salute, ecco, io lo ricordo sempre a tutti, la salute condiziona l'esigibilità di tutti gli altri diritti. Quindi quando noi non stiamo bene, il lavoro, lo studio, le libertà individuali vengono compromesse. Quindi la salute è prima di tutto.
1: E questo è sicuramente un elemento importante, ce lo scrivono i nostri telespettatori. Vedevo qui sul tablet anche Maurilio Taggini, che ci raccontava come una gastroscopia di controllo prenotata a gennaio, primo posto, a 120 km a ottobre in intramenia nella mia città, due giorni dopo 780 euro. Perché anche avere una visita o un accertamento a una distanza ragionevole, non tutti magari hanno anche la macchina, la possibilità di spostarsi 120 km, Isabella Mori.
2: Assolutamente, consideriamo poi che il nostro paese è un paese che è composto da tante aree interne, quindi 120 chilometri in alcune zone possono essere veramente, può essere veramente disagevole raggiungere, poi non tutti hanno la possibilità di spostarsi in macchina. Però ecco, segnalazioni come questa del cittadino sono davvero una sconfitta per tutti, e poi in questo caso la persona ha speso 720 euro e ha fatto la visita. È comunque una sconfitta, ma l'ha potuta fare. Immaginiamoci quante persone, invece, non avendo una possibilità economica di spendere questa cifra considerevole, rinunciano a fare quella prestazione, con tutte le ricadute in termini di salute.
1: Di salute, perché la mancata poi prevenzione, certo, le visite in una situazione più tranquilla poi ci portano a un aggravamento. Nino Cartabellotto, una riflessione su questa, sui dati ufficiali che sono usciti anche sulle liste d'attesa, il bollettino, il primo bollettino che c'è stato, che insomma, che ci parla di metà

0: diciamo, di queste prenotazioni il CUP che tipo di priorità assegna. E idealmente, diciamo, dovrebbero essere sempre rispettate, lo sono nell'80% dei casi. Ma il vero problema qual è? Che noi non conosciamo la parte mezza vuota del bicchiere. Quella metà di ricette dove vanno a finire? Sono pazienti che rinunciano, sono pazienti che vanno direttamente a pagamento, sono pazienti ai quali viene dato un appuntamento troppo tardi o troppo lontano, sono pazienti che decidono di non fare più l'esame. Cioè noi oggi non misuriamo il bisogno che non viene soddisfatto.
1: E quel bisogno invece dobbiamo sapere, perché poi ricade su tutti noi. Domani parliamo di un altro tema molto importante, le pensioni attuali e soprattutto le pensioni future. Domani 12:20. 5 Rete 3, buona giornata.
2: L'Italia può fare a meno o no del nucleare? Ne parliamo con Chicco Testa e Ermete Realacci.
3: Radix, tappa a Ferrara, capitale del Rinascimento. Dalla corte degli Este al cinema del Novecento. Con Edoardo Silos Labini, Radix, venerdì in seconda serata su Rai 3.
4: Da oggi i sofficini hanno un gusto stellare, ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante, irresistibili! Ehi, arrivano le forze della natura! Terra, acqua, aria, fuoco e amore! Trovi un carretto in ogni confezione, collezionali tutti!
5: Chi ha il Blanks Factor è disposto ad andare in capo al mondo pur di ritrovare il suo bianco autentico. Grazie alla combinazione unica di licheni artici e ossigeno attivo molecolare, con i trattamenti sbiancanti Blanks Oxygen Power, bastano 5 giorni per avere denti fino a 6 volte più bianchi. Blanks Oxygen Power, i trattamenti sbiancanti numero 1 in Italia.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti, no filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
13: Bravo, bravo, bravo, oh! Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
14: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
13: Solo con acqua e niente più.
14: Bravo!
13: Comoda la vita.
15: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere. Da sentire, da vivere.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.

0: che è centrale perché la questione energetica domina l'attenzione del nostro paese. Abbiamo fatto una domanda pochi minuti fa: l'Italia può fare a meno del nucleare o no? E ragioneremo su questa domanda assieme a Chicco Testa e Ermete Realacci. Chicco Testa insieme a Giuseppe Zollino, che è un ingegnere esperto di questioni nucleari, ha scritto il pezzo mancante, il nucleare nel puzzle dell'energia. Lo dico in maniera molto sintetica: per Chicco Testa il nucleare è indispensabile, è parte del nostro futuro. Buongiorno Testa, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Attualmente Chicco Testa è presidente di Assoambiente. Ermete Realacci è presidente della Fondazione Simbola, ambientalista storico. Entrambi sono stati presidenti di Lega Ambiente, hanno lavorato assieme, però sul nucleare la penso in maniera opposta. Posso
1: adesso,
0: dire
1: perché adesso in sì. Passato, nell'87, eravamo tutti e due contro il nucleare.
0: Tutti e due eravate contro, adesso Testa è a favore, Realacci è contro. Buongiorno Ermete, buongiorno Realacci.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Alice.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Dicevamo, questione energetica centrale nell'Italia, nel mondo contemporaneo, nell'Italia forse in modo particolare. Quello che è successo ieri alle pompe di benzina, file, esaurita la super, tetto al prezzo dei carburanti, vabbè, i pisseguini, sarà destinata a dominare il dibattito pubblico per giorni e giorni. E questa è la prima notizia dalla quale volevamo partire. La seconda rimanda al 23 settembre scorso, naturalmente centrale per il tema di oggi, è legge il ritorno al nucleare, il governo più sicurezza energetica, il via libera del Senato, Pichetto, i primi impianti in Italia nel 2033-2034. Testa, che succede adesso, dopo questa...
1: Succede una cosa lunga, io non è che sono particolarmente ottimista, il ministro mi sembra un po' troppo ottimista sui tempi.
0: Lui dice 2033, no?
1: Sì, bisogna fare i decreti, eccetera, eccetera, poi decidere come lo si realizzerà questo nucleare, no? Secondo me non deve essere lo Stato a realizzare le centrali. Lui dice, ma ha messo solo 20 milioni, ma non si tratta di spendere quattrini nel paese dello Stato. Lo Stato deve fissare le regole e poi vediamo se ci sono proposte da parte delle grandi aziende energetiche. L'Edison ne ha già fatta una, ha detto che per il 2035 pensa di avere in Italia un reattore da 400 megawatt, che fa parte di una filiera di varie centrali che EDF vuole realizzare in Francia, e vedremo senza stracciarci. Abbiamo aperto una strada. Io personalmente considero il nucleare è necessario per vari motivi.
0: Che poi spiegheremo.
1: Ma insomma, la strada è sicuramente lunga. Ecco. Anche perché l'Italia, come sappiamo, Ermete confermerà, è un paese molto complicato.
0: È molto complicato, siamo dipendenti dall'estero per larga parte del nostro fabbisogno energetico e siamo, come tutto il settore degli idrocarburi, soggetto alle guerre più disparate. In questo momento quei prezzi dai quali siamo partiti derivano da quello. Il nucleare, aggiunge Testa, insieme alle rinnovabili, deve far parte del pacchetto futuro. Realacci.
2: È una tesi. Io consiglio di leggere il libro di Testa perché le informazioni sono sempre utili. Leggerei anche almeno un libro che dice il contrario, ho fatto due persone di grande qualità, cioè Gianni Silvestino e Pippo Nufrio, che è L'imbroglio nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili, che con dati e numeri dice perché questa strada non è praticabile.
0: La fermo, Realacci, perché sulle rinnovabili dobbiamo fare un po' di chiarezza. La faremo tra poco, perché...
2: No, ma anche sul nucleare, però quello che ha detto Chicco è giusto. Lui dice, è ottimista. Io penso che gli italiani non vanno presi in giro. Pichetto è una brava persona, ma dire agli italiani che nel 2033 noi avremo, se tutti sono d'accordo, eccetera, una centrale nucleare, è imbrogliarli, perché in Francia... L'ultima centrale ci hanno messo 17 anni per farla.
0: Ma queste sono piccole.
2: Eh?
0: Queste sono piccole.
2: Ma piccole su 400 megawatt, dice Edison, poi non tutti dicono questo. 400 megawatt è più grande di tutte le centrali che c'eravamo noi, tranne Caorso quando le abbiamo chiuse, per capirci. Però in ogni caso, di quelle piccole non c'è un prototipo ancora. Gli unici che sono stati fatti sono delle cose sparse in giro e... Ma facciamo una cosa... Ci saremo noi nel 2033.
0: Speriamo.
2: Facciamo una scommessa. Troviamo uno che c'ha i soldi. Perché io non so.
0: Realacci, si fermi.
2: Una bella scommessa.
0: Anche della questione dei prototipi parleremo poi, ascolteremo Giorgio Parisi. Ma cominciamo dagli inizi. Guardate queste immagini.
4: Nell'estate del 1939 il presidente Roosevelt, accogliendo il suggerimento di Einstein, chiama il fisico italiano Enrico Fermi, che alla Università di Columbia a New York sta compiendo ricerche sull'energia nucleare, a far parte del gruppo di sperimentatori che lavorano nella organizzazione del governo.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Una questione centrale, il titolo che abbiamo scelto contiene quella parola centrale che rimanda alle centrali nucleari, ma anche a una questione

0: governo degli Stati Uniti. Chicago, 2 dicembre 1942. In un sottoscala del campo sportivo dell'università, lo Stagg Field, un gruppo di scienziati americani che operano sotto la direzione di Enrico Fermi mette in funzione la prima pila atomica. Per la prima volta nella storia l'uomo provoca una reazione nucleare a catena e la controlla. È un'immensa energia che la scienza mette a disposizione dell'umanità. È cominciata l'era atomica.
1: Testa, non distraetevi discutendo fra di voi. Allora, è cominciata l'era atomica, Enrico Fermi. Poi a un certo punto, diciamo dall'inizio degli anni 60, comincia un'era di grande ottimismo, si guarda con speranza al nucleare, no?
2: Certo, certo.
1: E in Italia cominciamo a farlo.
2: Siamo stati tra i primissimi, ne abbiamo fatte tre, grazie che avevamo Fermi. Una l'ha fatta Leni, figuriamoci, di centrali. E poi interviene la grande battaglia contro Ippolito, lo scandalo Ippolito, chiaramente provocata dai petrolieri, perché poi in alternativa...
1: Che era il presidente del CNEN, no?
2: Sì,
1: che
2: sì, era il maggior sostenitore, organizzatore, eccetera, eccetera, perché poi il passaggio successivo è che noi abbiamo... Le centrali nucleari non abbiamo fatte più e l'energia elettrica in Italia si faceva con l'olio combustibile. Col petrolio fondamentalmente, no? Cosa che non si fa in nessuna parte del mondo, ma siccome noi era un paese che aveva le raffinerie producevano un olio pesante che non serviva per altro, serviva per la produzione elettrica. Posso citare il fatto che sono stato presidente dell'Enel dal 1996 al 2002 e ho chiuso l'ultima centrale a olio combustibile che ancora c'era in Italia perché era arrivato il momento del gas. E abbiamo fatto elettricità con il gas.
1: Solo che oggi anche il gas è, costa dal caro. Punto di vista geopolitico, costa caro ed è soggetto appunto alle conseguenze delle guerre e dei conflitti. Ora, facciamo un passo ulteriore. Lo dicevano poco fa, nell'87 eravamo tutte e due contro il nucleare, l'epoca del referendum. Ci sono stati Chernobyl, Three Miles Island, cioè degli incidenti che hanno smosso l'opinione pubblica italiana. Sì. Ripercorriamo quel passaggio e ci torniamo.
3: Questa operazione, ossia l'accensione di un reattore nucleare a fini commerciali, in Italia non si vede da 38 anni. Questo invece sì, perché i reattori li abbiamo spenti noi con un referendum.
4: Cominciate, abbiamo anche le immagini in tutta Italia, la raccolta delle firme per i tre referendum antinucleari.
3: Fu un risultato schiacciante a favore dell'abbandono della tecnologia dell'atomo, sull'onda però di un'emozione forte, Chernobyl. Il disastro sovietico, il fallout radioattivo condizionarono l'opinione pubblica. In media, 8 italiani su 10 votarono per la chiusura delle 4 centrali in funzione in Italia. Nel 2011 un altro referendum in cui si chiedeva di riprendere la produzione di energia nucleare. Il 94% dei votanti rispose ancora in maniera netta. Ma anche lì la scena fu rubata da un evento clamoroso.
5: Terribile scossa investe l'est del Giappone.
3: Uno tsunami di 14 metri invade i locali e i reattori della centrale Daiichi, prefettura di Fukushima.
1: Testa, lei dice, sono sempre posizioni di pancia, non di testa, diciamo così.
6: Sì, testa sicuramente no.
2: Nel libro c'è un capitolo che ripercorre la storia di questi tre incidenti, no? E ci sono le statistiche sulla mortalità dovuta all'energia nucleare che è più o meno pari a quella della mortalità che abbiamo nella realizzazione del solare, perché anche nel solare qualcuno qualche volta casca dal testo e si fa male. Sono statistiche internazionali molto precise.
6: Ce ne sono tante.
2: Tu scegli
6: una selezione.
2: No, scegli quella che vuoi
6: però
2: tu.
6: Però superiamo la fase della morte.
2: Fukushima, per esempio, mi è capitato recentemente con una persona molto importante parlando di quegli anni, disse, perché l'incidente nucleare di Fukushima, e guardi professore che a Fukushima ci sono stati 24.000 morti per uno tsunami, poi c'è stato anche l'incidente nucleare, no? Che peraltro ha avuto conseguenze molto limitate per quanto riguarda la mortalità effettiva. E ripeto, almeno io guardo tutte quelle che fa l'OMS, quelle che fa l'ONU, eccetera, eccetera.
1: Lei dice, in fondo sono sicuri.
2: Ma molto, parliamo differenze, il carbone...
1: provoca una marea di morti.
2: Un milione di morti all'anno viene valutato.
1: Ragazzi, questi sono numeri però.
2: Un milione di
6: no,
2: morti.
6: No, ci sono altri numeri, però vorrei fare un passo avanti, perché sennò diventa l'anatomia di quello che è accaduto. In Giappone ancora è riaperta solo una centrale su tre, una su quattro, che vuol dire che dei dubbi ce li hanno sulle centrali. Ma voglio dare un dato, Checco.

0: noi oggi abbiamo dal nucleare più o meno la stessa energia che avevamo nel 2005, nel mondo.
1: Sì.
0: Nel mondo.
1: È vero.
0: E il che significa che la quota di energia fornita elettrica, fornita dal nucleare, si è dimezzata praticamente, perché, questo c'è anche nel tuo libro per la verità, onestamente, perché sono aumentati i consumi energetici, il nucleare non viene più considerato una grande fonte di energia. Innanzitutto, oltre al problema dei pericoli, perché costa un casino, cioè nell'America sì. di Trump, cioè, perché se non facciamo una cosa su una roba che quello dice nel 2003, adesso proviamo con chi scommettere per sì. vedere
1: no,
0: se ci abbiamo nel 2020,
2: no, ma io sono,
0: centrali.
2: Io sono d'accordo.
0: Il nucleare costa tantissimo,
1: però ragazzi, la
0: per
1: fermo
0: questo
1: solo
0: è stato
1: secondo.
0: Abbandonato. Allora, se vuoi dire che vuoi tornare al nucleare, devi anche dire agli italiani, pagherete di più l'energia.
2: Veramente è un argomento che non solleverei, visto 200 e rotti miliardi di incentivi che sono andati alle rinnovabili
1: fermi,
2: che sono nelle nostre bollette.
0: In tutto il mondo. No, vabbè, è accaduto in tutto il mondo.
2: E allora, perché cioè, e se accadesse per il nucleare...
1: Fermi
2: scusa,
1: un secondo, anzitutto, guardiamo questo cartello.
0: Un
1: secondo solo. Guardiamo questo cartello con i costi dell'energia in Italia. No? Rispetto alla Francia, più 69,4 euro... per megawatt, rispetto alla Spagna più 67, rispetto alla Germania più 65, cioè gli italiani pagano di più, è falso?
2: Sì, no, non mi torna, perché vede, per esempio la Germania, lei dipende che categorie di consumatori prende in considerazione, forse questi sono rispetto ai consumatori industriali, perché i consumatori domestici tedeschi pagano un sacco, perché hanno anche loro addosso tutti il costo degli incentivi che hanno messo sulle famiglie per non metterle sulle industrie, capisce? Quindi poi... Va bene, comunque io credo che questi siano dati relativi ai consumi industriali. Ecco, i consumi domestici.
1: L'Italia paga di più, ad esempio, della
2: sì,
1: Francia.
2: Sì, che l'Italia
1: che nucleare...
2: paga di più non c'è
1: sì,
2: dubbio.
1: Però fermatevi un attimo, la Francia ha 80% di nucleare, mi pare, di fabbisogno.
0: Sull'elettrico, sì.
2: Sì, più o meno sull'elettrico.
1: La Spagna ha moltissimo rinnovabile, ha anche il nucleare. Guardiamo il caso spagnolo sui rinnovabili.
2: Ma sai che abbiamo anche noi il nucleare?
1: Aspetti.
3: Manuel e il suo gregge, tutti intorno pannelli fotovoltaici, un parco solare enorme equivalente ad una centrale nucleare. Provincia di Cuenca, 80 km da Madrid, un paesaggio rurale che racconta il boom delle rinnovabili in Spagna, vicine al 60%, e una bolletta elettrica più leggera di quella italiana del 30%. Domina l'impianto Belinchón, un borgo che ha ceduto 1200 ettari del suo territorio alla Fabbrica del Sole e ora investe i ricavi per ripopolarsi. 100 km più a sud, Malaga e i suoi 600.000 abitanti. Qui si sfrutta l'energia del sole anche per potabilizzare l'acqua della città.
4: In Spagna non c'è né gas né petrolio, quindi le rinnovabili sono ottime non solo per l'ambiente, ma perché non dobbiamo importarle. Abbiamo il sole e abbiamo il vento senza embargo.
1: Fermi, gli ospiti parlano sempre. Allora, vi faccio vedere una tabella Confcommercio sul mix energetico. Questa dovrebbe aiutarci a capire. Allora, l'Italia, impianti a gas, 43 rotti, Spagna 18, Germania 17, Francia 3, rinnovabili 50, 56, 56, 27. Qui non c'è il nucleare che spiega molto, Testa, giusto?
2: Nella Spagna no. C'è il 20%, ma devo essere onesto, anche noi abbiamo il nucleare.
1: Perché?
2: Importiamo circa il 20% della nostra energia elettrica dalla Francia. E non solo importiamo energia, ma importiamo potenza. È un concetto un po' difficile da spiegare. Sintetizzo, nel 2022, non vent'anni fa, se non avessimo avuto l'energia nucleare francese in termini di potenza, noi saremmo andati in blackout, perché eravamo a riserva zero.
1: Le faccio una domanda secca, poi sentiamo anche Ermete. Perché non bastano le rinnovabili?
2: No, le rinnovabili sono eccezionali. Mi permetto di dire, fra l'altro, che io ho fondato una società di rinnovabili che è andata molto bene, abbiamo messo a terra 70 megawatt di fotovoltaico, cioè, sono molto importanti. Hanno dei problemi che sono l'intermittenza. L'anno scorso ne abbiamo avuto 15 giorni in cui non abbiamo avuto produzione solare zero, no? E la mancanza di densità, per cui le devi accompagnare con una quantità enorme di batterie che compensino. Ma sa, la produzione fotovoltaica d'inverno è un quarto di quella estiva. Quindi o lei d'inverno installa quattro volte quello che servirebbe d'estate, capisce? Quindi ci sono questi problemi che sono importanti. Io penso che un mix ideale potrebbe essere un 25% di nucleare. Base load nucleare, oppure se vuol continuare con il gas, i tedeschi lo fanno con il carbone, se ne

0: Fotono, onestamente.
1: E il resto rinnovabile.
0: E il resto rinnovabile.
1: Guardiamo però, a proposito del finanziamento delle rinnovabili, questo è un articolo di Repubblica del 17 settembre scorso, naturalmente solo il titolo, solare, eolico, idroelettrico, la frenata delle rinnovabili, l'Italia fallirà gli obiettivi. Che succede, Realacci?
2: Succede che il governo non ci sta puntando, ci sono molte opposizioni, però torniamo ai numeri di prima. La Germania all'inizio di questo millennio aveva il 5% di rinnovabile, l'Italia il 15-18%, perché avevamo l'idroelettrico. Dopodiché la Germania è arrivata al 60%, quei numeri erano un po' farlocchi, noi siamo intorno al 41-42% diciamo, e paga di meno l'energia. E la Spagna ha fatto un salto altrettanto evidente. Noi non abbiamo scommesso su quella cosa lì. Perché
1: ma le obiezioni che muove però testa?
2: No, però le obiezioni testa alcune sono sensate, perché è chiaro che devi cambiare tante cose, c'è un problema di bilanciamento della rete. Noi peraltro compriamo il nucleare dalla Francia perché le centrali nucleari non le puoi spegnere. E quindi ti vendono energia sotto costo a un prezzo bassissimo che spesso viene usata per impianti di pompaggio, sono questioni tecniche, cioè per sostanzialmente immagazzinare energia che a noi serve nei momenti critici. Ma in tutto il mondo si è fatta questa scelta. Voglio dare due numeri per capirci. La California, che notoriamente non è uno stato democratico, non è uno stato libera, o in questi ultimi anni il Texas sta battendo la California sulle rinnovabili. Perché? Perché gli americani sono pragmatici, su questo sono d'accordo con Chicco, se bisogna fare il nucleare lo facciano i privati, cioè ci mettano i soldi eccetera, e quindi se il texano gli costa meno la paleolica non compra il carbone degli Appalachi e la Cina, Trump è andato all'ONU a dire che la Cina fa le paleoliche solo per venderle all'estero. La Cina l'anno scorso ha installato 430.000 megawatt di rinnovabili e 2.000 megawatt di nucleare. Sì. Ma perché?
1: Che dice testa?
0: No, volevo dire, siccome noi dovremmo essere d'accordo su alcune cose di fondo, permette, i periodi massimi di installazione del solare in Italia sono stati durante il governo Berlusconi, 10.000 megawatt in un colpo solo col Salva Alcoa, e durante il governo Meloni. Questi sono i numeri anno per anno.
2: Non ho detto mica cosa diversa.
0: No, perché si dice sempre, no, mi dispiace, ma si dice sempre, no, c'è un rallentamento.
2: In Italia si sta installando. Tant'è vero che la peggiore regione in Italia in questo momento è la Sardegna che è amministrata.
0: In Italia si sta installando molto solare. Io lì ho un'altra critica da fare, che purtroppo per i meccanismi di remunerazione del solare continuiamo a installarlo dove non servirebbe più. Dove non servirebbe più, ed estate dobbiamo tagliare.
2: Comunque, se il mondo va da un'altra parte.
1: Dice perché noi.
2: Noi andiamo dal lato sbagliato. Ecco.
1: Giorgio Parisi, grande fisico, premio Nobel sul nucleare, sentiamo.
3: Quello che è promettente per quanto riguarda l'energia nucleare sono le centrali di quarta generazione. Però non sappiamo veramente quanto funzionino sul serio, perché credo che ci sia un solo prototipo al mondo o qualcosa in costruzione, quindi ci vorranno penso una decina d'anni prima di capire quanto sono veramente efficaci, se hanno problemi e così via. Il punto fondamentale è che non si capisce perché la Germania, che ha pochissimo sole, deve specializzarsi in centrali solari, mentre l'Italia, che ha moltissimo sole, dovrebbe fare centrali nucleari.
1: Alice.
4: Allora sì, io vi porto in una mappa interattiva del World Nuclear Industry Status Report, che fotografa 75 anni di energia nucleare in tutto il mondo, aggiornata proprio questo settembre.
1: Ora i nostri ospiti la contesteranno, perché contestano tutti.
4: Allora, reattori nel mondo sono 834 attivi più o meno, e sono quelli blu circa 420. Vediamo i paesi dove ci sono più centrali nucleari attive, sono gli Stati Uniti, dove sono circa 95 quelli attivi. Poi c'è la Cina, dove sono, me li sono segnata, circa 69. Poi c'è la Francia, che ne ha attivi circa 57. E poi vediamo l'India, ne ha tanti. E poi vediamo la Russia, la Corea del Sud.
2: L'Iran vuole farsi qualche
4: centrale. Esatto, anche l'Iran. Quello che diciamo sorprende sono, guardate questi azzurri, se noi andiamo... Qui sono in costruzione, cioè la Cina è in fortissima espansione sul nucleare.
1: Però dice Renacci costruisce più rinnovabili.
4: E poi volevo far vedere l'Italia, ma l'Italia la conosciamo. L'Italia dove sta? Oddio, non la trovo più.

0: sotto la Svizzera.
1: Eccola, l'Italia, ecco, 4 chiuse e 3 abbandonate, ecco qua.
0: Che dice testa?
2: No, che dico, mi va bene così, cioè voglio dire, Ermete ripete, si costruisce più rinnovabile, a parte che io non sono affatto contrario.
3: Cioè, no, per un periodo ci giocavi un po'.
2: No, no, no, no, io gioco sul fatto che abbiamo sovvenzionato le rinnovabili in una maniera scandalosa. E te lo dice uno che ha fatto una società e che sa quanto ha guadagnato questa società in maniera scandalosa. E
3: contesto, ma adesso però non è più così.
2: Beh, il meccanismo dei contratti per differenza è un meccanismo ultra incentivante, tant'è vero che tutti continuano a fare centrali in Sicilia e in Puglia perché ci sono tante ore di sole, anche se l'energia non serve. Quello che io non capisco, Ermete, poi sono d'accordo con te, facciamo una scommessa, troviamoci qui tra 10 anni, è: ma perché non bisogna inserire anche il nucleare, che è l'unica energia completamente decarbonizzata?
3: Perché? La Presidente del Consiglio, perché sa che se lei va alle elezioni dicendo faccio la centrale qui, qui e qui, c'ha problemi, ha detto una cosa che dicono tutti: non il nucleare che c'è adesso, ma un nuovo nucleare sicuro.
2: La vedremo, sicuro
3: non c'è. Quindi allora io per
2: se ci fosse tu saresti d'accordo?
3: Io vediamolo.
2: Va bene, tipo, sono d'accordo, vediamolo.
3: Se ti ricordi, visto che ne sappiamo una certa, quando vincemmo il referendum sul nucleare, io mi ricordo che feci un'intervista che mi procurò un casino di proteste, perché dissi che la ricerca sul nucleare doveva continuare.
2: Certo.
3: E tutti venivano. Io la penso ancora così. La ricerca deve continuare, ma se abbiamo dei fatti, parliamone. Fini, fini. Altrimenti...
0: Guardate che bella storia questa di Suore Romane.
4: Siamo al monastero Santa Chiara. L'intuizione in comunità è nata dalla lettura dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. La comunità ha fatto un percorso di studio e di confronto su quell'enciclica, da cui sono nate delle propositi di buone pratiche. Tra queste anche l'ipotesi di installare un impianto fotovoltaico. E ci è molto piaciuto l'idea anche di fare rete col quartiere, cioè di bucare un po' la nostra clausura, contattando i vicini e cercando insieme di fare qualcosa di bello.
5: Abbiamo iniziato a creare questa comunità. Per tutti i soci ci sarà ovviamente un risparmio energetico in bolletta, nel senso che questo qui diminuirà la quota che daremo alle aziende che si occupano di energia.
6: Le comunità energetiche nascono dal basso, è un movimento di cittadini. Il quartiere intorno al monastero è il luogo da cui vengono tutta una serie di soci della comunità energetica. Il beneficio può andare non solo a noi soci, ma a persone del quartiere che si trovano in condizioni di difficoltà, di povertà energetica, cioè di difficoltà a pagare le bollette.
7: Il progetto in questo momento sta funzionando con una produzione di potenza installata di 65 kW. Nel momento in cui è stato progettato l'impianto abbiamo cercato di avere questo surplus per poterlo poi mettere a disposizione all'interno di questa comunità energetica. C'è un beneficio ambientale innegabile, ma anche un beneficio economico sicuramente. Per il pod, il punto al quale è agganciato l'impianto, l'energia invece che essere comprata dalla rete viene prodotta in loco.
4: Lavorare insieme per qualche cosa che ci unisse nell'amore per la terra che ci ospita.
7: Nelle energie rinnovabili, a mio avviso, c'è molto ancora da scandagliare, da poter ottenere.
0: Le comunità energetiche, le spiega Realacci a chi ci segue? Quanto
3: sono
0: importanti?
3: Uno si fa l'energia da solo con le fonti rinnovabili.
0: Come hanno fatto, delle facilitazioni.
3: Come hanno fatto loro, le danno anche a alcune famiglie di quel quartiere, che è il quartiere di Monteverde. È chiaro che le comunità energetiche si possono moltiplicare tantissimo e sono un importante elemento per alleggerire i costi di alcuni soggetti e in più sono un elemento che tiene assieme le comunità. Per fare l'energia elettrica che serve all'Italia non bastano le comunità.
0: Ecco, per fare l'energia elettrica che serve all'Italia, dice, e siamo in chiusura testa, non possiamo fare a meno il nucleare.
2: Questo. Noi abbiamo dei
0: manco per niente.
2: Noi abbiamo dei driver, come si dice, delle spinte verso l'aumento dei consumi elettrici, che sono cose che vogliamo noi: le pompe di calore, le auto elettriche, i data center, il condizionamento.
0: Avremo che

0: sempre più bisogno di
1: luce. I condizionatori, per esempio, sono oggi il driver nei consumi di elettricità più importante nel mondo.
0: Ecco, questo è vero, però nel mondo. Ci avremo bisogno di sempre
2: vero.
0: Più energia.
2: Però perché gli altri non lo fanno con nucleare? Io ho dato un dato. Noi oggi
0: però i francesi non lo mollano, ma
2: no,
0: no,
2: no, no, lì c'è il militare, c'è il militare, ragazzi, non vogliamo parlare. Cioè, molti hanno il nucleare per voler essere perfino brutale. Quando la tassonomia europea cosiddetta ha permesso alla Francia di continuare a dare i soldi dello Stato per fare l'energia nucleare, c'erano dietro anche la Force de Frappe, il militare francese. E io sono d'accordo, perché se deve un esercito europeo, qualcuno che c'ha la bomba ci deve stare. Ma molti degli stati che si fanno il nucleare, ho fatto l'esempio dell'Iran.
0: Lo fanno perché, per quello.
2: Ma certo, perché il Pakistan...
0: Vabbè, non certo noi.
2: No, non certo noi, ma perché l'Arabia Saudita... perché se i sunniti si fanno la bomba, non è che gli sciiti... Che se gli sciiti si fanno la bomba,
1: rimane,
2: non è che i sunniti...
1: Rimane il fatto che le emissioni francesi sull'energia elettrica sono un decimo di quelle tedesche.
0: Un decimo.
1: Un decimo. Adesso ti faccio vedere
0: Electricity Market.
2: Sì, un decimo non lo so, sì, sono di meno, ma con una spesa dello Stato quindi, enorme. Nel senso, io non lo so se i francesi avessero investito sulle rinnovabili quanto sarebbero calate le emissioni. Però so benissimo che il Superphénix, che è quello su cui si fece il referendum in Italia, era legatissimo al ciclo militare. Te lo dicevano, perché i francesi, Macron ha detto 100 volte che non c'è nucleare civile senza nucleare militare e non c'è nucleare militare senza nucleare civile. Io lo capisco.
0: Però noi saremmo l'eccezione destra.
1: Eh beh, certo, non penso mai che nessuno
2: no,
1: in Italia voglia
2: non
1: fare
2: è,
1: bomba
2: non è il nostro obiettivo, questo sicuramente. Tonica.
0: Su questo almeno siamo stessi.
2: Ma non ce l'avremo neanche. Quindi
1: io vedo, constato, leggo nel mondo... C'è un ritorno di interesse nei confronti dell'energia nucleare molto forte per i motivi che dicevamo, prima di tutto il cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Poi, dico con Ermete, vediamo cosa succederà in Italia. Importante non avere pregiudizi.
0: Per chiarirsi le idee, ovviamente in una prospettiva pronucleare, questo libro è prezioso, molto preciso, scritto da Chicco Testa e Giuseppe Zollino, come dicevo,
2: che
0: ingegnere nucleare.
2: Anche a capo della Sogin, che ancora non ha concluso lo smantellamento.
0: Il pezzo mancante, il nucleare nel puzzle dell'energia, pubblicato dal Mulino, Chicco Testa e Ermete Lalacci. Grazie davvero per la civile conversazione. Aspettate, alzarvi. Alice, grazie a te.
3: Grazie a te.
0: A domani.
1: Pensavo, ho detto grazie.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
6: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
7: Controlli? Ma vai da Conad.
8: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: Oggi una puntata particolare di Passato e Presente dedicata alla strage di Marzabotto di Montesole, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della storia.
1: 29 settembre 1944. Inizia la strage di Marzabotto Montesole. In una settimana di fuoco l'intera area viene distrutta e 770 civili, di cui quasi un terzo al di sotto dei 12 anni, sono trucidati dalle milizie nazifasciste. 31 ottobre 1951. Il Tribunale Militare di Bologna condanna all'ergastolo il maggiore Walter Reder come responsabile della strage di Marzabotto Montesole e di altre stragi nel centro Italia. 13 gennaio 2007. Il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 militari tedeschi per la strage di Marzabotto Montesole. Sono tutti ultra ottantenni e nessuno di loro sconterà mai la pena.
0: Della strage di Marzabotto parliamo con la professoressa Isabella Insolvibile. Professoressa, innanzitutto una questione che c'è a monte. Gli alleati che sbarcarono in Sicilia nel luglio del 43 arrivarono relativamente in modo semplice a Napoli. Poi si fermarono per mesi e mesi sulla linea Gustav. Poi ripresero il cammino, arrivarono in modo relativamente semplice, stiamo sempre parlando di una guerra a Firenze, e poi altri mesi e mesi sulla linea gotica, ed è lì che si consuma la strage di cui parliamo oggi. Perché si furono bloccati ben due volte sull'Appennino?
2: Innanzitutto dobbiamo dire che la campagna d'Italia che loro prevedevano come una passeggiata è in realtà una campagna molto difficile. Queste linee, la Gustav e la Gotica, sono solo le due principali linee difensive tedesche. Poi la Gotica è il momento del 44, un momento difficile perché viene anche dopo un disimpegno, diciamo così, alleato in Italia.
0: Perché sì, perché loro erano impegnati in Normandia.
2: Esattamente. E quello è un territorio difficilissimo, è anche geograficamente difficile, montagne, fiumi da valicare, c'è la stagione che incombe, è un momento difficile della guerra e ricordiamoci sempre che la guerra in Italia finirà proprio con lo sfondamento della Gotica, è determinante insomma quella postazione.
0: Certo, e un episodio centrale di questo momento storico è appunto Marzabotto, che fa parte della strategia della terra bruciata, di cui parleremo nel primo capitolo, guidati da Emanuela Lucchetti, che è andata sul posto.

0: Parco storico di Montesole è un'area naturale protetta in provincia di Bologna. Qui, durante la Seconda Guerra Mondiale, si è consumato il più terribile eccidio nazifascista, che dal luogo prende il nome, la strage di Montesole. È spesso ricordata e più nota come strage di Marzabotto, ma le violenze subite dalla popolazione civile hanno riguardato tutta l'area. Paesi, frazioni, piccoli borghi, persino singole cascine spazzate via insieme a centinaia di loro abitanti tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Di quei centri abitati oggi non rimane più nulla. Dove prima c'era presenza umana, alla fine della guerra la natura ha preso il sopravvento e coperto man mano le poche rovine rimaste dopo la devastazione.
1: Dopo lo sbarco in Sicilia, il 10 luglio 1943, le truppe anglo-americane conquistano la parte meridionale della penisola e iniziano a risalirla. Il fronte si sposta progressivamente verso nord e i tedeschi in ritirata devono fronteggiare, oltre all'esercito alleato, la resistenza partigiana che si sta via via organizzando. Ma la loro strategia prevede un'azione diretta anche contro la popolazione civile, considerata nel suo insieme come fiancheggiatrice dei partigiani. Nei 20 mesi di occupazione tedesca in Italia, dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, si consumano quasi 6.000 episodi di violenza tra grandi stragi e singole uccisioni, con un bilancio complessivo di 24.400 morti. Di questi, più della metà sono vittime civili.
0: Il 29 settembre 1944 circa 50 persone vengono stipate in questo luogo, nell'oratorio di Cerpiano, e uccise. Si salvano soltanto una maestra e due bambini, nascosti dai cadaveri ammassati sopra di loro. Come avviene per tante altre stragi, anche qui le violenze, le devastazioni dei villaggi e le esecuzioni sommarie di civili rispondono alla precisa necessità per i tedeschi di fare terra bruciata nelle zone in cui agiscono i partigiani, di annientare interi territori e la popolazione che ci vive, considerata connivente con quelli che loro chiamano banditi.

0: Le violenze sui civili sono azioni di guerra programmate a freddo dagli alti comandi tedeschi. Colpire le comunità significa distruggere l'habitat in cui vive la resistenza. Così non esistono zone franche. Ogni singola porzione di territorio diventa luogo di devastazione e atrocità.
1: Alle violenze partecipano anche i fascisti della Repubblica Sociale Italiana, spesso nel ruolo di guide e informatori, in altri casi direttamente come carnefici. Le stragi di civili più sanguinose si consumano nella primavera estate del 1944, quando la lotta partigiana produce il suo massimo sforzo e ottiene i successi più significativi. Tra la fine di giugno e i primi di settembre, gli eccidi compiuti dai nazisti sono tantissimi e i morti civili si contano a migliaia. Civitella in Valdichiana, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto sono solo i luoghi più noti di una geografia del terrore diffusa in modo capillare nel territorio tra Toscana ed Emilia.
0: La zona di Montesole si trova a ridosso della linea gotica, lo sbarramento difensivo predisposto dai tedeschi sull'Appennino tosco-emiliano per contrastare l'avanzata degli alleati. Pur tenendo in considerazione l'esistenza della Repubblica Sociale Italiana nel nord Italia, in questo momento la linea gotica rappresenta virtualmente il confine meridionale del Terzo Reich in Europa, o almeno dell'area sotto il suo diretto dominio. Un luogo di cruciale importanza per il controllo delle comunicazioni e anche per la gestione dei rifornimenti dalle retrovie al fronte. Ma gli attacchi quotidiani dei partigiani sono una spina nel fianco e gli alti comandi tedeschi decidono per il loro annientamento.
2: Allora, professoressa Insolvibile, la cosa che viene fuori è che man mano che gli alleati risalgono nella penisola, i nazisti in qualche modo si vendicano sui civili dell'8 settembre, cioè è crescente il numero di stragi consumate verso povera gente che non ha fatto niente, non ha nessuna responsabilità militare. È così?
3: Sì, è così, è la guerra ai civili.
2: E da dove comincia?
3: Comincia dal sud più profondo, ancor prima dell'armistizio, nel luglio-agosto del 43, quando siamo ancora alleati, quando l'Italia è ancora alleata dai tedeschi.
2: E poi dove lo fanno?
3: Lo fanno perché magari vogliono punire la popolazione perché sta esultando al pensiero che arrivino gli americani
2: tipo
3: a liberare.
2: Tipo in Sicilia, dove avviene?
3: Tipo in Sicilia, in Calabria, prima dell'armistizio. Poi altri territori del Mezzogiorno sono colpiti sistematicamente, la Campania in particolare, ci sono circa 1.400 morti inermi, quindi non in combattimento, nell'arco di 3 mesi di tempo, che sono cifre altissime. I civili pagano il loro essere elementi del territorio di passaggio di queste truppe. Queste truppe hanno bisogno di controllare il territorio da un punto di vista militare, però spesso scatta un meccanismo che prevede il fatto che è più facile prendersela col civile, l'inerme, disarmato, che abita la fattoria, che inseguire i partigiani su per le montagne e dentro ai boschi. Questo succederà regolarmente, soprattutto nelle aree del fronte.
2: Ma vuole essere una forma di ricatto, tipo ai partigiani: se non la smettete di combattere, noi vi uccidiamo i civili. Ma perché lo fanno?
3: È una forma di terrorismo, anche di tipo preventivo a volte. Si tenta di evitare il sostegno e il supporto alla resistenza da parte delle popolazioni. Il risultato ottenuto poi sarà l'esatto opposto, perché la gente ovviamente si affiderà.
2: Allora hanno prove che quelli lì abbiano aiutato la resistenza?
3: No, ma li ritengono collettivamente responsabili. Ci sono degli ordini specifici in questo senso. E in Italia viene applicata quella che è stata una strategia applicata sul fronte orientale. Quindi il principio della responsabilità collettiva. Se un territorio è cosiddetto infestato dalle bande, chiunque abita quel territorio è tendenzialmente un complice.
2: Ed è una cosa tipica dei nazisti o lo fanno anche gli alleati da qualche parte del mondo?
3: No, questa è una strategia nazifascista, anche perché non ci sono solo i tedeschi, ma spesso gli italiani fascisti aiutano i tedeschi sui territori e per esempio fanno da guide. Poi compiono anche delle stragi in totale autonomia. Ed è però molto

0: specifica dell'Italia, nel senso che l'Italia è il territorio occidentale più colpito. Il fronte orientale è un altro discorso, ovviamente, però in Italia si comportano esattamente così per tutti i 20 mesi. Anche se in quest'estate, autunno del 44, c'è il massimo dell'orrore. L'abbiamo sentito nel filmato, episodi come Civitella, Sant'Anna di Stazzema, Montesole,
1: Mangiabotto. Adesso è proprio quello a cui stiamo arrivando. Entriamo nel secondo capitolo, che sempre con la guida di Emanuela Lucchetti sui luoghi dell'eccidio ci dirà tutto appunto su Montesole e Marzabotto.
2: Nella zona di Montesole è attiva la brigata partigiana Stella Rossa, guidata da Mario Musolesi, l'irriducibile comandante Lupo, una figura di grande carisma e con grandi capacità militari. La brigata è composta per lo più da giovani del luogo, fino a contare tra i 700 e gli 800 uomini. Le loro azioni di guerriglia sono numerose e spesso molto audaci. Distruzione di automezzi e carri, deragliamento di treni, sabotaggio o blocco di rifornimenti, ma anche furti di armi o attacchi diretti ai nazisti, alle spie e ai collaborazionisti fascisti. Per i tedeschi la brigata costituisce una seria e costante minaccia.
3: Per contrastare le azioni della brigata Stella Rossa, giunge a Montesole la 16ª divisione Reichsführer SS, tristemente nota per azioni violente già compiute contro i civili. È composta da soldati giovanissimi, fortemente ideologizzati e addestrati alla violenza. Sono i più adatti a mettere in pratica la strategia della terra bruciata. Il reparto di ricognizione che arriva a Montesole può contare su 1.500 uomini bene armati. Li comanda il maggiore Walter Reder. Sarà lui il principale responsabile dell'eccidio. L'azione tedesca inizia all'alba del 29 settembre 1944.
2: Tra i primi luoghi a essere colpiti c'è Cadotto, un piccolo borgo nel comune di Marzabotto, abitato allora da poche decine di persone. Alcuni partigiani della brigata Stella Rossa avevano trascorso la notte all'interno di un casolare. L'indomani mattina la 16ª divisione Reichsführer SS dà avvio a un violentissimo scontro a fuoco in cui vengono uccisi quasi tutti i resistenti, compreso il loro comandante Mario Musolesi. I civili di Cadotto, circa una cinquantina, allineati contro un muro, vengono trucidati a colpi di mitragliatrice. Le loro case date alle fiamme. Dopo Cadotto, i nazisti proseguono la loro marcia della morte e raggiungono Caprara, dove rastrellano circa 50 persone. La metà sono bambini. Tutti vengono rinchiusi in un locale e uccisi con colpi di arma da fuoco e lancio di bombe a mano. Poi, in località Creda, sterminano altre 80 persone, di cui 25 bambini. Le violenze si ripetono sempre uguali, di borgo in borgo. L'episodio più sanguinoso avviene qui, a Casaglia. I tedeschi arrivano in paese e trovano rifugiate in questa chiesa più di 100 persone. Fanno uscire tutti quanti e i pochi che si attardano vengono ammazzati immediatamente.
4: Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria.
2: Poi su quest'altare uccidono a freddo Don Ubaldo Marchioni, il sacerdote della piccola comunità. Tutti gli altri vengono trasferiti nel cimitero del paese.

0: Durante la loro avanzata, le truppe tedesche distruggono ogni cosa. Saccheggiano beni e generi alimentari, uccidono animali, danno fuoco alle case. La terra bruciata non è solo una cruda metafora, è l'odore acre che si sprigiona dal terreno dopo il loro passaggio.
1: A Montesole il maggior numero di vittime si conta alla fine della prima giornata. Il 29 settembre sono circa 550 persone. Poi le azioni continuano anche il 30, con altri 100 morti, e proseguono fino al 5 ottobre. Una settimana di terribili efferatezze che distrugge per sempre 115 località. Alla fine, il bilancio è di 770 morti, di cui quasi un terzo al di sotto dei 12 anni. È la più grande strage di civili di tutta l'Europa occidentale.
2: In questo caso, però, professoressa Insolvibile, la strage avviene dopo uno scontro militare in cui i nazisti hanno la peggio e si vendicano su Marzabotto. È più o meno così, no?
3: Questa è una strage che avviene all'interno, un eccidio diffuso che avviene all'interno di un'operazione di rastrellamento antipartigiano. Cioè loro ci hanno già provato in precedenza e sono stati respinti. Vanno su Montesole per tentare di stanare questa brigata che è forte e li sta effettivamente danneggiando. Anche perché stiamo parlando di un territorio geograficamente importante proprio per la gotica. Loro temono che la resistenza addirittura sfondi la linea, abbia il sostegno dell'alleato, quindi è una resistenza forte e strutturata fatta da gente del posto.
2: Una resistenza forte e strutturata. Maria Chiara Conti, ma che cos'era la Brigata Stella Rossa?
4: Allora, la Brigata Stella Rossa, Lupo, era una brigata autonoma aderente al CLN che era nata alla fine dell'ottobre del 1943 per iniziativa di tre giovani del posto, il già citato Mario Musolesi, Giovanni Rossi e infine Alfonso Ventura, con l'intercessione, molto importante però, del parroco del paesino di Vado, un centro abitato vicino a Marzabotto, Don Eolo Cattani. E quindi era una brigata molto legata al territorio, perché appunto, come già stato detto, questi giovani venivano da questi luoghi e riuscirono, diciamo, a superare l'iniziale reticenza della popolazione locale a diciamo unirsi ad uno scontro aperto contro i nazifascisti. Nella primavera del 1944 il comando della banda ricevette dall'OS due importanti lanci che permisero non solo lo strutturarsi della brigata, ma anche di accogliere i numerosi giovani che volevano aderire alla resistenza. Appunto, già dalla primavera del 1944 i tedeschi attenzionarono questa banda ritenuta molto pericolosa, ma soprattutto a partire dall'estate del 1944, quando la banda comincia ad attaccare in maniera consistente le vie di comunicazione di una zona che, come è stato detto, era ritenuta dai tedeschi strategica.
2: La banda, dice giustamente Maria Chiara Conti, però c'è un ruolo anche della Chiesa.
3: Che è il luogo di rifugio, il luogo in cui la gente cerca di salvarsi e qua non si risparmia neanche lo spazio consacrato. Del resto episodi simili sono già avvenuti, anche Sant'Anna. E questi preti, spesso giovani, vicini alla resistenza, così come diceva la dottoressa Conti, sono effettivamente un obiettivo perché sostengono la lotta partigiana, effettivamente lo fanno materialmente, danno ricovero, danno rifugio, c'è la resistenza che noi chiamiamo resistenza civile, che però è estremamente operativa in terre così partigiane, in terre così a forte presenza partigiana come è la zona di Montesole e in generale della linea gotica.
2: Ma i partigiani di Stella Rossa, visto che sono così strutturati, è una delle bande più forti che esistono, non si pongono il problema di come impedire le ritorsioni sui civili?
3: Questo è il problema dei problemi, nel senso la legittimità della lotta resistenziale.

0: Consideriamo che questa brigata, che a un certo punto è fatta da circa 700-800 elementi, quindi numericamente consistente, è fatta per lo più di gente del posto, quindi sono gli stessi civili del posto che stanno scegliendo, che hanno scelto di fare qualcosa per la liberazione del proprio spazio di vita. C'è un elemento politico, però è la politica base, diciamo, bisogna liberare questo spazio perché gli occupanti, che sono i tedeschi ma sono anche i fascisti, sono una presenza aggressiva, che non è che stanno lì soltanto ad aspettare e a combattere gli alleati, ma se la prendono regolarmente con le popolazioni e con la gente che ci vive. Bisogna salvare il proprio spazio di vita e quindi fare la resistenza. Comunque sono i primi a cadere a Montesole, i primi a morire sono proprio Lupo e i suoi uomini più stretti collaboratori il primo giorno, perché effettivamente da un punto di vista militare quell'operazione riesce. Tutte le altre vittime però sono vittime non necessarie, sono vittime che i tedeschi non hanno bisogno di fare, ma che scelgono di fare per punire l'intero territorio partigiano.
1: Beh, è una vicenda. E perché questa è considerata, lo è la più grande per il numero dei morti o anche per il momento in cui avviene?
0: Quello che la determina come la più grande dell'Europa occidentale, sì, è indubbiamente il numero dei morti, è seguita da quella di Oradour-sur-Glane in Francia, sì, ma effettivamente il modo in cui avviene, anche il tempo, perché è una strage che avviene in giorni, il grosso delle vittime si ha il primo e il secondo giorno, però nei giorni successivi le violenze continuano, le uccisioni ma anche gli stupri per esempio. Le donne del posto, superstiti magari alle stragi stesse, vengono stuprate, vengono costrette a servire i tedeschi, a cucinare per loro il poco che rimane nelle loro case distrutte. Insomma, è veramente un momento devastante. Quel posto, che era un posto fortemente antropizzato, c'erano case, c'erano poderi, eccetera, oggi se uno lo va a visitare è un bosco praticamente, sono campi con delle macerie, c'è un fenomeno inverso a quello che è il progresso, no?
1: Chiarissimo. Ma qui entriamo nel terzo capitolo, un terzo capitolo che farà ancora più impressione. I processi e il responsabile complessiva che tutto sommato se la caverà. E vedremo questo guidati da Emanuela Lucchetti, che anche in questo caso è andata sui luoghi.

0: sacrario di Marzabotto, costruito nella cripta della chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Carlo, viene inaugurato nel 1961. Nei loculi ricavati lungo le pareti laterali riposano le salme di molte vittime, o almeno quelle di cui è stato possibile ricavare i resti. È dalla fine della guerra che si cerca di ottenere giustizia per la strage di Montesole e per le altre numerose stragi compiute dai nazifascisti in Italia. Nel 1945 una commissione governativa comincia a raccogliere documenti e prove. Si avviano le indagini, iniziano i primi processi.
1: Nel 1948 Herbert Kappler, che aveva comandato la Gestapo durante l'occupazione di Roma, viene condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Nel 1951 il Tribunale Militare di Bologna processa Walter Reder per le tante stragi commesse dai suoi uomini in Toscana ed Emilia-Romagna. Ritenuto responsabile della morte di centinaia di persone, anche lui viene condannato all'ergastolo. Resterà in carcere fino al 1985, quando un decreto del governo Craxi lo rimetterà in libertà.
0: Herbert Kappler e Walter Reder sono gli unici a passare molti anni dietro le sbarre per i crimini commessi. Tra gli anni 40 e 50 le notizie di reato che arrivano sulle stragi sono molte, ma i processi che si celebrano pochi. Quasi sempre le pene sono lievi e i condannati vengono scarcerati dopo poco tempo. L'esiguo numero di processi e la cautela politica con cui si ricerca la giustizia hanno l'effetto di far cadere nell'oblio le tante violenze che hanno insanguinato l'Italia tra il 1943 e il 1945. Per decenni non si parlerà più di stragi.
1: Nel 1960 il procuratore militare generale Enrico Santacroce dispone l'archiviazione provvisoria di tutti i fascicoli relativi alle stragi.

0: criminali nazisti possa legittimare le richieste di estradizione di altri paesi che vogliono processare per crimini di guerra alcuni dei nostri militari fascisti di più alto rango, dopo 34 anni di silenzio, nel 1994, vengono ritrovati fascicoli archiviati da Santa Croce. Sono in quello che, con una formula giornalistica, viene chiamato l'armadio della vergogna.
1: La scoperta dell'armadio della vergogna fa scalpore e suscita nell'opinione pubblica un rinnovato interesse per le stragi nazifasciste. I documenti vengono inviati alle procure militari competenti e si aprono nuove inchieste. A decenni di distanza dai fatti si celebrano oltre 20 processi, compreso quello per la strage di Marzabotto e di Montesole presso il Tribunale Militare di La Spezia. Gli imputati, 21 militari tedeschi, non sono presenti. Ci sono i sopravvissuti e le loro dolorose testimonianze riportano alla luce i tragici fatti dell'epoca, dando forza a una memoria che rischiava di essere perduta. Dopo un anno di dibattimenti, nel gennaio del 2007 la Corte emette la sentenza. 10 militari tedeschi vengono condannati all'ergastolo. C'è un dettaglio però. Sono ormai ultraottantenni, così l'estradizione non viene concessa e nessuno di loro pagherà mai per i crimini commessi.
2: Mi scusi, professoressa Insolvibile, ma voglio completare questo racconto, ottimo, chiedendo a Annabella De Roberti se tutto sui processi e la scarcerazione. Com'è possibile che si arriva alla scarcerazione di Reder?
3: Sì, ecco, c'è un passaggio in più. Effettivamente il 14 luglio 1980 il Tribunale Militare di Bari dispone la scarcerazione anticipata dell'ex maggiore dell'SS Walter Reder. In realtà lui era in carcere a Gaeta già da quasi 30 anni e già un anno prima il Tribunale di La Spezia aveva respinto l'istanza presentata dai suoi legali, ma questa sentenza era stata annullata dal Tribunale Supremo per vizio di forma. Sostanzialmente si riteneva che La Spezia fosse troppo vicina ai luoghi dei fatti tragici e quindi si riteneva che il giudizio potesse essere inficiato. Questa sentenza ovviamente destò l'indignazione generale a livello della società civile, ovviamente la comunità di Marzabotto insorse e anche la comunità politica, devo dire, insorse contro questa sentenza. La condanna fu unanime, si distanziano da queste posizioni soltanto i radicali in quel momento, perché stavano combattendo una lotta importante per l'abolizione dell'ergastolo. Ad ogni modo Reder rimane in carcere, rimane a Gaeta, lui è internato in realtà per altri 5 anni, non detenuto, internato perché prigioniero di guerra, ma il caso diventa politico. Tra l'altro in quel momento l'Italia viveva un momento difficile, siamo nell'estate dell'80, il 2 agosto avviene la terribile strage della stazione di Bologna, l'Italia è segnata dalla violenza nuovamente, questa volta del terrorismo. L'intervento politico arriverà, l'abbiamo sentito, nell'85, sarà Bettino Craxi a Presidente del Consiglio a disporre la scarcerazione anticipata di soli 6 mesi e così Reder tornò in Austria. Poche settimane dopo però ritrattò tutte le dichiarazioni di ravvedimento, di pentimento, persino le richieste formali di perdono che aveva presentato alla comunità di Marzabotto.
2: Ecco, giustamente Annabella De Robertis ci ha ricostruito la storia. Aggiungiamo solo che Bettino Craxi fu l'ultimo di un iter per la rimessa in libertà di Reder. Come mai i responsabili di governo italiano per anni si occuparono di liberare Reder?
4: Allora, innanzitutto penso vada detto che Reder e Kappler per le Fosse Ardeatine diventano un po' i capri espiatori di un intero problema, nel senso che i processi che sono stati celebrati poi dopo la scoperta del cosiddetto armadio della vergogna ci hanno dimostrato cose importantissime, che cose come quelle di Monte

0: scusa, chiede perdono alla comunità di Montesole, ai vari comuni coinvolti, Marzabotto, per poi, come ci diceva Annabella De Robertis, dire no, ma in realtà non ho fatto niente di male, appena tornato a casa, poi morirà poco dopo. Insomma, è il frutto di questa storia.
1: Bellissima e glielo riconosco, coraggiosa ricostruzione di una vicenda complicata. 3 libri però ce li devi dare.
0: Allora, molto volentieri. Innanzitutto Il massacro, Guerra civile a Montesole di Luca Baldissara e Paolo Pezzino, edito dal Mulino. Poi Montesole e Marzabotto, il processo, la storia e i documenti, edito da Viella, Marco De Paolis e Paolo Pezzino. E poi la voce di un sopravvissuto vittima. Ti racconto Marzabotto, storia di un bambino che è sopravvissuto. È la storia di Franco Leone Lautizzi, che sopravvisse vedendo sterminare la sua famiglia, curata da Daniele Susini.
1: Io ringrazio la professoressa Insolvibile, ringrazio altresì Maria Chiara Conti, Annabella De Robertis, e mentre voi prendete nota, come fate ogni giorno, dei libri che vi ha segnalato la professoressa Insolvibile, io mi preparo per le conclusioni.
2: Il massacro, guerra ai civili a Montesole, Luca Baldissara, Paolo Pezzino, Il Mulino 2009. Montesole Marzabotto, il processo, la storia, i documenti. Marco De Paolis, Paolo Pezzino, Viella 2023. Ti racconto Marzabotto, storia di un bambino che è sopravvissuto. Franco Leone Lautizzi, Daniele Susini, De Agostini 2022.
1: Isabella Insolvibile e Annabella De Robertis ci hanno a lungo parlato di Walter Raeder, l'uomo più importante della storia di Marzabotto, un uomo non banale. A 19 anni si iscrisse alle SS e partecipò a tutte le prese più importanti delle aggressioni naziste. Nel 1938 l'annessione dell'Austria, nel 1939 della Cecoslovacchia, e poi partecipò nel 1941 all'operazione Barbarossa, dove in una celebre battaglia, quella di Kharkov, oggi in Ucraina, perse l'avambraccio, gli fu tagliato l'avambraccio. Come dicevamo, durante la sua prigionia in Italia più volte si pentì, chiese scusa alla popolazione di Marzabotto, ma rimase poi famosa, prima della sua morte, una celeberrima intervista di Ganze Woche, giornale tedesco, in cui disse che quei pentimenti non c'erano stati affatti, che erano state delle iniziative del suo avvocato e che lui a pentirsi non ci pensava per niente.

0: Il mondo in cui viviamo è un mondo di guerre. E per le guerre si distruggono le case. La gente muore. Per diventare rifugiati, molti si affidano a trafficanti come me, nascondendoli in modo illegale, per trarne profitto.
1: Esistono persone così cattive da fare una cosa del genere?
0: Però con la cattiveria ne ricavano parecchi soldi.
1: Sono felice che tu non sia come loro.
2: In prima visione. Exodus. Venerdì alle 21:20. Rai 3.
3: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto: accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
4: Antonino Monteleone conduce
3: Filo Rosso
4: questa sera alle 21:15 su Rai 3.

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
2: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
3: Negroni, la tua buona stella.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
7: Controlli? Ma vai da Conad.
8: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.
9: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
10: Meraviglioso!
9: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi Luce e Gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
10: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
9: Il futuro con Era? Meraviglioso!

0: Cantieri alta velocità Napoli-Bari, mazzette nei panettoni, orologi e viaggi per imprenditori e funzionari, l'indagine per corruzione, 20 misure cautelari. Senza stipendio da mesi hanno incrociato le braccia da ieri i seppellitori dei cimiteri del comune di Napoli, al loro fianco i sindacati che chiedono tutele e paga sicura. L'inquinamento del fiume Sarno dalla regione, oltre 400 milioni per il risanamento, rimane il problema degli sversamenti illegali, protestano i residenti. Aperto dopo anni di attesa il centro per l'autismo a Valle in provincia di Avellino, restano ancora tanti però i nodi da sciogliere nella sanità irpina. Calcio, Castellammare di Stabia protagonista nella partita di ieri sera che l'Italia ha vinto contro la Turchia, in campo due fratelli, Sebastiano e Pio Esposito, rinviato ancora il debutto di Vergara. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Maxi operazione del nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza che stamattina ha notificato misure cautelari a 20 persone, 10 ai domiciliari. Diversi reati ipotizzati tra cui corruzione e sfruttamento del lavoro. Nel mirino della Procura di Napoli lavori per l'alta velocità. I particolari ce li racconta Enzo Perone.
1: Per i lavori dell'alta velocità tra Napoli e Bari, un'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, PMR John Woodcock, fa affiorare una corruzione tra imprenditori e incaricati di funzioni pubblicistiche, prezzolati, che incidevano sulla gestione delle commesse, asservendo le proprie funzioni agli interessi dell'impresa da favorire. Mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, glieli metti sotto i panettoni, dicevano. Orologi Eberhard, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani, extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l'illecito smaltimento di rifiuti in un cantiere trovate tracce di amianto, la frode nelle pubbliche forniture sulla qualità del calcestruzzo che pregiudica anche la sicurezza dell'opera e ultimo ma non per ultimo l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste in nero per distribuire tangenti. L'importo finanziato è di 5,8 miliardi di euro anche con fondi PNRR. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi eseguita dai Baschi Verdi fa arrestare ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo, Areco, e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 obblighi di dimora e diverse sospensioni dalla professione per un anno. Presunti illeciti scoperti nei cantieri delle tratte ferroviarie di Napoli Cancello, Api Cerpini, Frasso Telesino, Telese, San Lorenzo Vitulano, affidati a raggruppamenti e consorzi tra cui Nacav, Irpinia AV e Telese. Tra gli episodi ricostruiti nell'inchiesta, una mini crociera su uno yacht a Capri che Giovanni Gentile della Gentile Ambiente regala a Marco Miragli, addetto agli acquisti di una delle imprese, l'utilizzo di una Porsche e 5.000 euro in contanti ad Alessio De Luca, direttore Nacav. Intercettati i fratelli Dante e Raffaele Salzillo, parlando di De Luca dicono: quello è un mangione, prende soldi da tutte le parti, tu gliel'hai dati, nel senso di hai voglia. Su Vincenzo Moriello, già legale rappresentante di Nacav e Irpinia AV, le indagini accertano un bonifico di 18.300 euro per comprare parte di un appartamento a Roccaraso. Ad Aristodemo Busillo, legale rappresentante di Irpinia AV, Dante Salzillo gli consegna una busta con dentro 5.000 euro e intercettato commenta: casa è pigliata a mazzetta. Durante un controllo su strada i finanzieri sequestrano 10.000 euro presumibilmente destinati a Maurizio Ferroni, direttore tecnico del consorzio Telese, 4.000 euro a Costantino Guidibalti, sempre consorzio Telese. Il procuratore Nicola Gratteri, a margine del premio Giancarlo Siani, commenta: i subappalti sono l'anello debole della catena, le mafie, i faccendieri, gli ingordi sono lì dove si gestisce denaro e potere.
0: Corruzione, concussione, falso in atto pubblico. Queste le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere al sindaco di Cancello ed Arnone nel Casertano. Sentiamo Claudio Pappaianni.
2: Quando i carabinieri si sono presentati per effettuare una perquisizione a casa e presso il suo studio, Raffaele Ambrosca, sindaco di Cancello Arnone al suo quarto mandato, ha avvertito un malore, tanto che è dovuto intervenire un mezzo del 118. Il primo cittadino risulta tra i 10 indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere in un'inchiesta per la quale gli uffici coordinati dal procuratore Pierpaolo Bruni ipotizzano reati di corruzione, concussione e falso in atto pubblico. Coinvolti a vario titolo anche il vice sindaco, un consigliere di maggioranza, dirigenti comunali, persino il comandante della Polizia Municipale. Ci sono poi imprenditori, uno di loro è lo stesso che compare in un'altra indagine della Procura Sammaritana, quella per corruzione a carico dell'ex sindaco di Castelvolturno Pasquale Marrandino, che si è dimesso dopo una richiesta di arresto. Il comune di Cancello e Arnone, per la Procura, sarebbe caratterizzato da una gestione fortemente personalistica e clientelare. In pratica, i vertici dell'amministrazione avrebbero, secondo l'accusa, gestito affidamenti, assunzioni, persino l'annullamento di multe. Il tutto in cambio di voti. Sotto la lente, posti di lavoro assegnati nelle società affidatarie della piscina comunale e di un bene confiscato alla camorra, dove si assistono anziani disabili. Durante le perquisizioni, i carabinieri avrebbero trovato una lista di nomi. Per gli inquirenti, sarebbero altre persone da assumere.
0: Non ricevono lo stipendio da mesi i seppellitori del comune di Napoli che da ieri hanno incrociato le braccia. Li ha incontrati Federico Marconi.
3: Per morire e per pagare c'è sempre tempo, ma lo stipendio andrebbe comunque accreditato entro fine mese. Così non accade per i seppellitori dei cimiteri napoletani, 50 persone che lavorano per due cooperative, cedolino tra i 700 e i 1200 euro, ma non vedono un soldo da mesi, due per i più fortunati, 10 per i meno.
4: Le cooperative non sono mai presenti, non

0: si fanno vedere, si può dire che non li conosciamo nemmeno.
1: Questi qua dicono che c'ha i requisiti, ma quali requisiti tengono? Non bavano niente.
2: Che ci abbiamo un cuore, aiutiamo le famiglie, perché noi ne siamo affaticati proprio.
3: Abbiamo arretrati dal mese di marzo, aprile arretrati, maggio non l'abbiamo avuto, luglio non l'abbiamo avuto, agosto non l'abbiamo avuto. Cioè, lavorare in queste condizioni mi sembra proprio che sia proprio impossibile andare avanti così.
4: E qual è la risposta della vostra ditta alle vostre domande?
5: La ditta non si fa sentire, non si fa vedere.
6: Così proviamo a chiamare noi, i responsabili delle cooperative. Questa è l'unica risposta.
7: Fatto una cosa, so che lei mi sta registrando, può chiedere direttamente al comune. La ringrazio.
8: Ma perché? Non dovete pagarli voi? Il comune... attaccato.
6: Dal comune però i pagamenti verso le cooperative partono regolarmente, per questo la richiesta dei sindacati è chiara.
9: Noi pensiamo e auspichiamo che se al più presto si riesca a internalizzare non questi lavoratori solamente, proprio il servizio, che il servizio venga affidato a una partecipata.
6: Perché in questi mesi i morti trovano sepoltura solo grazie alla buona volontà di questi lavoratori che non vengono pagati.
4: Però in qualche modo i morti dovranno essere seppelliti.
3: Lo so, e questa è la cosa più che noi ci teniamo a queste cose.
10: Bradisismo, via libera della Camera dei Deputati al decreto ad hoc per i campi Flegrei. Sentiamo Francesca Coppola.
11: Astenuti 1, favorevoli 133, contrari 66, la Camera approva.
12: Votato con uno scarto di 67 voti in più tra i favorevoli, il decreto legge 144 è stato approvato dalla Camera. Norma omnibus va da misure per pubblica amministrazione e scuola alle località terremotate del centro Italia e ai campi Flegrei, alle prese con il post sisma del 31 luglio e i nuovi 5.400 sfollati. A loro dedicati 5 articoli che prevedono fondi per il contributo per l'autonoma sistemazione dai 400 ai 900 euro, un fondo da 100 milioni di euro per 2 anni per riqualificare case inagibili, concorsi riservati al personale dei comuni, ieri al mattino il voto della fiducia, poi gli ordini del giorno, il voto finale in serata. La norma passa ora al vaglio del Senato per la conversione che dovrà avvenire entro il 6 ottobre. Nessuno dei tanti emendamenti proposti in commissione, espressione delle richieste di regione, sindaci, comitati civici, è stato integrato, come hanno sottolineato le opposizioni. Prevedevano fondi aggiuntivi per rendere più resiliente l'abitato, la messa in sicurezza di costoni rocciosi, l'eventuale gestione commissariale dell'emergenza. Domani alla Camera il question time con il ministro Musumeci sarà volto anche a questi temi. Dai comitati civici e da sindaci l'annuncio di una manifestazione a Roma. Intanto regione e governo, dice in una nota il governatore della Campania Fico, continuano l'interlocuzione per definire un nuovo decreto strutturato e duraturo sui campi Flegrei.
10: Fu chiusa dopo un violento nubifragio la galleria di Santa Maria di Pozzano sulla statale Sorrentina. Riaprirà a metà ottobre. Sentiamo Alessia Meloni.
13: Riaprirà a metà ottobre, sicuramente entro il 15, la galleria Santa Maria di Pozzano sulla statale 145 VAR a Castellammare di Stabia. ANAS ha fatto il punto sugli interventi necessari dopo la violenta colata di fango e detriti che in seguito al nubifragio dello scorso 25 settembre ha invaso il tunnel a causa di una frana proveniente da un costone privato.
14: Tale evento ha causato il danneggiamento dei locali tecnici e dell'impianto antincendio, per i quali ANAS sta lavorando incessantemente a fine di permettere la totale riapertura della galleria per la metà di ottobre.
13: Nel frattempo, per garantire la fluidità della circolazione, resta pienamente operativo il bypass attivato già venerdì scorso, che devia il traffico sulla ex statale, sulla galleria di Seiano, alleggerendo l'area.
10: È partita da Fosso Imperatore, in provincia di Salerno, la singolare protesta delle associazioni dei residenti contro l'inquinamento del fiume Sarno. Ce la racconta Gianluca De Martino.
15: Versare acqua limpida nei canali del fiume Sarno, una sfida social promossa nelle ultime settimane, diventata segnale di protesta per l'inquinamento ambientale. Un'iniziativa partita da Fosso Imperatore, località al confine tra Pagani e San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ma che è arrivata fino alla foce grazie alla rete difesa del Sarno di Castellammare di Stabia. Acqua azzurra, quella documentata dai residenti, ma non acqua chiara. Lo stabiliranno le indagini che i privati cittadini hanno chiesto.
16: È un dramma. Da luglio a settembre, a fine settembre, è impossibile viverci. Noi siamo costretti a vivere in casa.

0: a chiuderci 24 ore sul 24, perché è impossibile vivere, è impossibile respirare, ci stanno togliendo la pace.
1: Siete chiusi in casa quando?
2: Sì, siete chiusi in casa, non potevamo stare in mezzo, anche i miei nipoti fanno venire a giocare, sono piccolini.
3: La regione Campania ha stanziato oltre 400 milioni di euro per la sicurezza e il risanamento. Il problema restano gli sversamenti illegali, un'impresa titanica a controllarli tutti. Secondo il procuratore di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale, i progressi però sono stati fatti.
4: Grazie agli interventi per la realizzazione della rete fognaria, il fiume si è in parte disinquinato. Ovviamente c'è ancora un enorme lavoro da realizzare. Abbiamo chiesto anche, stiamo chiedendo più controlli e nello stesso tempo abbiamo chiesto altri finanziamenti.
5: Dopo 20 anni d'attesa è stato aperto il centro per l'autismo di Valle, frazione di Avellino, ma in Irpinia resistono ancora tante criticità nel settore sanitario. L'inviato è Rino Genovese.
6: Il centro per l'autismo di Valle ad Avellino, inaugurato 2 mesi fa dopo oltre 20 anni d'attesa, tra intoppi burocratici, problemi tecnici, in una provincia conta oltre 800 persone affette da disturbi dello spettro autistico. E questa è sicuramente una bellissima pagina per la sanità irpina.
7: Sì, allora il centro autismo è una realtà, è una promessa mantenuta da parte dell'ASL. Noi in questo momento ci troviamo in quello che è il fiore all'occhiello del centro, la parte del percorso abilitativo 0-3 anni. Dall'altra parte invece c'è la parte semiresidenziale dove prendiamo gli adulti, i preadolescenti.
6: E poi c'è il grande tema della sanità territoriale voluta dal decreto ministeriale 77.
7: Assolutamente sì, le case di comunità e gli ospedali di comunità. Siamo riusciti a fare un accordo con i medici di medicina generale, adesso abbiamo una tornazione su tutte le case di comunità. Sono 10 deputate alla presa in carico del paziente cronico. È un modo per anche decongestionare i pronto soccorso degli ospedali.
6: Questi sono servizi già operativi, già usufruibili dagli utenti?
7: Sì, stamattina è aperto quello di Avellino, la settimana scorsa Monteforte, un po' in ritardo Lioni che apriremo fra poco. Non soltanto il distretto dove vai a farti fare l'esenzione, fai la visita semplice o d'altro, ma c'è proprio una vera e propria presa in carico dei pazienti anziani, dei pazienti fragili.
6: Però resta il grande problema lamentato da tantissimi utenti della carenza di personale negli ospedali.
7: Allora, c'è una carenza di personale in modo particolare sugli ospedali delle ASL, nel nostro caso Ariano e Sant'Angelo, dove finire i turni dei medici è un miracolo ogni mese. Facciamo convenzioni con tutti e molte volte non riusciamo neanche a chiudere il cerchio.
5: Oggi San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, messa solenne presieduta dal Cardinale Battaglia. Il servizio di Daniele Meloni.
8: Alla Basilica di San Francesco al Plebiscito, la Polizia di Stato celebra la sua festa. La Santa Messa in onore del patrono, San Michele Arcangelo, è stata presieduta dal Cardinale Battaglia. Erano presenti autorità civili, militari e religiose della provincia di Napoli e familiari dei caduti in servizio.
9: Il nostro impegno è una missione e al tempo stesso una vocazione, quindi stare in mezzo alla gente non è solo un contrasto alla illegalità, ma saper ascoltare, saper essere vicino alla gente anche nei momenti di maggiore fragilità.
8: Una festa che cade in un momento molto delicato in cui la pressante esigenza di sicurezza dei cittadini deve andare di pari passo con le libertà garantite dalla Costituzione, anche quando la città ospita grandi eventi internazionali come l'America's Cup e dimostra di avere superato la prima prova.
9: Penso che abbiamo dato un'ottima prova già con la Louis Vuitton Cup. Quindi questo è sicuramente foriero di nuovi impegni, di impegni passati ma anche di impegni futuri.
5: Capolavori inediti dal prezioso archivio del complesso monumentale dei Girolamini con la rassegna a tempio armonico. Sentiamo Antonella Fracchiolla.
10: La chiesa dei Girolamini in via Tribunali, oltre alla visita imperdibile per la ricchezza di opere d'arte che custodisce, propone anche una rassegna musicale che consente di andare alla scoperta di uno dei tesori meno conosciuti del complesso monumentale, ex cittadella monastica fondata nel 500 dai seguaci di San Filippo Neri, luogo e custode di un archivio musicale di immenso valore. Antonio Florio, che dirige l'ensemble Cappella Neapolitana, lavora da decenni sulla catalogazione riscoperta di quell'archivio, da cui provengono la messa breve a 4 voci e il mottetto di Gaetano Veneziano, grande compositore a cavallo tra 6 e 700, e anche il mottetto di suo figlio Nicola Veneziano, eseguiti nell'ambito della rassegna Tempio Armonico, che è preceduta da conferenze di approfondimento.

0: inediti, ritrovati, ristudiati, riproposti dall'archivio dei Girolamini.
1: Abbiamo trovato una composizione inedita di Gaetano Veneziano in Canada che non si conosceva e verrà eseguita per la prima volta insieme a musiche di Nicola Veneziano, musicista prodigioso.
2: Soprattutto emerge il primato dei sentimenti, ecco, questa direi che è musica dei sentimenti, perché la musica è soprattutto una rappresentazione unica dei sentimenti e delle passioni umane.
3: Il Teatro San Carlo si avvicina ai 3 secoli di vita e presenta un ricchissimo cartellone con opera, concerti sinfonici, musica da camera e balletto. Ce ne parla Luigi Carbone.
4: Il Teatro San Carlo è patrimonio del mondo e casa dei napoletani. Il sovrintendente Fulvio Macciardi dà il benvenuto al pubblico invitato a un assaggio della nuova stagione. 11 titoli d'opera, 14 concerti sinfonici, Fil Rouge, la produzione di Beethoven, 17 da camera, 5 nuove produzioni per entrare nei 290 anni e avvicinarsi ai 3 secoli di vita del Massimo.
5: Spesso e volentieri le celebrazioni in Italia vengono dimenticate fino all'ultimo momento utile, invece partire prima vuol dire anche creare per chi ci sarà nel 2037 qui un patrimonio, nuove produzioni.
4: Si parte il 2 dicembre con Luisa Miller di Verdi, composta per il San Carlo 177 anni fa. Mariangela Sicilia, la protagonista.
6: Luisa Miller è purtroppo molto attuale, una donna che è soggiogata dal potere maschile. E quindi porto con molta serietà questo personaggio.
4: Intrigante poi il percorso nella scuola napoletana con La Nina di Paesiello, interpretata da Desiree Giove, e 8 mesi in 2 ore di Donizetti. E poi tornano la Madama Butterfly con la regia di Ospetek, Il Barbiere di Siviglia nell'allestimento di Crivelli, il monumentale Pagliacci creato da Zeffirelli, Tosca a luglio all'Arena Flegrea. Il dessert è la stagione di danza. I titoli dei balletti passano da 4 a 6 con l'immancabile Schiaccianoci, il gala per Anna Razzi e tournée a Trieste, Trento e in Giappone.
7: Il punto più alto della stagione è la Manon di Sir Kenneth Macmillan, una produzione straordinaria, molto invidiata, molto amata, difficile da avere, che per la prima volta sarà presente nel repertorio della compagnia.
3: Lo sport con il calcio nell'Italia che ha dominato ieri sera, i protagonisti sono stati sicuramente 2 fratelli stabiesi. Si tratta di Sebastiano e Pio Esposito. Sentiamo il servizio di Fabio Forlano.
8: Azzurra come la carta dei biscotti, azzurra come la maglia di Sebastiano e Pio, tutti rigorosamente made in Castellammare di Stabia. A Bursa, in Turchia, nello stadio a forma di coccodrillo, gli Esposito scrivono una pagina di storia del calcio italiano. 4ª coppia di fratelli in campo assieme con la nazionale. Non accadeva dal 2000 con Pippo e Simone Inzaghi, Aldo e Luigi Cevenini nel 1915, gli ultimi a partire titolari. Era un altro calcio, non c'erano nemmeno le sostituzioni. Di Castellammare anche il portiere e capitano dell'Italia Gigio Donnarumma, 3 undicesimi della formazione iniziale, nati nella stessa città di poco più di 60.000 abitanti. Ma c'è un altro record per gli Esposito. Salvatore, centrocampista della Samp, vanta una presenza con l'Italia nel 2022, sempre con Mancini CT, 3 fratelli tutti in nazionale, seppur in momenti diversi. In tutto ciò, il 4-1 con gol di Pio e l'ottimo primo tempo rappresentano un'iniezione di fiducia per la selezione di Roberto Mancini. Pizzico di delusione per il mancato debutto di Antonio Vergara, 8 minuti più recupero per Giovanni Di Lorenzo.
3: Nella chiesa dei detenuti del carcere di Poggioreale oggi alle 4 c'è la presentazione del libro Se fioriscono le spine di Glauco Giostra, giurista italiano e professore emerito di procedura penale. Ne discutono con l'autore del libro proprio i detenuti di Poggioreale. Con questo vi do il buon pomeriggio e arrivederci.
9: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
10: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo. Notte stellata. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile. Mare poco mosso.

0: con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
1: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda.
0: Anche quando hai altre priorità.
1: Braun, better by design.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene e sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
3: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
4: Naso tappato? Puoi provare Vixinex. Libera il naso chiuso in 25 secondi.
5: Posso respirare? Posso respirare?
6: Guarda, posso respirare!
5: Posso respirare!
4: Vixinex.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
10: Elviv Growth Booster, formula lettata con Amina XR, riduce la caduta di 10 volte.
9: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
10: Per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster.
9: Da L'Oréal Paris.

Caso Regeni, 007 egiziani pronti al ricorso. Tajani è un primo passo, condannati tre uomini, non l'Egitto. Opposizioni, offende famiglia e magistratura. La sentenza va rispettata. Dopo NAP anche da Kuwait, tetto ai prezzi per 30 giorni. Meloni ringrazia l'azienda e l'Emiro. Attenzione per le famiglie. Centrosinistra, sconti temporanei, il governo non ha un piano. Perquisiti gli studi di Gianni De Vita, marito di Antonella Di Iersi e padre di Sara, uccise dalla Ricina. Non è indagato. Accertamenti sull'attività professionale della donna. Garlasco, i legali di Stasi, smontata la prova del DNA di Chiara sui pedali. Verso la richiesta di revisione, condanna disintegrata. Polemica sugli esami mai consegnati dal RIS. L'Italia rialza la testa, 4-1 alla Turchia. I nuovi azzurri di Mancini si riscattano dopo la debacle con il Belgio. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia di Zidane. Buongiorno, bentornati al TG3. Giulio Regeni fu sequestrato e torturato da 3007 egiziani. Una prima verità scritta ieri dalla Corte d'Assise di Roma che li ha condannati a 10 anni e i loro legali hanno annunciato ricorso. Ma questa sentenza

0: apre un duro scontro politico. Allora, per tutti i particolari, andiamo a collegarci con Montecitorio, dove c'è Matteo Valerio. Matteo.
1: Lo scontro nasce dal fatto che già pochi minuti dopo la sentenza le opposizioni in coro hanno chiesto al governo di attivarsi presso l'Egitto, in particolare di attivarsi per l'estradizione dei tre condannati, ottenendo in cambio però il silenzio da parte di Palazzo Chigi, visto che la Presidente del Consiglio Meloni non ha ancora neanche commentato la sentenza. Pesa su questo silenzio ovviamente il tema dei rapporti diplomatici fra l'Italia e l'Egitto, paese cruciale per Roma, soprattutto sui temi dell'energia e dei migranti. A rispondere alla richiesta delle opposizioni però è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, alimentando però le polemiche, perché a chi gli chiedeva come il governo intendesse porsi nei confronti del Cairo, Tajani ha minimizzato, ricordando che si tratta di una sentenza di primo grado e sostenendo che la condanna riguarda tre persone e non l'Egitto. Parole reputate gravi e indecenti da parte delle opposizioni, che hanno costretto Tajani a un tentativo di placare gli animi. Sentiamo cosa ha detto nel servizio di Giovanni Acquarulo, poi con Maria Chiara Grandis, il punto sulla vicenda giudiziaria.
2: Io non ho fatto altro che fotografare la sentenza, basta rileggere e sentire cosa è stato detto ieri. Quindi ho detto che non è sufficiente per scoprire la verità quello che ha accertato la Corte a Roma.
3: La replica del ministro degli esteri arriva quando il vento delle polemiche ha già virato in bufera politica. Non copriamo nulla, vogliamo soltanto scoprire la verità, sintetizza il titolare della Farnesina, sovrascrivendo le dichiarazioni rese poco dopo il pronunciamento dei giudici di Roma. Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio, aveva commentato. La sentenza Regeni ha punito tre uomini e non l'Egitto in quanto Stato. Una correzione di rotta che viene ripresa prontamente anche dal suo partito.
4: È una vicenda che lascia davvero la marimba, perché è una giustizia negata rispetto a un fatto che pretende ancora di sapere chi ha ucciso materialmente anche Giulio Regeni.
3: Ma è la prima versione di Tajani che fa infuriare tutte le opposizioni. Ha perso un'altra occasione per tacere la von der Leyen, che ieri era intervenuta subito a ridosso della sentenza.
5: Una sentenza che fa giurisprudenza, questo significa che nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano.
3: Sta all'esecutivo italiano, aggiunge Conte, assumersi la responsabilità degli attuali rapporti col Cairo.
6: Adesso spetta al governo italiano trarne le conseguenze. Abbiamo subito chiesto che il governo venga a riferire in Parlamento.
3: Da AVS a Italia Viva la richiesta di dimissioni. Tajani si dimetta, le sue parole mettono in imbarazzo il paese.
7: E per l'effetto li condanna ciascuno alla pena di anni.
8: Una sentenza storica per la Procura di Roma, per chi ha condotto le indagini sul sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni al Cairo. Per il procuratore capo, arrivato in aula ad ascoltare il verdetto della prima Corte d'Assise.
9: Credo si possa dire che la parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto e che si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
8: Le difese degli 007 condannati sono pronte a impugnare la sentenza in appello, mentre fra 90 giorni saranno le motivazioni a spiegare le decisioni dei giudici. I 10 anni di carcere per 3 imputati su 4 per il sequestro e non per l'omicidio del nostro ricercatore. Una soluzione. Pene inferiori rispetto a quelle chieste dall'accusa, ma dopo i silenzi, i depistaggi e l'ostruzionismo, arrivare fino a qui è già un traguardo per la famiglia Regeni. Padre, madre e sorella, ieri in aula con la stessa dignità e compostezza con la quale per 10 lunghi anni hanno chiesto verità e giustizia per Giulio.
10: Tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise, saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi. Che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
0: Anche Kuwait, dopo Eni e Eni, applicherà un price cap al prezzo dei carburanti, un sospiro di sollievo per il governo che durerà però solo 30 giorni. Intanto oggi Meloni è in visita ufficiale a Praga ed è lì che andiamo dal nostro inviato Jacopo Matano. Jacopo.
11: Un altro segnale di attenzione nei confronti delle famiglie italiane, così la Premier ha commentato la decisione di Kuwait di fare come Eni e IP, a mettere un tetto al prezzo, lo dicevi, dei carburanti. La Premier ha ringraziato il Kuwait, con cui in questi giorni ci sono stati contatti costanti. Questa mattina poi ha sentito anche il capo del governo saudita e principe ereditario Mohammed bin Salman, perché, come sappiamo, all'origine di tutto...

0: c'è la questione della libera circolazione degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb, e questo tema è stato al centro della telefonata. Stasera alle 19 l'incontro qui a Praga con il premier ceco Babiš, di tutto questo si parlerà, e anche di coesione, competitività, migranti, difesa, e poi il tema della riduzione della tassa sulle emissioni, le ETS, su cui puntano fortemente Roma e Praga, anche in vista del prossimo Consiglio europeo che si terrà la prossima settimana. Allora, il punto sui carburanti con Alessandro Di Liegro e poi con Roberto Crifò. La linea torna a voi.
1: La corsa al carburante dopo Milano e Napoli, scorte esaurite in alcuni punti vendita a Bologna e code ai distributori. 1,99 al litro la benzina, 2,19 il diesel, il tetto al prezzo deciso da Eni, a cui ha fatto seguito IP. E anche Kuwait ha annunciato di aver accolto l'invito del governo italiano a calmierare i costi. Il ministro Pichetto ringrazia, spera in ulteriori adesioni e conferma la possibilità di una proroga dello sconto sul diesel dopo il 6 ottobre. Al distributore il calo inizia a farsi sentire, ma i prezzi restano molto più alti di soli 2 mesi fa. In città la benzina si paga 2,13 al litro, mentre il gasolio 2,33. In autostrada invece la verde è venduta 2,18, mentre il diesel viaggia intorno ai 2,38 al litro.
2: Va bene così, dai, per oggi. Ci accontentiamo di questo.
3: Costa solo di sta benzina alle stelle, non se ne può proprio più.
1: Rimane l'insoddisfazione per le categorie più colpite dai rincari. Agricoltori, stato di agitazione permanente in Calabria, mentre scendono con i trattori in strada nel Lazio e bloccano il traffico in Sicilia. Manifestano i camionisti e i tassisti, minacciano lo sciopero. Protestano le piccole società energetiche e rivenditori indipendenti che chiedono un tetto al prezzo all'ingrosso. Europa non commenta sul price cap italiano e fa sapere: monitoriamo per individuare eventuali comportamenti anticoncorrenziali.
4: Europa, la guerra e le volontà neo-imperiali, scrive il presidente Mattarella, commemorando la strage nazifascista di Marzabotto. Quello che è stato può ripetersi. Rita Cavallo.
5: Non dimenticheremo mai, la memoria è un obbligo davanti alla guerra che torna in Europa con nuove volontà di potenza e mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è il richiamo del presidente Mattarella mentre ricorda l'eccidio di Marzabotto e delle terre attorno a Montesole 82 anni fa. Centinaia di vittime civili, tanti bambini, anche neonati, donne, anziani, sacerdoti. Un abisso di disumanità in cui la violenza nazifascista era alimentata dalla volontà di dominio, da miti razzisti, dalla strategia di annientamento di intere popolazioni. Un orrore che credevamo sepolto nella storia e che invece, dice Mattarella, ritorna oggi con nuovi conflitti, regole travolte, argini democratici abbattuti, intelligenze regredite e perdita di ogni umanità. Restano come argine la forza della democrazia, la cultura della solidarietà, la giustizia, la civiltà della pace che ha alimentato il progetto europeo. È la strada della Repubblica, ce lo indica la storia che non ammette riscritture, e ce lo indica la Costituzione che, ricorda Mattarella al Paese, è nata a Marzabotto e in tutti quei luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa, il dolore indicibile, e dove è nata la speranza di libertà.
4: Il Papa, di ritorno dalla Francia, ha parlato anche dell'ascesa in alcuni paesi europei della destra estrema. Non è espressione del cristianesimo, ha detto il pontefice. Vania De Luca.
6: In inglese e spagnolo le risposte di Papa Leone ai giornalisti di rientro dalla Francia, parola chiave dialogo, per la pace come sull'intelligenza artificiale che secondo alcuni esperti potrebbe arrivare a distruggere il mondo. Bufala è la posizione del presidente degli Stati Uniti Trump. Non sono nel panico, ma non credo si tratti di fake news, dice Leone, critico con quanti tornano a parlare di armi nucleari, deciso nel sostenere la necessità dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Dall'industria bellica, sottolinea, pochi traggono enormi profitti, mentre le guerre diventano sempre di più e più distruttive. Miliardi che potrebbero essere spesi in sanità, istruzione, sviluppo. Sulla crescita delle formazioni di estrema destra, come l'AfD in Germania, riflette sulla possibile strumentalizzazione del cristianesimo come religione di odio e divisione. Ma il Vangelo, dice, è tutt'altro. Predica comprensione, compassione, accompagnamento. Su fine vita e suicidio assistito rilancia sacralità e difesa della vita. Non ho valicato la separazione tra Chiesa e politica, ma ribadito ciò che la Chiesa insegna e crede profondamente. Se questa è politica, l'ho fatta. Una domanda riguarda gli abusi, una piaga, dice Leone, ma che non definirei sistemica.
4: È un mistero. L'allarme è scattato vicino alla base aerea nel Regno Unito. Per gli USA era una minaccia seria, ma non sono stati trovati esplosivi e gli arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Allora seguiamo tutti i particolari con la corrispondente Natalia Augias.
7: Anche il segretario di Stato Rubio interviene dopo il presidente Trump sull'incidente alla base di Fairford per ripetere che c'è chiaramente un attore straniero in gioco.
8: L'allarme alla base militare, ora esteso anche a quella di Mildenhall e Lakenhead, resta alto, ma la situazione è sempre più confusa.
7: Dopo il rilascio dei 5 uomini arrestati domenica notte, si rincorrono congetture sui media, sui social e in TV. Addirittura si ipotizza che i 5 ragazzi, tutti inglesi di Londra, tra i 23 e i 25 anni, rilasciati su cauzione, fossero in prossimità della base non per un attacco, ma per rubare carburante. Scoperti mentre si organizzavano dall'agricoltrice che ha poi dato l'allarme alla polizia locale. Che sia vero o no, sui veicoli sospetti e nella zona circostante non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo. Quanto all'Iran, su cui comunque si continua a indagare, l'ambasciata iraniana di Londra smentisce qualsiasi coinvolgimento di Teheran. I media sottolineano poi le posizioni diverse tra America e Regno Unito. Il presidente Trump, intervenuto immediatamente per congratularsi per la cattura di persone ricercate da tempo, ha detto il primo ministro Burnham che da subito ha invitato alla cautela e a non fare ipotesi. I media notano con qualche preoccupazione che qualunque sia la verità, le intelligence dei due paesi legati dalla special relationship evidentemente non si parlano più come un tempo.
4: Ora le indagini sulla morte a Pietracatella di madre e figlia avvelenate con la ricina. Perquisizioni stamane negli uffici del padre e marito delle vittime. Valeria Papitto.
9: Gianni, cosa hanno prelevato?
10: Una perquisizione lampo neanche un'ora accanto agli investigatori nei suoi due studi da commercialista di Pietracatella e Campobasso, ma anche in altri immobili della famiglia. Poi Gianni Di Vita è salito su un'auto della polizia per andare in questura, solo per adempimenti per redigere il verbale di sequestro di una borsa della moglie, Antonella Ielsi, precisa il legale dell'ex sindaco non indagato di questo paese, al centro di un giallo che sembra non finire mai, la morte della stessa Antonella che lavorava col marito e di Sara Di Vita, la figlia minore. Avvelenate l'ipotesi con la ricina durante una cena a casa alla vigilia di Natale. Sarebbero 131 le tracce del potente veleno trovate tra resti di alimenti e altri oggetti prelevati a luglio. Non abbiamo nessuna preoccupazione, dice il legale, restiamo a disposizione. La procura di Larino indaga per duplice omicidio volontario aggravato, al momento ancora contro ignoti, ma la novità di oggi riporta al centro di tutto proprio Gianni Di Vita, dopo che negli ultimi giorni gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per la soluzione del caso. Carte, documenti e fascicoli legati a un possibile movente del duplice omicidio, forse maturato per dissapori e contrasti legati all'attività professionale del commercialista molisano. Solo ieri la copia forense del PC usato per lavoro e di alcune pendrive, un altro tassello per sciogliere un mistero lungo 9 mesi.
4: Orologi di lusso, soldi nascosti nei regali di Natale, vacanze. È stato scoperto un sistema di corruzione dietro i lavori per la realizzazione della TAV Napoli-Bari. Nei cantieri c'erano anche operai stranieri sfruttati. Arresti e sequestri, ce ne parla Elisa D'Alto.
11: Una confezione natalizia e dentro, tra struffoli e biscotti, una mazzetta, soldi, ma anche cellulari, buoni vacanze, orologi di lusso. Ci sarebbe un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali dietro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, in particolare nelle tratte che toccano le province di Napoli, Avellino e Benevento. È quello che emerge dall'attività di indagine della Guardia di Finanza. 49 gli indagati, 20 sono stati raggiunti da un'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, 10 sono ai domiciliari. Il denaro e gli altri regali sarebbero stati la contropartita dei favori assicurati agli imprenditori nel corso delle diverse fasi di gestione delle commesse, a partire dall'affidamento dei lavori fino alla loro esecuzione, ai controlli e alla gestione del materiale di scavo. Lavori in alcuni casi eseguiti a risparmio, con calcestruzzo di scarsa qualità e rifiuti smaltiti come non pericolosi, anche quando contenevano amianto. Un filone dell'inchiesta riguarda lo sfruttamento dei lavoratori egiziani, costretti a turni anche di 20 ore e con stipendi ben al di sotto dei limiti contrattuali. È il sistema normativo che non funziona, commenta il procuratore di Napoli, Gratteri, l'anello debole della catena sono i subappalti.
4: E ora veniamo al caso Garlasco. I legali di Alberto Stasi preparano la richiesta di revisione del processo dopo le rivelazioni che hanno smontato una delle prove principali. Andiamo a collegarci in diretta con la nostra inviata a Pavia, Maria Teresa Palamà, per tutti.

0: I particolari. Maria Teresa.
1: Sì, i difensori di Alberto Stasi sono stati qui tutta la mattinata, qui in procura, per prendere copia dei nuovi atti prodotti in questi 4 mesi supplementari della nuova inchiesta di Garlasco, in particolare 3 importanti consulenze. Ma quella più importante per loro ovviamente è quella sui pedali della famosa bicicletta di Alberto Stasi, già sequestrata nel 2007. Non ci sarebbe mai stato DNA di Chiara Poggi su quei pedali, hanno rivelato esami che erano in realtà già stati eseguiti proprio nel 2007 dal RIS, ma mai consegnati, mai entrati nei fascicoli e nei 5 processi che infine hanno portato alla condanna definitiva di Stasi. E allora possiamo muoverci con più decisione verso una revisione, una richiesta di revisione del processo, hanno detto oggi i difensori di Stasi. È determinante questo elemento secondo loro, perché lo toglierebbe proprio dalla scena del delitto. La procura di Pavia intanto ha aperto un altro fascicolo, un'inchiesta per ora sembra a carico di ignoti sulle omissioni nelle

Rocchette sorge su un picco roccioso che si affaccia sulla gola scavata nei millenni dal torrente Aia. Una difesa invalicabile. Dove le più stabili formazioni rocciose sono sostituite da terreno franoso, ben visibili sono le opere di contenimento realizzate al tempo in cui su queste terre governava il Papa Re.

Le gole del torrente, fresche e umide anche in estate, sono l'ambiente ideale per rare orchidee dai colori sgargianti e altri fiori di delicata bellezza.

Sopra e sotto la superficie cristallina dell'Aia, piccole creature traggono la vita dall'elemento liquido. Dove la corrente rallenta la sua corsa, i gerridi pattinano sulla superficie dell'acqua nella continua ricerca del cibo e perenne fuga dai possibili predatori. Pesci e anfibi non sfuggono alla stessa ineluttabile legge: mangiare o essere mangiati.

0: Come spesso accade nei paesi ricchi di tradizione e immersi nella natura, il senso del sacro e la devozione religiosa non sono andati del tutto smarriti.
1: O del cielo della regina, pagina 40.
2: Va bene.
0: Rocchette ha due chiese e ciascuna aveva un tempo il suo parroco e i suoi fedeli. Oggi entrambe sono affidate a Don Pino, a cui spetta la cura delle anime anche nel vicino paese di Bacone. Per necessità, ma con vero spirito di servizio, Don Pino è chiamato a occuparsi anche delle faccende materiali.
3: Siamo pochi abitanti che possono, per quanto si danno da fare, ad aiutarmi, contribuiscono anche come possono alle necessità della parrocchia, avendo tanti beni da mantenere, e chiamare sempre una ditta costerebbe soldi che non abbiamo. Io lo faccio volentieri perché ho sempre lavorato anche da ragazzo, quindi ho imparato a fare tante cose anche in campagna con i miei. Mio papà era contadino, quindi mi piace anche curare, ecco, le cose, tenerle in ordine, ecco, e quindi quando posso, dove posso arrivare io ci metto le mani, dove non posso chiameremo gli specialisti. Rocchette aiuta me personalmente a stare dentro un contesto umano, ecco, diciamo così, fuori dal caos. Se uno ricerca un po' di pace e serenità, basta solo uscire fuori dalla porta di casa e trovarsi immersi in un contesto favorevole a ritornare in se stessi, insomma, ad essere più umani e non correre. Qui è tutto slow, ecco, non solo food, ma anche tutto il resto, quindi si fanno le cose con calma, senza correre verso il nulla, perché molte volte nei contesti, sono stato anche parroco in città, a volte si corre, ma non si raggiunge nessuna meta. Ecco.
0: Si può dire che anche le cose, quando su di esse sono passati i secoli, acquisiscono un'anima. Non dispiace perciò a Don Pino e ai suoi parrocchiani di dedicarsi a preservare e salvaguardare il patrimonio storico e artistico del territorio.
3: Poterlo restituire alle future generazioni, perché se si perdesse non avremmo più questo collegamento della storia e nessuno potrebbe apprezzare poi, soprattutto i giovani, questa bellezza, questo patrimonio che l'Italia ha

0: e che bisogna assolutamente far apprezzare, altrimenti non c'è storia, come diciamo noi. Ecco.
1: Eccoci, ce l'abbiamo fatta.
2: Bene, bene.
0: A Rocchette, per esempio, è nato un pittore del Seicento, Girolamo Troppa, che ha dipinto tantissimo, e tutti i dipinti che sono presenti nella chiesa parrocchiale sono stati realizzati proprio da questo grande pittore, che è stato riscoperto recentemente. Abbiamo l'anno scorso pubblicato con la Curia la prima monografia che riguarda questo pittore, dove sono state raccolte tutte le sue opere, anche spiegate, collocate nei luoghi dove sono esposti. E l'idea è quella di fare anche in Sabina un museo itinerante. L'auspicio è che Rocchette possa ritornare ad essere abitato da più gente possibile, perché attualmente, per molte ragioni che sarebbero lungo adesso qui elencare, e si è spopolato come tanti borghi d'Italia, insomma.

la Sabina, ci sono molti uliveti, ci sono aziende agricole, degli agriturismi, ecco. E la vicinanza di Roma favorirebbe tantissimo questa possibilità. La gente che a Roma scappa il fine settimana a un'ora di macchina troverebbe un'oasi praticamente dove trascorrere il weekend.

0: Nato e vissuto a lungo nella capitale, ben prima di raggiungere l'età della pensione, Romano si è stabilito a Rocchette, luogo di origine della sua famiglia. Non distante da casa, al piano terreno di un palazzo del XVII secolo, in ottimo stato di conservazione, ha attrezzato un piccolo laboratorio di meccanica. Di recente ha trovato il modo di mettere la sua provata maestria al servizio della comunità e ridare così vita a un meccanismo destinato a segnare il tempo che il tempo aveva fermato.
1: La meccanica era una passione che già esisteva. Quella dell'orologio di Rocchette invece è una passione acquisita. È stato per merito proprio del nostro amico Emanuele, il quale qualche anno fa ha cominciato a insistere sul fatto che il nostro orologio era fermo e per un motivo abbastanza banale, quindi bastava poco per poterlo rimettere in funzione. Ci siamo messi piano piano all'opera e da allora, giorno dopo giorno, intervento dopo intervento, è diventata una passione. Il nostro orologio ormai centenario è costruito per funzionare con la forza motrice di tre grossi contrappesi di pietra. Questi vengono sollevati e il fatto che scendono mette in movimento i vari ingranaggi. Ognuno dei tre contrappesi comanda un sistema, il cosiddetto treno. Nel caso nostro tre treni, uno è quello dell'orologio, cioè quello che misura e segna le ore, e gli altri due invece si occupano di fare le suonate. Perché a quei tempi la gente non c'aveva orologi e era importante in una comunità anche piccola come quella di Rocchette segnare il tempo, segnare appunto le ore, segnare i quarti in maniera tale che anche non stando proprio a Rocchette ma insomma nelle vicinanze l'orologio si sentiva comunque e il tempo era scandito abbastanza bene.
0: È giunta l'ora di raggiungere l'amico Emanuele per completare la riparazione dell'orologio.
1: Andiamo. Allora Emanuele, il pezzo l'abbiamo già portato su e quindi iniziamo subito.
2: Bene, saliamo dai.
1: L'orologio nostro aveva bisogno di intervento umano praticamente quasi tutti i giorni per poter riportare i contrappesi in alto da un addetto comunale che interveniva risollevandosi i contrappesi. 20 anni fa un nostro paesano qui che prima di me si è occupato dell'orologio ha effettuato tutta una elettrificazione del suo sistema realizzando con dei motori elettrici un meccanismo che riporta sti pesi in automatico in alto, quindi non c'è più bisogno dell'intervento giornaliero di qualcuno. Il mio rapporto con Rocchette è atavico. I miei genitori, i miei nonni e ancora prima diciamo, i miei bisnonni erano di Rocchette. Io, a fronte del fatto di essere nato a Roma, ho dovuto prendere a un certo punto una decisione molto importante, cioè quella di rimanere a Roma oppure tornare a Rocchette. Appena sposato ho preso questa decisione che è stata abbastanza difficile, lasciare la grande città per venire a abitare a Rocchette. Ormai sono più di 30 anni, non me ne sono ancora pentito, nel senso che tutte le difficoltà, tutte le mancanze, le carenze che ci sono qui sono state ampiamente ripagate dai vantaggi e dalla bellezza che ci circonda, insomma, giorno dopo giorno è tutta un'altra cosa, insomma, vivere qui a Rocchette è stata veramente la parte

0: della mia vita, insomma, la sa. Non mi sono mai pentito di questa scelta.
1: Allora, beh, i meccanismi funzionano, proviamo le suonerie.
0: Facendo una passeggiata in montagna ti ritrovi a scoprire uno scorcio, un panorama incredibile, addirittura a vedere Roma. Ecco, è quello il momento giusto che ogni tanto ti fa capire che non è sbagliato, insomma, a vivere qua. Sembra che vada tutto bene, quindi okay. Possiamo andare.
1: Vai.

Brocchette è rocca e roccia, un tutt'uno con la pietra dalla quale svetta. Prezioso dono, il Medioevo lo ha consegnato a noi quasi intatto. È un piccolo borgo, i cui residenti stabili sono appena una quarantina. Pochi per essere gli abitanti di un paese, molti se li si considera come un'unica grande famiglia, quale in effetti si sentono e sono. Li unisce l'amore per la natura, il desiderio di vivere una vita autentica, la sensazione di avere un nido nel quale potersi rifugiare, chiudendo fuori dal grande portone tutto il resto del mondo.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.
1: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto: accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
2: Antonino Monteleone conduce
1: Filo Rosso
2: questa sera alle 21:15 su Rai 3.
3: Questo processo, se non fosse stato celebrato in Italia, non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Questa morte sarebbe stata consegnata all'oblio.
4: Un giorno in pretura, Giulio Regeni, colpo di grazia. Domenica, seconda serata, Rai 3.
5: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

0: pubblicità.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
4: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione.

0: si comincia.
1: Quando ti vuoi bene sei sempre nel posto giusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti.

0: Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio, subito. Scarica l'app.

0: piena luce sulle responsabilità. Ricina ha perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate, convocato più volte in questura per essere sentito dai PM, non è indagato. Nella nazionale che brilla in Turchia, la storia incredibile di Donna Rumma, Pio e Sebastiano Esposito, titolari in azzurro, nati a Castellammare di Stabia, cresciuti nella stessa scuola calcio. Buonasera dal TG3. In apertura c'è il caro energia che preoccupa l'Europa. Sarà un inverno difficile e i prezzi resteranno alti. Questo è l'avvertimento della Commissione. In Italia anche la compagnia Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi dei carburanti, mentre Eni ed Enel annunciano nuove offerte scontate anche per le bollette. Ma intanto per i clienti vulnerabili arriva una stangata per la tariffa della luce. Allora partiamo da qui con Claudia Bruno.
1: La fiammata dei prezzi dell'energia mette sotto pressione anche i mercati dei titoli di Stato. Per la prima volta dalla primavera dello scorso anno lo spread tra BTP e Bund tocca quota 100, con il rendimento del nostro titolo decennale al 4,6%. L'attenzione sul fronte energia resta massima in tutta Europa. La situazione è difficile, sarà un inverno impegnativo, avverte il commissario europeo Jorgensen. Prevediamo prezzi molto alti, stiamo valutando misure per rendere più accessibili carburanti. No comment invece sul tetto massimo scattato ai distributori in Italia. Ora anche la compagnia Kuwait annuncia un limite che partirà il 1 ottobre e durerà un mese, ancora da definire la tariffa massima. L'effetto traino sulla rete stradale inizia a vedersi, ma il prezzo medio per un pieno resta salato. In città la benzina scende a 2,13 al litro, il diesel a 2,33. In autostrada la verde si attesta a 2,18 e il gasolio supera 2,38. Nuove offerte scontate vengono ora annunciate da Eni ed Enel anche sulle bollette di luce e gas. Non basta, dice la CGIL, questi sono interventi spot di compagnie che negli ultimi mesi hanno guadagnato miliardi.
2: La nostra richiesta è molto precisa, bisogna andare a una riduzione strutturale del costo della benzina, del gasolio e del gas. E una delle cose da fare è superare le assise. Per fare questo bisogna intervenire sugli extra profitti.
1: Perché intanto i rincari mettono a dura prova le famiglie. Per i clienti vulnerabili sul mercato tutelato, la bolletta della luce aumenta nel quarto trimestre di oltre il 37%.
0: Sul caro carburanti era intervenuta oggi Giorgia Meloni, grata a Kuwait per la decisione di cui parlavamo proprio ora di calmierare i prezzi alle pompe come Eni e IP, premier che da poco è arrivata in visita ufficiale a Praga, e allora proprio lì andiamo dal nostro inviato Jacopo Matano.
3: Eh sì, prima di tutto c'è, lo dicevi, ringraziamento al Kuwait e all'azienda per quella che la Premier giudica un altro segnale di attenzione alle famiglie italiane dopo le scelte di Eni e di IP, e chiaramente rappresenta una boccata d'ossigeno per il governo che arriva assieme all'iniziativa. Abbiamo visto che le partecipate di Stato stanno mettendo in campo sulle bollette. I rapporti con il Golfo sono stretti, Meloni oggi ha sentito anche il capo del governo saudita e principe ereditario Bin Salman per il punto della situazione sulla libertà di circolazione nei due stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. Sta arrivando qui al Palazzo del Governo la Presidente del Consiglio, Palazzo del Governo ceco di Praga, per il bilaterale con il Premier ceco Babiš. Si parlerà di tutto questo e anche altro: coesione, competitività, migranti, riforma delle tasse sulle emissioni inquinanti, su cui Roma e Praga premono fortemente anche e soprattutto in vista del prossimo Consiglio europeo. E poi vedremo se nelle dichiarazioni che ci saranno dal podio qui alle mie spalle e anche nelle domande, nelle due domande che sono previste, ci sarà spazio per altri temi come la questione Giulio Regeni. Ma intanto facciamo il punto politico sui carburanti con Valentina Antonello.
4: Non scontato che dopo Eni altri seguissero la strada. A pesare la scommessa del governo sono le parole del ministro delle imprese, che non rinuncia a punzecchiare oltralpe in Francia, non è accaduto. E a brindare, anche se i vantaggi almeno per adesso non si sono estesi a tutti, è l'intero centrodestra.
5: Dopo Eni e IP anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
4: La data in calendario è l'8 ottobre, incontro con le raffinerie. L'intenzione del governo è accelerare sulle trivellazioni per produrre internamente più gas e più petrolio. Ma prima verrà il 2, quando sul tavolo del Consiglio dei Ministri si inizierà a comporre la cornice della prossima legge di bilancio, che per quanto elettorale dovrà fare i conti con la ristrettezza di risorse. E si vedrà se basterà la mano tesa dai colossi del petrolio a togliere dal tavolo tavolo l'ipotesi di tassa o contributo sui guadagni cosiddetti extra di banca

0: che società energetiche, bandiera della Lega, ma osteggiata dai forzisti. Contro il caro vita affondano le opposizioni in coro, il governo è senza un piano. L'unica priorità è la legge elettorale, l'accusa del PD, solo sconticini perché il governo, punge il movimento, non ha gli attributi per tassare gli extra profitti. Investire su sanità, scuola, sicurezza è la scommessa dei renziani.
1: Innanzitutto la quattordicesima ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
0: Sul caro carburanti attacca anche Bonelli, in 4 anni Meloni poteva salvare gli italiani, ma non lo ha fatto.
2: Politica che in queste ore continua a dividersi anche sul caso Regeni, dopo le parole di Tajani che, commentando la sentenza su questo caso, aveva di fatto assolto le autorità egiziane spiegando che quel pronunciamento riguarda in realtà i singoli agenti. Allora andiamo a Montecitorio in diretta da Matteo Valerio.
3: Parole quelle di Tajani che, come avete sentito, arrivano a fronte del silenzio mantenuto finora dalla Premier Meloni, che scatenano un vespaio di polemiche, soprattutto perché volte a ribadire che i rapporti diplomatici col Cairo non cambiano, e questo anche in risposta alla richiesta delle opposizioni che avevano chiesto all'esecutivo di attivarsi subito per l'estradizione dei 3 agenti dei servizi egiziani condannati per il sequestro di Regeni. Sono 2 gli argomenti che in queste ore Tajani usa per difendersi. Il primo riguarda il fatto che la sentenza di ieri ha individuato i sequestratori ma non gli autori dell'omicidio. E su questo, dice Tajani, il governo continua a battersi per ottenere verità. Il secondo è che la diplomazia italiana, sostiene Tajani, continua a lavorare senza clamore. A questo proposito cita il lavoro per il rientro in Italia di Nessy Guerra, la nostra connazionale trattenuta in Egitto dopo una condanna per adulterio. Non strumentalizzare, dice dunque Tajani, consapevole che i rapporti italiani con l'Egitto sono legati anche a interessi di diversa natura. Allora vediamo cosa ha detto il ministro degli esteri nel servizio, poi con il corrispondente Leonardo Sgura una panoramica sui complessi rapporti dell'Italia col Cairo. Era inizio settembre quando il ministro degli esteri italiani sottolineava di essere tornato per la 6ª volta al Cairo, incontrando il presidente al-Sisi. Le comunicazioni ufficiali non davano conto di alcun confronto sul caso Regeni, circostanza che già allora gli aveva attirato critiche, carezze. In realtà, se si paragonano agli strali piovuti addosso a Tajani, dopo la sentenza sono state condannate 3 persone, non l'Egitto ha risposto a chi gli chiedeva della postura dell'Italia. Una cautela dettata anche dall'interesse a mantenere i rapporti col Cairo su temi cruciali come i migranti e l'energia. Travolto dalle critiche, Tajani si giustifica: continuiamo a chiedere verità sull'omicidio di Regeni, dice. Sulle responsabilità del regime di al-Sisi, però,
4: quando ci sarà una condanna formale dell'Egitto prenderemo le conseguenze, ma finché adesso la sentenza bisogna leggere, non si possono fare analisi non di quelle che sono le aspettative, i desideri, delle idee.
3: A far rumore è anche la solitudine alla quale lo costringono gli alleati. Da Palazzo Chigi la Premier resta silente, così come la Lega, e se proprio deve esprimersi, Fratelli d'Italia lo fa solo per attaccare le opposizioni che chiedono di rivedere i rapporti con l'Egitto.
5: Mi permetto, da persona che non ha seguito gli atti in causa, né credo che fossero ostensibili, è che oggi chi chiede questo, quando poteva farlo, non l'ha fatto.
3: A difendere le parole di Tajani restano così soltanto gli esponenti del suo partito.
6: Nessuna reazione ufficiale. La sentenza del Tribunale di Roma non compare neppure nei TG, nei talk o sui giornali. L'Egitto non parla del caso Regeni dal 2020, quando la Procura Generale del Cairo chiuse le indagini sui 4 uomini dei servizi di sicurezza egiziani, sostenendo che le prove raccolte dalla Procura romana non erano sufficienti a giudicarli. Decisione a cui seguì lo stop alla collaborazione processuale. 2 mesi dopo il delitto, Roma richiamò l'ambasciatore per 1 anno e mezzo, ma il gelo nelle relazioni diplomatiche proseguì fino a ottobre 2022, quando a margine di COP27, la conferenza internazionale sul clima di Sharm el Sheikh, la presidente del Consiglio Meloni tenne un bilaterale con il presidente al-Sisi. Da allora i rapporti si sono normalizzati. Al-Sisi, dietro pressioni italiane, nel 2023 concesse la grazia a Patrick Zaki, studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere per reati di opinione. Oggi l'Egitto, cruciale per la stabilità della regione e nel governo dei flussi migratori, è un pilastro del piano Mattei per l'Africa e ha stretto con l'Europa un patto di partenariato. Durante la crisi diplomatica, che i rapporti commerciali con l'Italia non si sono mai interrotti. Di recente però hanno avuto un'accelerazione. Roma è diventata il primo partner europeo per il Cairo. Nel 2026 l'export verso l'Egitto è cresciuto del 17%. L'interscambio tra i 2 paesi vale 7 miliardi di euro all'anno.
2: Indignate per le parole che aveva pronunciato il ministro Tajani, si dicono le opposizioni. Allora sentiamo Giovanni Acquarulo.
7: Un tema di civiltà giuridica che diventa motivo unificante di offensiva politica. Le parole di Tajani sulla sentenza Regeni vengono lette da tutte le opposizioni.

0: Come un'inaccettabile difesa all'ufficio del regime di Al-Sisi, gravemente sbagliate tanto nel lessico quanto nella postura istituzionale. Da qui la richiesta urgente avanzata a Palazzo Madama di un'informativa davanti al Parlamento. Ora il governo faccia rispettare la sentenza, attacca il PD. Verità e giustizia non si sacrificano per meri interessi economici. In aula i 5 Stelle chiamano in causa direttamente Palazzo Chigi.
1: Il silenzio assoluto di Giorgia Meloni, che anche su questa vicenda non dice nulla, potrebbe dire almeno se non condanna e non condivide come in altre circostanze. Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni?
0: Sconcertanti e offensive le parole di Tajani in Caravo S. La sua rettifica non esonera l'esecutivo dalle sue responsabilità.
2: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
0: Dal governo un linguaggio negazionista all'affondo di più Europa. Tajani lasci la richiesta anche di Italia Viva. La sua inadeguatezza imbarazza il nostro paese nel mondo.
3: Dalle opposizioni arriva poi la richiesta di portare il caso Regeni in plenaria a Strasburgo. Verità per Giulio la chiedeva sempre David Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo scomparso nel 2022 e al quale oggi l'Eurocamera dedica uno dei suoi edifici. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
4: È molto più difficile abbattere muri che costruirli. Roberta Metsola cita David Sassoli e di lui dice:
5: di David si diceva che o eri suo amico oppure eri un suo grande amico. Chiunque lo abbia conosciuto sa quanto fosse vero.
4: Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie, signora Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, che ricorda la lealtà di Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. C'è anche Romano Prodi, che sottolinea l'ultimo discorso del presidente Sassoli, centrato su un'idea di Europa faro e baluardo della democrazia che sa proteggere ed innovare.
6: Con la singolare capacità di estenderla a sempre nuovi protagonisti, ai quali ha garantito non solo i diritti, ma anche la condivisione di un comune progresso economico.
4: Poi Elie Schlein, che sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza.
7: Intanto è importantissimo essere qui e vedere intitolato un palazzo del Parlamento europeo a David Sassoli, che ci manca moltissimo, soprattutto adesso che è ancora più necessario ciò per cui si batteva, cioè un salto in avanti dell'integrazione europea.
3: Anche il presidente Mattarella ha ricordato Sassoli, uomo del dialogo che con rigore morale e passione civile ha servito l'Unione Europea. Oggi che i conflitti alle porte dell'Europa mettono a rischio pace e libertà, scrive ancora Mattarella, è sempre più urgente rafforzare le istituzioni europee. E le questioni internazionali, si parlava di conflitti, ci portano ora alla tensione altissima di queste ore tra la Russia e la NATO, mentre sul campo Mosca e Kiev continuano a combattere. Sentiamo Gianmarco Sicuro.
8: In quel momento pensavo soltanto alla mia famiglia e a come uscirne vivo, racconta Ior, uno dei sopravvissuti all'attacco con droni russi che lunedì ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev. Immagini impressionanti, con i dipendenti della struttura intrappolati dalle fiamme e tra questi c'era anche lui. Le porte erano bloccate e ho pensato di morire, aggiunge. Il bilancio finale è di un morto e 17 feriti. Bombardamenti che vengono intensificati sulla capitale e nelle maggiori città come Odessa e Dnipro, da dove vengono queste immagini. Putin spedisce il suo inviato speciale Kirill Dmitriev a Washington per colloqui sulla fine della guerra, ma nelle stesse ore firma un decreto per fissare l'organico dell'esercito russo a oltre 2,4 milioni di persone. Una nuova mobilitazione che include anche 10.000 nordcoreani, accusa il presidente ucraino Zelensky, che poi ringrazia il Belgio per la fornitura entro fine anno di 3 caccia F-16, aiuti militari che scatenano la reazione russa. L'Europa conduce una guerra contro di noi, dice il ministro degli esteri Lavrov, mentre sempre Putin attacca la NATO in vista di nuove esercitazioni a ridosso di Kaliningrad. Se necessario, difenderemo la nostra exclave con l'intero arsenale, facendo intendere anche un ricorso al nucleare. Nessuna minaccia all'integrità territoriale russa. La nostra è soltanto un'alleanza difensiva, la risposta di un portavoce della NATO.

0: E poi l'altro conflitto, quello USA-Iran, Trump oggi è tornato a rassicurare dicendosi certo che finirà molto presto. Allora andiamo dall'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Allora, intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto di aspettarsi entro oggi una risposta ufficiale da parte degli Stati Uniti sulla proposta di Teheran per arrivare ad una tregua e sbloccare lo stretto di Hormuz. Gli iraniani sono inflessibili sul nucleare, ne vogliono parlare in un secondo momento, soltanto dopo aver raggiunto la tregua. Oggi, come dicevi, Trump è tornato a parlare di Iran, ha ripetuto quello che va dicendo ormai da settimane, se non da mesi, che la guerra finirà presto e che i prezzi del petrolio scenderanno. Ma è interessante il contesto in cui l'ha fatto. C'è un evento, eccolo, in cui ha lanciato una nuova piattaforma digitale governativa alimentata dall'intelligenza artificiale che il presidente ha ribattezzato superintelligenza, ha detto non soffocherò mai la superintelligenza, una rivoluzione più importante di quella industriale, ha detto che ribattezzerà le fake news artificial news, e in questo momento è in corso un pranzo alla Casa Bianca in cui il presidente ospita una trentina di big del settore dell'intelligenza artificiale, quindi più che un pranzo, un vero e proprio vertice. È tutto per ora.
0: In Spagna ora, dove dopo le proteste per l'emergenza casa arriva il decreto che sospende gli sfratti fino al 2030. Sentiamo Paolo Piras.
2: Lo hanno già chiamato decreto Marie Carmen, perché a muovere prima una protesta di massa e poi la reazione del governo Sanchez sono state queste immagini della 87enne Marie Carmen Abascal, sfrattata e rimossa a braccia dall'appartamento di Madrid dove aveva abitato per 70 anni. Il volto più feroce e grottesco della crisi degli alloggi che tormenta la Spagna e non solo. Oggi il governo per decreto ha stabilito il blocco degli sfratti fino al 2030 per gli affittuari vulnerabili e un prolungamento automatico dei contratti fino al 2028. Un sacco di decreti sembrano ottimi sulla carta, vediamo come li applicano. I manifestanti di Madrid sperano con prudenza, molti sono giovani, accampati alla Puerta del Sole, un po' dappertutto nel paese. Viviamo qui in Topaie, pagando una fortuna, solo per avere la possibilità di trovare uno straccio di lavoro. I dati sono chiari, a Madrid e Barcellona gli affitti sono più o meno raddoppiati in 10 anni, gli stipendi al massimo sono saliti di un quinto. L'onda di piena turistica ha fatto il resto. Case e vacanze o separate in stanze singole, affittate a settimane e a peso d'oro, e alcuni potenti fondi immobiliari sono pronti a decuplicare l'affitto per far cassa. E quello che ha fatto il fondo che ha cacciato Marie Carmen e che ora, travolto dal danno di immagine, ha proposto alla signora di tornare all'affitto iniziale di 500 euro.
3: Che suo soffrimento...
2: La sua sofferenza è valsa la pena, ha detto oggi la ministra della casa. La verità è che qualcuno nella frammentata coalizione nicchia, come i catalani di Junts che chiedono tutela per i piccoli proprietari di case. La protesta continua per ora. Anche Papa Leone ha fatto appello ai governi per una soluzione alla crisi degli alloggi e già qui il pontefice non parlava più della sola Spagna.
0: Parliamo ora di scuola, del decreto che è stato voluto dal governo e che però non è ancora stato trasmesso al Quirinale. Vediamo perché con Giusy Sansone.
4: Doveva essere un provvedimento urgente in risposta ad una emergenza nazionale, così era stato presentato dal governo giovedì. Ma il decreto legge che introduce il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi, l'obbligo dei corsi di italiano per i genitori, oltre al divieto di indossare a scuola il burka e il niqab, è ancora fermo negli uffici della Ragioneria dello Stato che devono verificarne la copertura finanziaria. Nessun testo è dunque ancora stato trasmesso al Quirinale, con cui, aveva assicurato il ministro Valditara, c'era stata un'interlocuzione molto positiva. Il ministro intanto bacchetta i docenti invitandoli a non usare il registro elettronico per assegnare compiti anche alle 9 di sera e li invita a tornare al diario cartaceo. E così, mentre il decreto lanciato dal governo come misura irrinunciabile resta impantanato, Giorgia Meloni rilancia, in chiave sempre più elettorale, le misure per la scuola messe in campo dal suo esecutivo, con un florileggio di numeri: 21 milioni di euro per la gratuità totale o parziale dei libri di testo, 20 milioni di euro annui per le famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro. Numeri tutti da verificare, rispondono le opposizioni, che continuano la mobilitazione contro un decreto che definiscono vergognoso perché propone un modello di integrazione inaccettabile. Una caccia alle streghe, denunciano, mentre protestano anche associazioni, sindacati e comuni.
0: Ci spostiamo invece ora sulla sanità, tra liste d'attesa e prestazioni sempre più care. Sentiamo Barbara Cataldi.
5: Mi piacerebbe curarmi nel pubblico, però ci sono liste d'attesa. L'altro giorno dovevo fare una visita al cuore e mi hanno dato la visita un anno dopo.
6: Le viste per il 2028 per lui.
7: Una visita di che tipo?
6: Neurologia.
3: Da Bari a Trento i problemi sono gli stessi, liste d'attesa lunghissime, prestazioni sanitarie sempre più care, tanto che un italiano su 10 rinuncia almeno a una visita o a una prestazione diagnostica prescritta dal medico. 5,8 milioni di persone non si curano come vorrebbero, una situazione drammatica.
6: Liste d'attesa, pronto soccorso affollati, medici di famiglia che mancano, mobilità sanitaria, a dover mettere mano al portafoglio fino all'indebitamento o addirittura alla rinuncia alle cure. È un problema che riguarda quasi 60 milioni di persone. È un servizio pubblico ancora basato su principi di universalità, di uguaglianza, oppure è un servizio verso il quale stiamo andando, quello a doppio binario, dove il luogo di residenza o la tua capacità di spesa condiziona l'accesso alle cure.
3: Nonostante l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute promuova 18 regioni su 21 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, sempre più persone sono costrette a spostarsi, quasi sempre da sud a nord.
6: Prevalentemente in Emilia Romagna, in Lombardia e in Veneto viene raccolto quasi il 94% della mobilità attiva. E questo crea dei problemi che non sono soltanto di tipo organizzativo, ma che mettono in gioco la stessa tenuta del paese.
0: Il caso Garlasco, mentre i legali di Stasi lavorano alla richiesta di revisione del processo dopo le rivelazioni che hanno smontato una delle prove principali, Andrea Sempio si prepara ad affrontare il probabile rinvio a giudizio. Allora sentiamo l'inviata Maria Teresa Palamà e poi Iari Pilati.
7: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
8: Sono ore dure per Andrea Sempio e per la sua famiglia. Chiusa l'indagine con nuove consulenze e con la procura sicura di chiedere il processo, i nuovi dati emersi.
7: Aspetta come aspettiamo tutti noi.
9: Ha visto i nuovi
7: e comunque a noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo. Basta, solo quello. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
8: Non ci sono prove ulteriori contro Andrea Sempio, ripete la sua difesa. E a dire la verità, l'elemento clamoroso non riguarda lui, ma Alberto Stasi. Il DNA di Chiara Poggi, forse sangue, sui pedali della sua bicicletta, non sarebbe mai esistito, secondo due controanalisi del RIS, che però non sono mai state rese note finora. Due prove che smentivano un unico dato positivo anomalo.
10: Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi. Viene scritto che c'è il DNA oltre ogni ragionevole dubbio, quando il 20 c'erano due controanalisi negative. Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza, perché è giusto che sia così. Il prima possibile, ovviamente il prima possibile.
8: Mentre un nuovo fascicolo della Procura di Pavia punterà a capire le responsabilità della non trasmissione dei dati all'interno del RIS.
11: Fine estate 2007, gli strumenti del RIS di Parma registrano per due volte un dato negativo. Non c'è alcuna corrispondenza tra il materiale genetico trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e il DNA di Chiara Poggi. Lo spettrometro segna 17:33 del 20 settembre. Il giorno prima, invece, il dato era positivo e netto, il DNA era di Chiara. E però solo questa prima analisi, che indicava una corrispondenza, passa dai laboratori del RIS al fascicolo della Procura di Vigevano. Cinque giorni dopo Alberto Stasi verrà fermato per omicidio. L'indizio del DNA sui pedali sarà uno dei sette che porteranno alla sua condanna. La controanalisi negativa, invece, fino alla consegna dei dati grezzi di 11 mesi fa, scompare.
12: Nessuno sa l'esistenza di queste analisi. La nostra spiegazione è che ci deve essere e deve essere successo qualcosa prima di questa analisi. È vero. È una contaminazione, uno scambio di campioni.
11: Per esempio con il materiale biologico trovato sul cucchiaino della colazione di Chiara, che dà un risultato identico al microgrammo. Il consulente della famiglia Poggi sostiene invece che quella data, 20 settembre, sia frutto di salvataggi successivi dei file, ma relativi a test precedenti.
13: Non è successiva, è la tua valutazione che è successiva, ma su un dato che era stato acquisito 10 giorni prima.
11: Luciano Garofano, che allora guidava il RIS, si indigna.
14: Noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo, perché non è così.
11: Stasi spera nella revisione del processo e i suoi consulenti pensano di avere ancora altri spunti da offrire, riguardano tutti tracce di DNA.
12: Anche sulle manopole e anche sulla sella c'è un DNA che non appartiene ad Alberto Stasi e non appartiene a Chiara Poggi.
0: Passiamo agli sviluppi di un altro caso, quello vicino a Pietracatella. Allora, per tutti gli aggiornamenti andiamo dall'inviato Massimo Solano.
15: Sì, ha lasciato pochi minuti prima delle 19 la questura di Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le donne che hanno perso la vita il 27 e 28 dicembre scorso per avvelenamento da ricina. L'uomo questa sera ha consegnato agli inquirenti, che indagano per duplice un omicidio volontario aggravato, due personal computer, ma già questa mattina era venuto in questura accompagnato dalla polizia dopo essere stato oggetto di ben tre perquisizioni nei suoi studi e nella casa che occupa al momento. Ma sentiamo il racconto della giornata e poi la linea a voi allo studio.
9: Lei ha chiesto giustizia?
16: Sì, lei ha una risposta.

0: Esce per la seconda volta dalla questura Gianni Di Vita. Due dei suoi studi da commercialista perquisiti già dalle prime ore del mattino. Nel fascicolo d'inchiesta della procura di Larino, aperto per duplice omicidio volontario aggravato, continuano a non comparire nomi di indagati, ma lo sguardo degli inquirenti pare concentrarsi su di lui, marito e padre di Antonella Di Jelz e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina il 27 e 28 dicembre scorsi.
1: No, è importante che si facciano le indagini, Gianni.
2: Ricordoni, quando
1: basta, adesso basta.
0: Gli agenti della squadra mobile, dopo l'ennesima perquisizione, lo hanno accompagnato in questura a Campobasso per le notifiche di rito. Nella perquisizione, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata sequestrata una borsa appartenuta a Antonella Di Jelz, che lavorava con il marito, che agli inquirenti ha consegnato volontariamente anche una memoria esterna del computer, come quelle sequestrate a luglio, di cui proprio ieri è stata fatta copia forense per l'analisi. In quelle 10 pennette USB e nel PC di Di Vita si cerca un indizio che faccia capire chi e soprattutto perché abbia portato nella casa di Pietracatella la ricina che ha ucciso madre e figlia e che gli specialisti del Robert Koch Institute hanno isolato su alcuni dei 131 campioni repertati nell'appartamento della famiglia. Tra le ipotesi, contrasti sorti sul lavoro oppure una pista passionale, qualsiasi elemento che possa aver portato a quello che per chi indaga è senza dubbio un omicidio, premeditato e organizzato minuziosamente.
3: Il processo per la strage di Ustica, domani a Roma l'udienza in cui verrà ritirata la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità della Francia a fornire nuovi documenti. Jacopo Ricca ne ha parlato con uno dei consulenti della prima inchiesta, sentiamo.
4: L'interesse francese su quanto successe a Ustica risale già alle prime inchieste sulla strage. Chi, come l'ingegnere Leonardo Lecce, lavorò coi magistrati negli anni Ottanta per recuperare il relitto, si trovò a collaborarci.
5: Fu una loro società pubblica, che si chiama ancora, credo, Ifremer, che durante due campagne, nell'87 e nell'88, sono stati a 4.000 metri di profondità a recuperare l'80% del relitto del D19.
4: Lecce ci mostra un documento inedito del capo missione francese che guidò l'operazione.
5: Ci diede degli elementi per escludere, diciamo, l'eventualità che l'incidente fosse stato dovuto ad una bomba collocata all'interno dell'aereo.
4: L'ipotesi più accreditata è che il velivolo dove morirono 81 persone sia stato colpito in un'operazione di guerra, probabilmente contro il leader libico Gheddafi. Un'operazione che coinvolse caccia francesi e statunitensi, ma anche navi britanniche. La base corsa di Solenzara e la porta aerei transalpina Focke erano operative la notte del 27 giugno 1980. Con quale ruolo lo dovranno dire i documenti chiesti dai PM? Domani, all'udienza dove si deve discutere l'archiviazione dell'inchiesta, la Procura di Roma dovrebbe chiarire di avere nuovi atti a disposizione e quindi che l'indagine deve andare avanti.
5: Il giudice Bucarelli ci fece vedere dei tracciati radar vicino alla Corsica. È probabile che loro possano fornire dei dati radar che possono portare significativi contributi allo sviluppo delle indagini.
3: Dopo la vittoria della nazionale in Turchia, la storia di Donnarumma, Pio e Sebastiano Esposito, tutti nati a Castellammare di Stabia e cresciuti nella stessa scuola calcio. Ce ne parla il Viselossi.
6: Di anni non ne sono passati neppure tanti da quei primi calci a un pallone. Su questo campo, poco più di 10 per passare dalla scuola calcio Club Napoli di Castellammare di Stabia alla nazionale maggiore.
7: Il colpo di testa di Pio Esposito.
6: I fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, ieri in gol contro la Turchia, oltre a Salvatore, convocato negli scorsi anni, ma soprattutto il capitano Gigio Donnarumma, qualche tempo prima anche Antonio Mirante. La classe è chiara a tutti, già allora.
8: E ci sono tanti ricordi, ragazzini vivaci che correvano intorno al pallone, però già si vedeva che avevano delle qualità, perché purtroppo il calcio non si insegna, o hai qualità oppure no.
6: Oggi tanti ragazzini che si allenano qui hanno in mente quei giovani campioni. Magari il talento non è per tutti lo stesso, ma i sogni e le speranze sì.
8: Noi abbiamo un ruolo importante per fargli capire che lo sport sì è un divertimento, però prima del calcio viene la scuola.
6: In testa sempre la crescita dei ragazzi nello sport e nella vita, anche se non è facile riuscirci a fronte di costi altissimi. La promessa della Federcalcio, aiutare società e famiglie, perché i campioni si formano in campi come questo.
8: Si fanno i salti mortali per mantenere una scuola calcio, perché è vero che i ragazzi pagano la retta. Se l'Italia, se la FIGC ci regalasse tutte queste strutture e ci regalasse, lo faremmo anche noi per passione.
3: Addio a Umberto Pizzi, uno degli ultimi paparazzi, morto a 89 anni, nei suoi scatti 60 anni di storia d'Italia, dalla Dolce Vita alla Seconda Repubblica. Ce ne parla Elisabetta Margonari.
9: Era uno che non mollava, Umberto Pizzi, due giorni sopra un albero a Capri per uno scatto a Elizabeth Taylor.

0: Mick Jagger non voleva foto e gli distrusse l'attrezzatura, lui gli fece sequestrare gli strumenti, perché evitava il confronto fisico, e così si beccò un pugno da Gérard Depardieu.
1: Oggi danno 2 lire, io riesco ancora perché ho uno stile e ho un nome.
0: E istinto e tecnica. Una carriera iniziata come paparazzo, ma nei primi anni era stato anche fotoreporter di guerra in Medio Oriente, sue alcune tra le prime immagini dei bambini soldato.
1: La fotografia fa parte di quello che esce dalla testa, cioè quello che vedi.
0: E con quella ha descritto cambiamenti sociali e politici, immagini che arrivavano a sembrare satira, come quando il cibo diventava rappresentazione della fine della Seconda Repubblica o si addormentavano i politici. Tra loro però distingueva quelli che chiamava personaggi, Pertini, che tanto stimava, Berlinguer, di cui diceva di avere soggezione, ma la foto che più amava era il segretario del PC in mezzo ai muratori.
1: Quella era la foto... Neanche se la componi la fai.
0: Ha lavorato con passione fino all'ultimo. Lo trovavi in mezzo ai colleghi più giovani come uno di loro, che fosse la serata dei Donatello o il funerale di Valentino. Eppure se lo riconoscevano, non passava avanti, non ne aveva bisogno. La sua foto era sempre quella giusta, anche se diceva la migliore sarà la prossima.
2: C'è la prima serie sulla vita e le imprese di Cassius Clay, poi Mohamed Ali. Luciana Parisi ha incontrato il cast, vediamo.
3: I can't be beat.
4: Altro che Make America Great Again. Ecco l'atleta che l'America l'ha fatta grande davvero, Cassius Clay o Muhammad Ali, il più grande boxer di sempre, campione di umanità, raccontato nella serie TV The Greatest che uscirà su Prime il 4 novembre. Il produttore Ben Watkins, il protagonista Jalen Best e Giovanni Ribisi, che interpreta il suo allenatore, presentano la serie a Roma, dove l'atleta vinse a 18 anni la medaglia d'oro nelle Olimpiadi del 1960. Visitò il Colosseo, il luogo dei gladiatori, e ne fu molto impressionato, dice Watkins. A Roma non c'era segregazione come a Louisville. Le Olimpiadi furono un punto di partenza essenziale per lo sportivo e l'attivista politico.
5: Tintarella di Luna.
4: Tintarella di Luna risuona negli episodi dedicati ai primi anni di carriera di Cassius Marcellus Clay, nome latino ereditato da un antenato, schiavo liberato da un senatore abolizionista.
6: I am the greatest.
4: Libertà dal razzismo, dalla guerra in Vietnam, che evitò con un atto di ribellione senza precedenti. Per questo Cassius Clay continua a ispirare molti giovani americani. Abbiamo ancora bisogno di lui perché ci ricordi da dove veniamo e quanto sia ancora necessario lottare. La sua figura è attuale e non smetterà di esserlo in futuro.
2: È tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali. Noi torniamo come sempre a mezzanotte con Linea Notte. Arrivederci.

0: Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi...

0: coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ogni anno sogno l'estate, almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno

0: 35 gradi.
1: E il prurito?
0: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
2: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé, e quando si vuole il meglio...

0: Non permettere ai denti gialli di levarti il sorriso. Il dentifricio Blanks White Shock Purple Corrector sbianca con la luce e riduce l'ingiallimento in soli 6 giorni grazie alla sua pasta viola, donandoti un sorriso bianco e luminoso. Blanks White Shock Purple Corrector. Rivoluziona il tuo sorriso.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
0: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: Mazzette nei panettoni e lavoratori sfruttati, 10 agli arresti domiciliari per l'inchiesta che getta un'ombra sul cantiere della TAV Napoli-Bari. E ancora lotta contro le fiamme a Eboli in località Campolongo. Intanto la regione estende al 15 ottobre il regime di massima allerta per gli incendi. Dopo 18 mesi di lavori, vede la luce il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Avellino. Spazi più che raddoppiati, ma resta il nodo personale. Una serie di promozioni di fila e ora l'esordio in A3, la Oplonti Vesuvio di volley femminile, orgoglio e speranza del Rione Poverelli a Torre Annunziata. Il limbo di Vergara, il talento azzurro ha assistito senza giocare alle prime partite dell'Italia di Mancini e ora sogna una chance con la Francia. A Castelvolturno, buongiorno, torna ad allenarsi. Buonasera dalla redazione della TGR Campania, una delle opere pubbliche più importanti del paese, la TAV Napoli-Bari, finanziata con quasi 6 miliardi in parte garantiti dal PNRR e al centro di una inchiesta per tangenti e sfruttamento del lavoro. Enzo Perone.
1: Mazzette nei pacchi regalo tra panettoni, struffoli e biscotti, orologi di lusso, caporalato su lavoratori egiziani, missione di fatture false per creare il nero, cemento di scarsa qualità per risparmiare, illecito smaltimento di rifiuti con tracce di amianto, un quacervo di presunti illeciti scoperti nell'inchiesta sull'alta velocità tra Napoli e Bari, che la rete ferroviaria italiana, esclusa dall'indagine, ha appaltato a consorzi di imprese e da questi in subappalto a una sfilza di altre ditte. La Guardia di Finanza di Napoli, sostituto procuratore Harry John Woodcock, ha indagato sulle tratte tra Napoli, Avellino e Benevento, una corruzione, secondo le accuse, di imprenditori senza scrupoli e incaricati di pubblico servizio, prezzolati, che asservivano le funzioni e gli interessi delle imprese da favorire. La GIP Federica Girardi ordina l'arresto ai domiciliari per l'imprenditore Dante Salzillo, Areco, i suoi fratelli Raffaele Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 gli obblighi di dimora e diverse sospensioni dalla professione per un anno. Tra gli episodi citati nell'inchiesta, nel cantiere di Grotta Minarda lavorano 34 egiziani, turni di 20 ore, sottopagati, 4 ore di riposo. Salzillo cerca un rudere di campagna, dentro ci devo mettere una decina di talebani. La GIP definisce di straordinaria gravità anche per la sicurezza il sospetto impiego di calcestruzzo non conforme alla resistenza prevista dal progetto. Gianfranco Fontana, capocantiere NACAV, sblocca lavori non conformi, pagati poi dal committente. Per lui 2.000 euro, l'assunzione di un familiare, un soggiorno a Bea Domizia. Salzillo intercettato, digli che segni sempre, altrimenti l'anno prossimo con il cavolo che lo porta al mare. Sempre Dante Salzillo si rivolge al progettista del consorzio telese Maurizio Ferroni. Mi aiuti per le gallerie? Poi emerge

0: Già che l'offerta è 2 milioni più alta dei concorrenti, chi deve si attiva e la ditta di Salzillo ottiene la commessa. Un Cartier da quasi 8.000 euro è il regalo per Ferroni, che risponde: grazie, ma non si doveva disturbare. Per il procuratore Nicola Gratteri, no, i subappalti sono l'anello debole, è lì che si gestisce denaro e potere.
1: Non è stato ancora spento il vasto incendio divampato questa mattina a Eboli in Cilento, a ridosso del mare in località Campolongo. Alessio Aversa.
2: Da terra con le squadre e le autobotti, dall'alto con l'elicottero a Campolongo, sulla fascia costiera di Eboli si lavora su due fronti per fermare un vasto incendio. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30. Le dimensioni del rogo hanno richiesto l'intervento di uomini e mezzi provenienti da più sedi dei vigili del fuoco. Nell'area sono impegnate due squadre, una arrivata dalla sede centrale di Salerno, l'altra dal distaccamento di Eboli, a supportarle due autobotti per il rifornimento d'acqua necessario alle operazioni. Per affiancare il lavoro a terra è entrato in azione anche il Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco decollato da Ponte Cagnano. Lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Resta da chiarire che cosa abbia innescato le fiamme. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Per un bilancio dei danni bisognerà attendere, e l'emergenza riguarda tutta la Campania. La regione ha prorogato al 15 ottobre lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le condizioni meteo continuano a favorire i roghi. Ieri in sala operativa 26 segnalazioni con richiesta di intervento. Restano in vigore i divieti, compreso quello di accendere fuochi nei boschi e nei pascoli, e resta operativa la flotta aerea regionale.
1: Ed è purtroppo in corso anche a Ottaviano un incendio divampato in un vivaio. Al momento è visibile anche dai comuni limitrofi, lo vedete, un'alta colonna di fumo. Sul posto due squadre di vigili del fuoco con due autobotti. Il sindaco Nando Federico, con un'ordinanza, ha disposto in via precauzionale di tenere chiuse porte e finestre. Voltiamo pagina. 90 anni fa nasceva Silvio Berlusconi e a Napoli Forza Italia ha organizzato un incontro in suo onore. È il tema che apre la nostra pagina politica. Fabio Forlano.
3: Alla mostra d'oltremare Forza Italia ricorda Silvio Berlusconi nel giorno in cui il fondatore del partito avrebbe compiuto 90 anni.
4: Silvio Berlusconi, come amava ripetere, è un napoletano nato per caso al nord, ma l'evento di oggi non è un evento melanconico, ma è un evento che proietta Silvio Berlusconi verso il futuro, proietta Forza Italia verso il futuro.
5: Berlusconi ha unito l'elettorato alternativo alla sinistra trovando un terreno comune, creando amalgama, avendo pazienza. Questo è un problema che c'è anche oggi e che dobbiamo riproporre per vincere le prossime elezioni.
3: Nel weekend è partita da Napoli la mobilitazione per chiedere maggiore equità sulle tariffe dell'RC Auto. In Piazza del Carmine, manifestazione promossa dal comitato Assicuriamoci di essere tutti uguali.
6: Nel nostro paese, se siamo uguali tutti, se siamo tutti uguali davanti alla legge, siamo tutti uguali anche davanti alle compagnie di assicurazione.
3: Sempre a Napoli, nel Rione Sanità, festa del tesseramento di Rifondazione Comunista.
7: Per Rifondazione Comunista è fondamentale mandare a casa il governo Meloni, per questo abbiamo fatto una proposta di un fronte democratico e costituzionale che sappia ribaltare le politiche di questo governo che stanno facendo del male all'Italia, asservita a Trump e agli Stati Uniti.
8: Ma siamo anche qui perché vogliamo rilanciare un discorso sui quartieri un po' tralasciati dalle vetrine dell'American's Cup. Qui siamo nella sanità e Rifondazione sta sempre vicino al popolo.
1: Il nostro viaggio nella sanità campana. Con Vino Genovese vi mostriamo gli spazi rinnovati del pronto soccorso del Moscati di Avellino.
9: Il 16 settembre, dopo 18 mesi, l'ospedale Moscati di Avellino ha concluso i lavori del nuovo pronto soccorso, spazi raddoppiati. Qui ci troviamo nella sala accettazione. Dopo anni di lamentele da parte degli utenti, di lunghe file di attesa, posti carenti, possiamo dire che i problemi si sono risolti?
10: Sicuramente la restituzione di quest'area, che oltre che raddoppiata da 1.080 metri quadrati a oltre 2.500 metri quadrati, restituisce degli spazi ampissimi alla città ospedaliera e consentirà di meglio gestire gli accessi che noi abbiamo, circa 50.000 all'anno. Se analizziamo i dati di questi 50.000 accessi, vediamo che la maggior parte arriva con vettura propria e solo il 20% necessita di un ricovero. Una percentuale consistente arriva anche dall'Interland extra provincia di Avellino.
9: Una mole di lavoro enorme che necessiterebbe però di un numero adeguato di personale.
10: Noi continueremo a bandire concorsi fino a quando non troveremo medici che completano il nostro organico.
9: Un ospedale che si fregia di riconoscimenti internazionali, dall'oncologia alla riabilitazione.
10: Parliamo delle eccellenze dell'oncologia, abbiamo

0: Cesare Gridelli, che abbiamo ripreso le CAR-T, che sono le terapie geniche dell'ematologia, che rappresentano una nuova frontiera per la gestione dei tumori. Premio all'INA Award per il percorso della riabilitazione e recupero funzionale, un Diamond Award nell'ambito dei premi che vengono assegnati alle strutture che riescono a garantire la presa in carico del paziente nella rete dello stroke in tempi brevissimi.
1: E poi c'è il polo Sodofra.
0: Caratterizzato dalla presenza forte di una struttura di recupero e riabilitazione funzionale che ha una grossa importanza, il paziente che termina il suo percorso di ricovero nella struttura ospedaliera viene in riabilitazione bypassando quello che è il momento distrettuale dell'ASL.
2: Oltre 1.000 appuntamenti in cartellone e un'anteprima a novembre per denunciare la violenza di genere. A Caserta torna il Festival Città delle Donne. Francesca Cosentino.
3: Caserta si candida a centro di riferimento per il pensiero, il talento e l'eccellenza femminile. Lo fa con la Città delle Donne, manifestazione che torna ad ospitare per la seconda edizione quest'anno alla Reggia di Caserta. Più di 1.000 appuntamenti con donne protagoniste nella cultura, nell'arte, nell'editoria e nell'innovazione. La presentazione alla Camera dei Deputati.
4: Il filo rosso è il dialogo e la presa di coscienza, perché soprattutto per quello che riguarda le donne, c'è questa molte volte questo senso di colpa che ti rimbomba, questa incapacità anche di avere piena contezza di quello che si è.
5: Caserta, la città delle donne, vuole dare voce alle tante espressioni del femminile, no? Che sono tante, sono poliedriche, quindi la pluralità. E Chiara ci sembra un pochettino esprimere questo.
3: Ideato dalla Fondazione Orizzonti, il Festival Caserta Città delle Donne si svolgerà nel 2027 dal 5 all'8 marzo. Intanto il 24 e 25 novembre prossimo un'anteprima con un evento dedicato al contrasto della violenza contro le donne.
6: La Reggia ha un potenziale di valorizzazione culturale ancora notevolmente inesplorato e eventi del genere possono contribuire naturalmente a illuminare le bellezze del nostro complesso.
2: Margherita Rosciano ci parla del progetto della Regione Campania per preparare i giovani alle professioni legate ai nuovi modelli di sviluppo.
7: IPE è il primo che conclude, quindi per noi è una sperimentazione in assoluto. È il primo che conclude, arriveremo praticamente a prevedere a breve un altro avviso.
8: Contabilità, amministrazione e bilancio, general management per la direzione d'azienda. Sono questi i percorsi di alta formazione post laurea dell'IPE, Business School di Napoli, interamente finanziati dalla Regione Campania. Al termine un graduation day in cui vengono presentati i project work, i risultati dei progetti sviluppati con aziende e realtà professionali, dal rischio climatico alle novità nella monetizzazione, allo sviluppo di nuovi modelli con l'intelligenza artificiale.
7: Per la prima volta la Regione Campania ha bandito un progetto per l'alta formazione, quindi abbiamo creato un ecosistema tra istituzioni, aziende, università ed enti di formazione.
8: Prima della fine dell'iter formativo sono già stati assunti più di 10 allievi su 40 partecipanti e per altri si prevedono rapidi inserimenti in più di 100 aziende interessate.
9: Gli ambiti sono

0: stessi giorni in cui il Golfo di Napoli ha fatto da cornice spettacolare alle regate preliminari dell'America's Cup, la Certosa di San Martino, parte del nuovo polo autonomo dei Musei Nazionali del Vomero, propone una riapertura importante che ci ricorda quanto antico e stretto sia il legame della città con il mare e la navigazione. Dopo il riallestimento riapre al pubblico la sezione navale del museo. Qui sono custodite imbarcazioni settecentesche ed è un viaggio attraverso la storia della Marina napoletana. Ci sono le lance reali di Carlo di Borbone e di Umberto di Savoia e lo sfarzoso caicco da parata donato dal sultano Selim III a Ferdinando IV di Borbone. E poi modelli in scala di fregate, corvette e cannoniere realizzate dalle maestranze napoletane, stabiesi e veneziane e dipinti che raccontano navi e battaglie. Con l'ausilio delle nuove tecnologie, l'opportunità di vivere l'esperienza in modo personale e interattivo.
1: Un allestimento che abbiamo pensato snello che avesse un linguaggio contemporaneo, con l'intento di attrarre pubblici diversi, soprattutto rivolgendoci ai giovani.
2: Negli ultimi anni il Ministero della Cultura ha lavorato per l'accessibilità a 360 gradi, non solo abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto sulle narrazioni dei musei, e questo è uno di quegli esempi particolarmente riusciti.
0: Riaperti anche primo e secondo terrazzamento della Certosa, recentemente recuperati.
3: Mare ancora protagonista a Napoli, stavolta come sfondo del Lazzaro Festival. Anna Teresa Damiano.
4: È un piacere immenso presentare il ciclo La Magia dell'Uovo in questa location virgiliana incantata e incantevole.
5: La location virgiliana è l'area del parco archeologico della Gaiola, l'isolotto dove, secondo la leggenda, il poeta aveva la sua scuola di arti magiche e spiritualità, a pochi passi dalla villa romana di Pausilipon. Il Lazzaro Festival è cominciato sul mare, che ci riporta ad antichi riti e misteri, con le prime quattro parti del ciclo di commedie brevi La Magia dell'Uovo, regia di Flavio Albanese.
6: Il fatto di accompagnarsi con Tartaruga.
5: I miti virgiliani, la commedia dell'arte, l'irriverenza di Pulcinella, lo spirito eternamente ribelle di Napoli, città palcoscenico, città museo, nella rassegna promossa e cofinanziata dal Comune. E in un altro luogo delle origini, sul punto più alto dell'antica acropoli di Neapolis, della chiesa di Sant'Aniello a Capo Napoli, a gennaio il Lazzaro Festival continua con Medea e The Nero Play, che Gian Maria Cervo ha scritto con Albert Ostermayer.
3: La Vesuvio Plonti, che si allena nel rione Poverelli di Torre Annunziata, pronta all'esordio nell'Atre di volley femminile. Ivan Palumbo ci racconta un miracolo sportivo in un territorio complicato.
7: Abbiamo creato una cartolina italiana in un luogo praticamente che potete osservare come si presenta.
8: Procedendo per le stradine del rione Poverelli di Torre Annunziata, tra palazzi spesso fatiscenti, ti imbatti in un edificio recentemente ristrutturato, ancora una volta. È la palestra Catello Scala, sede principale della Vesuvio Plonti, società di pallavolo nata nel 1982. Tre promozioni negli ultimi quattro anni, la prima squadra femminile giocherà nella neonata Serie A3, unica rappresentante della Campania.
9: Questo per noi è solo un punto di partenza, vogliamo che tanti possano prenderci come spunto per fare qualcosa in più.
10: È chiaro che poi ci sono delle cose che magari non dipendono dalla loro volontà, su quali ci vuole un pochettino più di pazienza, e che sono quelle cose che poi ci permetterebbero di fare il salto di qualità.
8: Che tipo di cose?
10: Palazzetto, per esempio.
8: Presto ne sarà pronto uno a Torre del Greco. In altri quattro comuni dell'area il club ospita i suoi 500 tesserati, un'espansione programmata.
11: Sicuramente il nostro obiettivo è quello di garantire la possibilità di fare sport e di stare insieme a quanti più bambini, ragazzi e ragazze del territorio.
12: Giorni e giorni trascorsi in questo luogo, finalmente con la grande soddisfazione di aver creato un centro a livello nazionale.
3: Il calcio, mentre il Napoli a Castelvolturno ritrova Buongiorno, che ha iniziato la rieducazione, c'è un azzurro che vive un periodo difficile. Il servizio di Piero Vitiello.
13: Lo strano caso di Antonio Vergara, da mesi in rampa di lancio ma ancora in attesa dell'ok al decollo. Non gliel'ha concesso il CT Mancini, che dopo averlo relegato in tribuna col Belgio ha più volte pensato di inserirlo in corso d'opera contro la Turchia, salvo poi rinunciare, rimandandone così l'esordio in nazionale, magari a venerdì in Francia. Col Napoli il gol all'esordio al Genoa da subentrato, ma poco più di 160 minuti in stagione in 6 partite, due delle quali interamente in panchina. Allegri ha già detto di non volergli mettere troppa pressione. Il rischio è

0: di ottenere l'effetto opposto se i minuti continueranno ad essere centellinati e il ruolo non perfettamente definito. Per ora è un vice De Bruyne con poche chance di sovvertire le gerarchie. Potrebbero aiutarlo un eventuale cambio di modulo e il calendario affollato alla ripresa del campionato, quando il Napoli, che intanto è tornato ad allenarsi a Castelvolturno senza i nazionali, giocherà 9 partite in 30 giorni. Tornerà in campo fra 2 weekend anche la Serie B. Per la Juve Stabia, dopo l'ennesimo ribaltone societario, domani amichevole a porte chiuse con il quarto, mentre finiti i 3 giorni di riposo, l'Avellino si appresta a riprendere gli allenamenti. Già al lavoro il Benevento, con l'infermeria finalmente vuota. Dopo Simonetti e Romano, anche Simone Verdi si è aggregato al gruppo.
1: E ora la musica con le note di Biagio Antonacci che illuminano gli scavi di Pompei. Alessia Meloni.
2: Biagio Antonacci torna dopo 3 anni al Teatro Grande di Pompei. 10 concerti sold out fino al 4 ottobre per un tour che ha già toccato altre arene storiche.
3: Arriviamo a Pompei dove parla solamente il luogo, dove la memoria vince su ogni tipo di risorsa. E quindi ho imparato a stare in mezzo alla provincia. Sono tutti luoghi di provincia questi dove la gente ancora vuole donarti, vuole regalarti l'esperienza e vuole farti sentire a casa. Questa è la provincia. Ecco, la provincia ti fa sentire a casa.
2: Forte il legame del cantautore lombardo con Napoli e con la musica napoletana, ma non solo.
3: Napoli appartiene, io appartengo molto a Napoli e Napoli mi appartiene, ma c'è una cosa molto bella. Mio padre e mia madre, tornando dalla Puglia, mio padre è pugliese e mia madre è di Milano, si fermarono a Napoli in un alberghetto in viaggio di nozze a Castel dell'Ovo e la leggenda narra che quella notte concepirono Biagio.
1: Era l'ultimo servizio, il nostro telegiornale torna domani alle 14, sempre su Rai3. Vi ricordiamo che per restare costantemente aggiornati potete consultare il nostro sito www.rainews.it/tgr/Campania. Grazie per averci seguito, buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano cielo generalmente sgombro da nubi significative sull'intero settore. Notte stellata. Sull'Appennino campano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata. Notte stellata. Sul Salernitano annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità per lo più dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

0: lei. Un cucchiaino per me?
1: Chiudi gli occhi.
0: Ma è fondente.
2: Crema Novi fondente. Ricetta senza latte con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice. Anzi, due.
0: Classico fondente.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Quando si parla di costi, non dovrebbero esserci dubbi. Con Fineco hai tutto sotto controllo. Basta scuse. Fineco, change is good.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
2: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
1: Ah, però.
2: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
3: Ah, però.
1: E con la UEFA Champions League.
4: Ah, però.
5: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
1: Beh.
4: Ah, però.
2: Per voi questo è altro.
0: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
0: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station. La tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.

0: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,
1: l'idea dell'uomo che noi abbiamo, te ne faccio una che tutti conoscono, Ulisse. Questo è l'uomo del patriarcato. È un uomo che lascia la sua terra, lascia la sua famiglia per andare a proteggere la patria.
2: Calabria mia, i meglio figli s'indiru fora.
3: Avete paura del viaggio, tutti, la destra ha paura del viaggio, perché ha dimostrato che è possibile, è qua che non vi rassegnate. Allora hanno cercato di criminalizzarmi, di che sono un mostro io. Non è vero, io semplicemente mi sono limitato ad essere uno che non si è girato dall'altra parte quando sono arrivate tante persone. Dovrebbe venire qua Meloni a imparare.
4: E introduce il divieto di burka e niqab a scuola.

0: chiedo a tutti i magistrati di dare un segnale che garantiscono ai cittadini che i ceffi non possono agire impuniti, colpirne uno per educarne 100.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre.

0: Da oggi l'aeroporto internazionale Milano Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi. Il giusto riconoscimento a una storia unica che lega indissolubilmente Milano, la Lombardia e il nostro paese a un uomo straordinario che ha cambiato l'Italia nel profondo.
1: C'è qualcuno?
2: Mi tieni a distanza.
3: Ti trovo un po' respingente.
4: Sono in confusione in questo momento, sinceramente.
5: Mi sento anche in colpa, non ero pronto a comprendere una situazione così grande.
6: Ma davvero qualcuno ci crede?
7: Non mi fiderei mai di un Alex Belli.
8: Simpatico come la sabbia che ti resta nel costume d'estate.
9: Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
10: Vinto!
11: Abbiamo stravinto! Vai! Vai!
12: A pochi giorni dall'anniversario drammatico del 7 ottobre, altre accuse contro il premier israeliano Netanyahu. Sapeva, ma non è intervenuto.
13: Quanto vale per l'Iran poter diventare una grande potenza nucleare medio orientale?
14: Colpo di scena nell'inchiesta sul presunto attentato alla base della Royal Air Force di Fairfield. I cinque giovani fermati domenica sono stati rilasciati su cauzione dopo due giorni di interrogatori. Sono cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni.

0: La buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni, EIP e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
1: Allora, l'antisemitismo, come io dico spesso, esiste, è una piaga, è la discriminazione. Non è soltanto la discriminazione nei confronti degli ebrei, è la discriminazione nei confronti dei ceppi semitici, che quando è stata coniata la parola antisemitismo, era chiunque non fosse europeo venisse dal Medio Oriente. Gli ebrei erano semitici, erano una popolazione semitica. Secondo i nazisti, i fascisti d'Europa del secolo scorso.
2: L'errore giudiziario, il testimone, il colonnello, il perito, il pedale, l'impronta 33.
3: Dicendo che c'era una lobby gay tra i quali c'era il famoso Silvio B. No, scusate, B, scusate,
4: Silvio,
3: per
4: no, dai,
3: carità,
4: adesso si
3: no,
4: può dire
3: Silvio è
4: tutto.
3: impossibile.
4: Compie 90 anni
3: Silvio.
4: domani, tutto si può dire tranne quello
3: Bravo,
4: di
3: e
4: Silvio
3: vabbè, era
4: Berlusconi.
3: B puntato, un lapsus freudiano. B puntato.
5: Copriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano-Malpensa, Silvio Berlusconi.